0: milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. «Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile», ha detto agli inquirenti. «Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere». L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre tre persone. Simona Decina, GR1.
1: Mezza Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate. In 5 giorni cercavano refrigerio. Chiuso il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole chiuse. In Italia punte di 41 gradi a Firenze, blackout in diverse città, da Milano, Napoli e Torino. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani 17. Per l'OMS l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. E in Germania è ripresa la circolazione dei treni dopo lo stop che ha riguardato l'intero territorio nazionale ed è durato 90 minuti, deciso dalla Deutsche Bahn per un guasto alla rete di comunicazione. Pesantissimi disagi per viaggiatori tra ritardi e cancellazioni, presi d'assalto gli autobus sostitutivi da determinare la causa del guasto. Sport calcio mondiali americani, Panama-Scozia si è chiuso a 0-0 all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mr. Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni del Mondiale. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Più tardi alle 4, Colombia-Congo. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran, a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Resta invece il rebus ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, e resta anche fragile il cessate il fuoco in Libano.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E segnali contrastanti sul fronte invece delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia. Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
4: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano. E quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: Via libera l'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare così l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo, ma lo ricordiamo, è uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca, arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli.

0: sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Re Bibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto Cola Iocco ha parlato di una violenza metodica e organizzata. Ha chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio è arrivato via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia. Con loro anche un cittadino italo-uruguaiano, Matias Alvarez Rodriguez. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si deve parlare di emergenza sanitaria. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia e 40 in Germania. E in Italia il caldo estremo potrebbe aver causato 2 vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi. Per lui naturalmente disposta l'autopsia. Oggi bollino rosso in 16 città, previste anche violenti temporali.
1: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle 2 isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E chiudiamo con il calcio. Il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Finisce 0-0 tra Inghilterra e Ghana e poco fa è finita anche lo scontro Panama-Croazia con la vittoria dei croati per 1-0. Più tardi scenderanno in campo invece Colombia e Congo. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. I principali temi di politica interna ed internazionale. Nell'intervista di Giorgia Meloni al direttore della Verità, sul Medio Oriente la Premier si è detta pronta a fare la nostra parte su Hormuz. Poi sull'immigrazione ha evidenziato il cambio di passo dell'UE e sottolineato l'importanza della legge elettorale al vaglio del Parlamento. Sullo scontro verbale con Trump, Giorgia Meloni precisa che i rapporti tra Italia e Stati Uniti non iniziano e non finiscono in base a chi governa. La politica estera non è Temptation Island. E la politica, legge elettorale, piano casa sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
4: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
3: Per Lupino e Moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS, Nicola Fratoianni.
5: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale preciso per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute sulla gestione del passaggio dello stretto di Hormuz. Stanotte 4 navi sudcoreane lo hanno attraversato. In Libia sono stati scarcerati 2 attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra, lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma. Il corrispondente.
6: Dino Alberizzi e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei 2 attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato ieri sera ad un posto di blocco a Milano, inseguito da Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni che era in corso laudo e poi morto cadendo dalla sua moto. Non l'ho visto cadere, stavo pensando di costituirmi uno dei passaggi della confessione del 25enne di origine albanese che ha confermato di aver forzato il posto di blocco per evitare i controlli. Nell'auto, oltre al giovane alla guida, al suo carico ha un obbligo di firma per altri reati, c'erano altri 3 amici. La Procura di Milano ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Gran parte dell'Europa soffre sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia 40 persone annegate in 5 giorni cercavano refrigerio, a Parigi chiusi il Museo del Louvre, la Torre Eiffel, 1800 scuole, in Italia punte di 41 gradi, a Firenze blackout in diverse città, tra Milano, Roma e Torino. Oggi

0: Sono 16 centri urbani da bollino rosso, domani 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per problemi legati all'AFA. Per l'OMS l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa è un'emergenza sanitaria. Sport, calcio, mondiali americani, Panama-Croazia si è chiusa 1-0 per i croati. Il Portogallo ha battuto 5-0 l'Uzbekistan di Mr. Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni del Mondiale. 0-0 è finita tra Inghilterra e Ghana e in questo momento stanno giocando da almeno 5 minuti Colombia-Congo. Il risultato è sullo 0-0. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente.

0: repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, mentre resta un rebus le ispezioni dell'IAEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse infatti tra il presidente USA e Teheran.
1: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni dell'IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E segnali contrastanti anche sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022. Mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia, Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. Nella notte si registrano invece nuovi attacchi ucraini sulla Crimea che hanno lasciato senza energia elettrica la città di Sebastopoli. E torniamo in Italia con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano, colpita dagli attacchi di Trump, ha detto la Presidente del Consiglio, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci, a dirlo in un'intervista al ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani. Sentiamolo.
2: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
0: Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, con lo scopo di rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativa e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. La cronaca: arrestato a Roma il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. E battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Nella requisitoria Rebibbia, la procura di Roma ha accusato il regime egiziano di aver protetto i responsabili. Il procuratore aggiunto con la IOC ha parlato di una violenza metodica e organizzata, ha chiesto l'ergastolo per uno dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri 3 accusati di sequestro, torture e omicidio. E sono stati liberati 2 attivisti italiani della Florida bottiglia di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Tajani, grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rientreranno oggi in Italia. E parliamo invece ora di questo caldo eccezionale. Si sono registrate punte di 45 gradi in Spagna, 40 in Germania e anche in Italia il caldo potrebbe aver causato due vittime, un 83enne di Bari morto per un malore mentre era espiato.

0: strage in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo. Oggi bollino rosso in 16 città, previsti però anche violenti temporali.
1: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni, collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
2: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. I mondiali, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro con una doppietta di Ronaldo. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Questa notte la Croazia invece ha battuto il Panama per 1-0. In campo ora Colombia-Congo. Al momento il risultato è di 0-0. Ed è tutto. Prossimo appuntamento alle 5.30. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Eccoci, buongiorno, 5:31 appena scoccate, buongiorno, buon mercoledì 24 giugno da parte mia, buongiorno da Max Locafaro al microfono in questo momento insieme ad Alessandro Adriani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Partiamo con la diretta qui su Rai Esoradio, ci facciamo compagnia fino alle 9 con gli aggiornamenti riguardanti il traffico che in questo momento è regolare, quindi vuol dire che insomma c'è un traffico scarso sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, o qualora ci fossero degli automobili stanno rispettando le norme del codice della strada. Vi terremo compagnia con la buona musica sapientemente scelta dai nostri music selector, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, ma come di consueto su Rai Esoradio la giornata comincia con l'aggiornamento delle condizioni meteo. E su Rai Esoradio lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
6: Bentornato.
7: A tutti.
8: Grazie. Ben rivisto, Max.
7: Buongiorno, buongiorno.
8: Sì, parliamo di caldo e non solo, parliamo anche di temporali. Nel corso della notte abbiamo avuto le conseguenze di quello che poi è il caldo, non solo i temporali che si sviluppano nel pomeriggio, ma che poi si portano anche dopo il tramonto, appunto, fino a raggiungere le ore notturne, le prime ore del giorno. È il caso della Lombardia, è il caso del Piemonte, soprattutto la parte del Cuneese, e poi dell'Emilia Romagna, la parte che va dall'area di Parma fin verso il confine con la Liguria, fin verso l'area di La Spezia. Ancora non abbiamo fenomeni particolarmente intensi, si svilupperanno, tenderanno a divenirlo a mano che andiamo verso le ore più calde della giornata. Torniamo a parlare di caldo, ormai è la notizia di tutti i giorni, da un po' di giorni a questa parte, lo sarà ancora per diversi giorni. Ieri abbiamo avuto valori, almeno misurati logicamente con le stazioni meteorologiche omologate, non certo i termometri che vediamo, no,
6: dentro le case
8: in farmacia o
6: esatto,
8: eccetera eccetera, no, al 38 Bologna, 38 Firenze, le città più calde, ma mediamente siamo sui 35-36 gradi su tutta la pianura padana, su buona parte delle regioni centrali, soprattutto quelle tirreniche, un po' meno al sud dove si sono mantenuti al di sotto dei 35 gradi, se non per alcune eccezioni come il caso di Foggia, il caso di Taranto, la parte interna proprio del Salento, localmente Catania, e poi per quanto riguarda la Sardegna le aree un po' più interne. Da un punto di vista delle temperature cambia poco anche oggi, cambierà poco nel corso dei prossimi giorni, purtroppo dovremo fare conti con questa estate, questo caldo decisamente importante e decisamente anticipato rispetto a quello che dovremmo aspettarci in questo periodo, anzi purtroppo le notizie che porto non sono buonissime. A mano che andiamo verso la fine della settimana sperimenteremo anche qualche grado in più, fino a toccare i 40 gradi nel corso della fine della settimana, in modo particolare in pianura padana e soprattutto sembrerebbe nella giornata di venerdì. Oggi pomeriggio torniamo quindi un po' indietro, e i temporali si svilupperanno un po' come è successo nella giornata di ieri al centro per quel che riguarda il Lazio, le zone interne della Toscana e dell'Abruzzo, scendendo al sud della Campania, la Calabria, e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Per il nord abbiamo già anticipato quello che può succedere in questa mattinata, però sempre a causa del calore saranno soprattutto le Alpi a vedere i temporali, e quando parliamo in questo periodo con il caldo che c'è, con l'aria un po' diversa che è presente in quota, parliamo di fenomeni che localmente possono essere importanti sia in termini di piogge che cadono in modo con un quantitativo decisamente importante in pochissimo tempo, sia perché possono essere accompagnati da forti colpi di vento e localmente anche da grandine. Avremo modo di approfondire comunque
6: tutto
8: nei prossimi interventi, a partire, già ti anticipo, tra un'ora sarò nuovamente qui.
6: Esattamente, tra poco meno di un'ora, alle 6.30, nuovo appuntamento con l'aggiornamento delle condizioni meteo qui su Rai Radio. Grazie al colonnello Daniele Moccio.
8: Grazie a voi.
9: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: con Wild World su Raizo Radio, l'Isola Radio Gold che scandisce l'inizio della nostra giornata. E allora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Ci siete anche voi con i vostri messaggi al 348 103 1010, ci ringraziate della compagnia, ma la cosa è davvero fervidamente reciproca e vicendevole. Allora salutiamo chi c'è? Alessandro dalla provincia di Modena che sta andando a Zurigo, Pasquale, grazie, Massimo di Ferrara che ci segnala questo tamponamento, la cui notizia in questo momento è arrivata dalla A1, è arrivata dal tratto tra il bivio con la 22 Reggio Emilia e sì, confermiamo, al chilometro 140 della carreggiata nord verso Milano è accaduto questo incidente, mentre in direzione opposta, più o meno lì nei pressi tra Valsamoggia e il bivio con la Bologna-Taranto verso Bologna, c'è una coda di un chilometro dovuta al traffico congestionato. In merito alle chiusure, sulla Milano-Genova verso il capoluogo ligure tra Busalla e Bolzaneto c'è questo tratto chiuso fino alle 6 di questa mattina, quindi ancora una ventina di minuti di pazienza. E così come anche nel caso della chiusura che interessa la Genova Gravellona-Toce, qui tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, questo tratto è chiuso fino alle 6 per lavori, così come nel caso della A7. Altra notizia di incidente appena arrivata, è accaduto sulla Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona al chilometro 52 della carreggiata sud, ma come nel caso dell'incidente della A1, quello avvenuto tra il bivio con la 22 Reggio Emilia verso Milano, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Ve ne sono invece sulla 2 del Mediterraneo, provocate dall'incidente che provoca rallentamenti verso Reggio Calabria ed è accaduto 2,5 km prima di Bagnara Calabra. E questo è l'aggiornamento che riceviamo da parte del gestore autostradale. Salutiamo Roby, grazie, ben risveglio da Pisa anche a te. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Cat Stevens, quella Wild World 1970. Questo invece è l'Isola Novità di Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

Shaka Khan insieme a Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul, lì sono novità su Raiso Radio. Allora aggiorniamo le condizioni del traffico perché comincia ad animarsi e a intensificarsi, soprattutto nei pressi del tratto interessato dall'incidente sulla 1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano. L'incidente è accaduto al chilometro 140, questo tamponamento tra due camion sta provocando già una coda di un chilometro. Invece c'è traffico congestionato in direzione opposta tra Valsamoggio e il bivio con la 14, anche qui coda di un chilometro. C'è la chiusura della Milano-Genova che sta provocando delle ripercussioni, nel senso che allora il tratto chiuso per lavori è quello tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, che sarà riaperto alle 6, ma c'è della coda, eh sì, provocata proprio da questa chiusura tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud verso Genova. Rimaniamo in Liguria, c'è coda anche qui tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova, così come anche tra Genova Pra e il bivio con la 26 verso Ventimiglia. Mentre, e questa coda qui è provocata dalla chiusura presente sulla 26, anche qui lavori che dovrebbero finire o essere finiti alle 6 tra il bivio con la 10, la diramazione Predosabettole. Il tratto è chiuso per lavori con ripercussioni, come dicevamo, anche sulla 10 tra Genova Pra e il bivio con la 26 verso Ventimiglia. Mentre nell'incidente avvenuto sulla A14 tra Imola e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, accaduto al chilometro 54 e 600, è rimasta coinvolta un'auto. La mini buona notizia è che quantomeno per ora pare che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Sulla 32, la Torino-Bardonecchia, ci sono code per un chilometro tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia verso quest'ultima. Per il resto null'altro da segnalare. E allora ripartiamo con la musica. Malika Ayane, La prima cosa bella.

Katy Perry con Roar su Raiso Radio, ancora Buon Viaggio. Allora, prima di lasciarvi l'ascolto della musica, diamo gli aggiornamenti riguardanti l'A7 tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Riaperto il tratto, ma c'è ancora la coda tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova provocata da questa chiusura. Mentre in merito all'incidente accaduto sulla A1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano, l'incidente è accaduto al chilometro 141, questo tamponamento tra due camion e un'auto sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Altra coda di cui darvi conto, quella presente sulla A10 tra Genova Pra e il bivio con la 26 verso Ventimiglia a causa della chiusura proprio istituita sulla 26 tra il bivio con la 10 e la derivazione Predosa Bettole.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Stati Uniti, Iran, Trump picco nei sondaggi, attacca il Congresso che ha votato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra. Un voto inopportuno e insignificante, lo ha definito poco fa il capo della Casa Bianca. Precedentemente aveva anche smentito il no di Teheran alle ispezioni sul nucleare. La corrispondente.
3: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IAEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha

0: Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Intanto il segretario di Stato Rubio, da Abu Dhabi, prima tappa della sua missione in Medio Oriente, ha ribadito che l'Iran non potrà imporre pedaggi su Hormuz. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E sull'altro fronte della guerra medio orientale, quello tra Israele e Libano, regge la tregua, a dirlo le Nazioni Unite, che parlano però anche di alcune violazioni. Ieri a Washington, quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, una nota sarà probabilmente rilasciata solo giovedì prossimo. Di crisi internazionale ha parlato anche Giorgia Meloni, intervistata dal direttore della Verità Belpietro. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, per poi tornare sui recenti scontri col presidente americano. Sentiamo.
2: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone, Leonardo Alberizia, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Intanto su Facebook giornalisti e attivisti di Gaza lanciano una manifestazione per venerdì intitolata Rivoluzione del 26 giugno per protestare contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani sulla striscia. La cronaca ora che ci porta in Italia: arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV scappato a un posto di blocco a Milano. Nell'inseguimento ha perso la vita cadendo dalla moto l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo istituzionale a partire dal presidente Mattarella.
3: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
4: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
3: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
1: Ancora temperature bollenti su gran parte d'Europa. In Italia le città da bollino rosso salgono a 16, domani però saranno 17 tutte nel centro-nord. Scattano ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Almeno due i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Ma la Francia in una settimana ne conta già una quarantina negati nel tentativo di rinfrescarsi. L'OMS dichiara emergenza sanitaria. Il picco di temperature che resterà ancora per vari giorni. Siamo ai mondiali di calcio in diretta, gli aggiornamenti con Francesco Albanese. Buongiorno.
5: Buongiorno, è finita a Guadalajara in questi minuti. Colombia e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto 1-0 i sudamericani. Rete decisiva di Muñoz al 76esimo, sempre nel gruppo K. La vittoria 5-0 del Portogallo su Uzbekistan di Cannavaro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Classifica una giornata dal termine: Colombia 6 punti, Portogallo 4, Congo 1, Uzbekistan 0. Si è giocato anche nel girone L 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre con un gol di Budimir la Croazia battuto Panama, eliminato dalla competizione con una giornata di anticipo.
1: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! Un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! po' meno.

0: Valere i tuoi diritti da consumatore. Non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

John Lennon sulle strade del mattino qui su Rise Radio con Starting Over, e questo è il 1980, l'anno della ISO Radio Gold, che ha aperto e scandisce l'inizio della nuova ora e tutto sommato l'ufficialità di sulle strade del mattino qui su Rise Radio. 6 e 10 appena scoccate, buongiorno, buon mercoledì 24 giugno da parte mia. Io sono Max Locafaro insieme ad Alessandro Adriani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Ci siete anche voi con i vostri messaggi, grazie sempre della stima, dell'affetto e della fedeltà nell'ascolto al 348 103 1010. Ripartiamo con le notizie chiedo scusa, riguardanti il traffico, con un traffico che, come dicevamo poco fa, comincia a intensificare sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Sulla 1 ci sono i disagi legati all'incidente accaduto tra il bivio con la 22 Reggio Emilia verso Milano al chilometro 141 della carreggiata nord. Lo ricordiamo, un tamponamento tra due camion e un'auto che sta costringendo il flusso del traffico in terza corsia, e come detto c'è la coda di 2 chilometri a partire dal chilometro 144 in direzione opposta. Tra Valsamoggia e il bivio con la A14 verso Bologna c'è coda di 1 chilometro dovuta al traffico congestionato. Novità che proviene dalla Milano Varese. In direzione nord è accaduto un incidente tra Solbiate Albizzate e lo svincolo che conduce al lago di Varese. Sulla 10, coda per traffico congestionato in entrambi i sensi di marcia, verso Ventimiglia per un paio di chilometri tra Genova Pegli e il bivio con la 26, e verso Genova tra Arenzano e il bivio della 10 con la 26, anche qui un paio di chilometri. L'incidente è accaduto sulla Bologna-Taranto, avvenuto verso Ancona al chilometro 54 e 600 tra Imola e il bivio con la diramazione per Ravenna, in cui è rimasta coinvolta un'auto, sta provocando coda di 1 chilometro a partire dal chilometro 51, mentre sulla 26, conclusi i lavori e quindi rimosso il cantiere che rimaneva verso Gravellonatoce tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, la galleria del traforo del Frejus è chiusa in entrambe le direzioni. Controlliamo se è ancora chiusa, perché in effetti doveva essere chiusa fino alle 6. Controlliamo se sia stata riaperta, sì, quindi conclusi i rilevamenti che devono essere effettuati, quindi torna ad essere percorribile la galleria del traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Salutiamo chi ci ha scritto. Allora, Luigino, grazie, così come il toscanaccio Stefano, anche grazie a te. E continuate a scriverci al 348 103 1010. Siamo partiti con John Lennon con Starting Over, l'ISO Radio Gold del 1980. Questa invece è l'ISO Novità di Clara insieme a San Giovanni. Le ragazze.

di Bob Sinclair con I Can Wait, con la voce di Kaisa, quella praticamente il sample di New Shoes, quella I Can Wait degli anni 80, ripreso appunto dal DJ producer francese. La condizione del traffico sulla 1 rimane invariata. Tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano, l'incidente è accaduto al chilometro 141 che sta costringendo il flusso del traffico in terza corsia. Qui sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Mentre c'è una nuova notizia di incidente che proviene dal tratto San Vittore Caianello, ancora sulla 1 ma verso Napoli, al chilometro 699 e 400. Sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo, verso quest'ultimo c'è coda, mentre sulla 4, anche si anima un po' il traffico, si intensifica verso Milano tra Dalmine e l'allacciamento con la A58. Rimane invariata anche la connessione della 10, la Genova 20 miglia, dove in entrambi i sensi di marcia ci sono un paio di chilometri di coda per traffico congestionato. Verso 20 miglia tra Genova Peglia e il bivio con la 26 e verso Genova tra Arenzano e il bivio con la A26. Rimane anche ancora la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, tra Imola e il bivio dell'A14 con la diramazione per Ravenna, rimanendo sulla Bologna-Taranto, dove è accaduto questo incidente verso Ancona al chilometro 54 e 600.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: puntuale, nuovo aggiornamento delle condizioni meteo qui su Rai Isoradio, come sempre grazie all'Aeronautica Militare. Presente qui con noi in studio ancora il colonnello Daniele Mocio, bentornato.
1: Grazie Max, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Abbiamo parlato prima non solo del caldo ma anche dei temporali che si presenteranno nel corso della giornata, tra l'altro già in atto in alcune aree del Piemonte, sull'area di Cuneo in modo particolare. Quindi non dovuti essenzialmente al calore, un po' come si sono sviluppati in questi giorni, ma anche a quello che è successo nel corso della notte, quando l'umidità decisamente importante, con temperature che sì sono scese ma non troppo, hanno generato questo tipo di situazione. Oggi ancora valori decisamente importanti, lo ripetiamo già da diversi giorni, e una situazione che tende a durare ancora per diversi giorni, con il picco, se vogliamo, verso la fine della settimana, valori al nord in pianura padana superiore ai 35 gradi, localmente anche al centro, marginalmente al sud dove le temperature sono state un po' più basse, zone interne della Sardegna e della Sicilia con valori anche qui prossimi o superiori ai 35 gradi. Abbiamo parlato dei temporali, abbiamo visto la conseguenza delle piogge, dei temporali che accadono nel momento in cui il sole è già alto, nel momento in cui le temperature sono salite, quindi i temporali accompagnati da fulmini, accompagnati da forti colpi di vento, portano anche tanta acqua in pochissimo tempo e possono portare anche grandine. Questo sulle Alpi nel corso della giornata, lo abbiamo detto sul Piemonte, non solo sulle aree montuose, localmente sulle aree pianeggianti con possibilità di interessamento dell'Emilia-Romagna, poi per il centro le aree interne della Toscana e poi l'Umbria, Lazio, Abruzzo, aree interne di quest'ultima regione, a sud un po' più sporadici saranno i temporali, mentre resteranno l'area di Napoli per quel che riguarda la Campania, così come quella di Salerno, scendendo poi verso la Basilicata, l'area di Potenza e l'entroterra della Calabria, così come le aree interne della Sicilia e della Sardegna. Domani meno temporali ma temperature ancora elevate, inizia a aumentare di ancora un paio di gradi la temperatura dei valori massimi, con il picco nella giornata di venerdì, quando vedremo anche probabilmente il termometro arrivare a ridosso dei 40 gradi, soprattutto in pianura padana, localmente al centro, meno al sud, dove ne insiste, seppur in modo abbastanza lieve, un po' più di aria fresca. Soltanto una notazione: spesso si sente parlare di caldo torrido, lo sentiamo un po' ovunque, lo leggiamo un po' ovunque. Questo tipo di caldo non è un caldo torrido, perché il caldo torrido non prevede umidità, è certo. Un caldo afoso, ecco perché le condizioni di disagio decisamente importante che proviamo e che hanno portato anche a situazioni di malessere anche importanti sono dovute alla combinazione tra il caldo decisamente importante per il periodo combinato con l'umidità che è presente. Quindi questo è per dare una giusta informazione, visto che facciamo sì le previsioni del tempo, ma vogliamo anche che il linguaggio, la terminologia sia
0: quella adeguata,
1: adatta e adeguata al lavoro che facciamo.
0: Assolutamente.
1: Non io, ma l'Aeronautica Militare da più di 100 anni.
0: Grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Gli 883 insieme a Max Pezzali, naturalmente, che sarà protagonista nelle live qui a Roma stasera. C'è tanta attesa, in effetti, perché poi c'è il sold out proprio allo Stadio Olimpico, e sarà un trionfo, come d'altronde lo è stato e lo è in tutte le sue date del tour, quello di Max Pezzali, in questo caso con Gli Anni su Rai, su Radio 6:45, che stanno per scoccare. Ed allora, puntuali, effettuiamo il primo di una serie di collegamenti che faremo nel corso della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per l'aggiornamento del traffico nei tratti da loro gestiti. A voi la parola, buongiorno.
1: Sì, buongiorno da Roberto Rizzo. Allora partiamo dal tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra il Vivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. 2 km di coda, la tendenza lamento, la causa un tamponamento tra due camion ed un'auto e traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola ed il Vivio, con la diramazione per Ravenna per chi è diretto verso Ancona, 1 km di coda per l'incidente autonomo di un'auto. Andiamo ora in Lombardia, sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, coda per un veicolo fermo in avaria in galleria, traffico che transita sulla corsia di sorpasso. Ed ora sempre in Lombardia, ma per il traffico intenso in direzione Milano, code a tratti tra Dalmine ed il Bivio con la tangenziale esterna di Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire in direzione di Torino, stessa situazione tra Monza e Cormano. Ci spostiamo ora nel Lazio, andiamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il Bivio con il grande raccordo anulare, 1 km di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. E sempre a Roma, ma su un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo tra via Fiorentini ed il Bivio con la tangenziale est, 2 km di coda per il traffico congestionato. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.
2: Viaggia! L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Sinner con Strong Enough su Raizo Radio, poco meno di 7 minuti alle 7 e ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1 con le breaking news. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico con l'incidente che la cui notizia è ancora attiva, quella avvenuto sulla 1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli al chilometro 699-400, ha visto coinvolte due auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre ve ne sono ancora provocate dall'incidente accaduto tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano in direzione nord al chilometro 141 con la coda di un paio di chilometri a partire dal chilometro 144. Si intensifica il traffico intorno a Roma, diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo c'è traffico, così come anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo verso quest'ultimo. Sulla 4 intorno a Milano tra Monza e Cormano verso Torino traffico intenso con conseguenti e relative code a tratti, come anche tra Dalmine e l'allacciamento con la 58 nella medesima direzione verso Milano. Sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera c'è coda dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza. Torniamo per un attimo a Roma, dove sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est verso quest'ultima c'è coda di un paio di chilometri dovuta al traffico congestionato. Invece dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, allora sulla 2 del Mediterraneo è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto 2,5 chilometri prima di Bagnara Calabra verso Reggio Calabria. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece giunge adesso notizia di una chiusura istituita sulla Messina-Catania e qui il tratto chiuso è quello tra Taormina e Giardini Naxos verso Catania a causa di un incidente ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Taormina, quindi sulla A18 tratto chiuso verso Catania tra Taormina e Giardini Naxos con uscita obbligatoria a Taormina. Saluto Gaspa in direzione di Milano, grazie Gaspa per la fedeltà nell'ascolto, così come grazie anche a tutti coloro che ci salutano, quindi saluto Salvatore e quanti altri, insomma Tommy, grazie della fedeltà nell'ascolto. Vi lasciamo all'ascolto invece della musica dei Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco che vi conduce poi al segnale orario e al GR1 delle 7.
1: E se mai visto piangere

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Giorgia Meloni, colpita da Trump, ora si torni alla normalità. Non ci sarà nessun contraccolpo economico. La Premier sulla legge elettorale serve alla stabilità, ma è muro contro muro tra maggioranza e opposizioni. Il rebus delle ispezioni, Trump, controlli nei siti nucleari iraniani, Teheran smentisce. Il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra, il capo della Casa Bianca, voto insignificante. Vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato un 27enne, non mi sono fermato, non volevo guai, escluso lo speronamento. Europa nella morsa dell'afa, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, alcuni monumenti chiusi in anticipo, Italia da bollino rosso oggi in 16 città, domani saranno 17. Cristiano Ronaldo nella storia con due reti all'Uzbekistan e il primo calciatore a segnare in 6 mondiali. L'Inghilterra si inceppa con il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore.

0: Attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
2: Cari amici e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il 24 giugno, il calendario liturgico della Chiesa Cattolica ci fa ricordare la nascita di Giovanni Battista. Ecco, in genere nel calendario liturgico noi, quando facciamo memoria dei santi, ricordiamo il giorno della loro morte. Ma per tre personaggi della Bibbia si fa eccezione. Ricordiamo la nascita di Gesù, di Maria e appunto di Giovanni Battista. Perché ricordiamo la nascita? Perché questa nascita, quella di Gesù, quella di Maria e quella del Battista, è una nascita legata direttamente all'accoglienza di Gesù. Chi è il Battista? Il Battista è quella voce che risuonava nel deserto perché tutti ponessero il loro sguardo sul Messia che stava per venire. Mi verrebbe da dire un po' che come questa piccola trasmissione di Esoradio, noi siamo un po' come Giovanni Battista. Ecco, è una voce, la radio è una voce che vuole richiamare tutti noi a Gesù. Ecco perché commentiamo solo il Vangelo, proprio perché il Battista è un aiuto per ascoltare, per capire, per far entrare nel nostro cuore la voce del Vangelo, che è la voce di Gesù, che è la voce che salva. Ecco, allora permettete oggi di farci gli auguri a vicenda, sì. Oggi è anche un po' la festa di questa nostra piccolissima trasmissione. Ecco, il Battista è una voce che grida: state attenti a Gesù. Queste sono le sue parole. Ed è un po' questa la piccola missione che io stesso sento di vivere, sento come mio piccolo servizio. Ecco perché noi tutti, ogni mattina, potessimo proprio sì, alle 7, poter rivolgere il nostro sguardo, la nostra attenzione, il nostro cuore a quel Gesù che è venuto sulla terra per amarci, per aiutarci, per sostenerci e anche per risolvere tanti problemi che abbiamo. Comunque per dirci che ci vuole bene e che non ci abbandona. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

0: con Copacabana su Rai Iso Radio, ancora buon viaggio. La Iso Radio Gold che ha aperto questa nuova ora dopo l'appuntamento con l'informazione con il GR1, con le breaking news, e in questo caso con Barry Manilow siamo tornati indietro al 1978. Ancora l'ho sentito in sottofondo grazie a Eddie Cotta, in questo momento in modalità DJ in console ad occuparsi la messa in onda. E ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. Tra poco aggiorniamo le condizioni meteo, ma prima aggiorniamo le condizioni del traffico dandovi conto delle code in questo caso sulla Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano dovuti al traffico intenso, mentre sulla Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso Città Merci verso la Svizzera ci sono code per operazioni doganali. Sulla 1 ancora in via di soluzione l'incidente avvenuto, quello avvenuto sì tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia. Questo tamponamento tra due camion e un'auto che sta costringendo il traffico in seconda e terza corsia in direzione nord, accaduto al chilometro 141, sta provocando ancora una coda di un paio di chilometri. Sulla variante di Valico invece, prudenza se foste in viaggio verso Firenze, perché tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia c'è un veicolo fermo al chilometro 9 e 300. Non manca il traffico neanche a dirlo sulla 4 nell'area intorno a Milano tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo lombardo, così come anche in direzione opposta tra Pero e Milano Est verso Brescia. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo ancora dell'area milanese e la tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Qui l'uscita chiusa, quella con l'allacciamento con la 7 in direzione della Milano Varese, chiusa a causa del recupero mezzi che sono rimasti coinvolti in un incidente. Poi invece confermiamo la chiusura istituita sulla A18, quindi siamo sulla Messina-Catania in Sicilia, tratto chiuso a causa di un incidente avvenuto verso Catania tra Taormina e Giardini Naxos, con l'istituzione dell'uscita obbligatoria all'altezza di Taormina.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E scopriamo dove vanno le nuvole, laddove ce ne fossero nel corso della giornata, lo scopriamo grazie ai colleghi di Rai Meteo. In studio con noi Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
2: Max, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Questa mattina partiamo dal sud, il cielo è sereno su tutte le nostre regioni meridionali, abbiamo bel tempo con cielo sereno anche sul Lazio, mentre sulle zone interne della Toscana e soprattutto sull'Alta Toscana abbiamo un po' di nuvolosità. Ecco, questa nuvolosità non fa altro che accentuare la presenza dell'umidità nei bassi strati e quindi la sensazione di afa. Anche sulle Marche qualche innocua velatura del cielo, non sono segnalate piogge su queste zone e quindi la situazione è tranquilla e per oggi è previsto caldo, 37 gradi previsti a Firenze, 36 a Roma. Caldo anche al sud, dove appunto le temperature tendono ad aumentare fino a superare i 30 gradi quasi ovunque. Tra le città più calde abbiamo Foggia, dove sono previsti 36 gradi. Ma la situazione però più significativa è al nord, dove abbiamo un temporale nel Cuneese, un temporale proprio nella zona a nord di Cuneo piuttosto intenso, e poi abbiamo delle nubi basse che si limitano ad offuscare il cielo. Ma cosa succede? Che l'aria durante la notte non si raffredda e quindi questo fa sì che le temperature, la sensazione dell'afa sia particolarmente intensa e le temperature siano più alte. Abbiamo 27 gradi a Brescia e Verona in questo momento, 27 a Torino, 26 a Bologna, 25 a Venezia, ed anche lungo le coste l'afa è piuttosto significativa. Ecco, questo è da segnalare perché poi durante il giorno arriveremo anche a 37 gradi a Bologna, quindi calde, le due città più calde sono proprio Bologna e Firenze, tra l'altro con un'umidità piuttosto elevata. Cosa succederà nel pomeriggio? Nel pomeriggio avremo instabilità atmosferica sull'arco alpino, un po' come è successo ieri, tanto che è stata emessa un'allerta meteo gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio idraulico e rischio temporali sul Piemonte per quanto riguarda il nord Italia, ma l'instabilità si svilupperà anche lungo la dorsale appenninica. E oggi l'allerta non l'abbiamo nel Lazio, ma l'abbiamo sull'Umbria, e qui si formeranno dei temporali, ma localmente però i temporali dalla dorsale appenninica raggiungeranno anche le coste tirreniche. Meglio sull'Adriatico, anche dal punto di vista della ventilazione, non in queste prime ore del mattino, ma durante il pomeriggio sul medio e basso Adriatico, lungo le coste si starà decisamente meglio dalle 14 in poi, grazie ad una maggiore ventilazione. E poi sull'Appennino Calabro-Lucano, anche qui abbiamo allerta meteo gialla per rischio temporali nel pomeriggio, così come sulle coste tirreniche della Calabria, le zone interne della Sicilia ed anche le zone interne della Sardegna. Quindi sulle nostre due isole maggiori il cielo è sereno, ma nel pomeriggio nelle zone interne, attenzione ai temporali.
0: Grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

davvero un bellissimo album, quello di Madonna, questo Confession on the Dance Floor Part 2, perché in effetti c'è già stata una prima parte e insomma il 15° album di Madonna ha previsto la pubblicazione per il 3 luglio di quest'anno e davvero c'è grande attesa, che conterrà anche questa Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Madonna che è già in giro insomma per vari eventi e palesando anche tra l'altro varie collaborazioni come quella con Martin Garrix, appunto, che a quanto pare forse sarà presente anche a Tomorrowland. Chissà che non ci siano già delle anticipazioni. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica e quindi che Jovanotti con la sua serenata rap, diamo conto di questo incidente avvenuto sulla 1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano, in direzione nord, al chilometro 146 e 500, coinvolte 3 auto, e questo incidente è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato da code dovute al traffico intenso in direzione nord. Sì,

0: Da Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai Isoradio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Eh sì, Drop Dead Olivia Rodrigo su Rai Radio, ancora buon viaggio. Aumenta la coda sulla A1 provocata dall'incidente avvenuto tra il bivio con la 22 Reggio Emilia verso Milano al chilometro 146 e 500. Lo ricordiamo, coinvolte 3 auto in terza corsia e c'è la coda a partire dal chilometro 152, siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento, con rallentamenti anche in direzione opposta verso Bologna nel medesimo tratto. Sulla 1 ancora all'altezza del bivio con la 22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero c'è coda dovuta al traffico intenso, mentre nel tratto toscano dell'Autosole tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di Valico, qui verso Bologna il traffico è intenso con conseguenti rallentamenti. Ancora in Toscana, ma sulla Firenze e Pisa Nord, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, anche qui il traffico è intenso con rallentamenti. Andiamo a Napoli, tangenziale del capoluogo campano verso Capodichino, tra Vomero e Capodimonte, traffico intenso con conseguente coda, così come anche in direzione opposta verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Milano-Genova confermiamo la chiusura dell'uscita che conduce sulla tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del recupero di mezzi incidentati che sono rimasti coinvolti in un incidente. Poi ricordiamo invece la chiusura istituita sulla Messina-Catania tra Taormina e Giardini Naxos verso Catania a causa di incidente, uscita obbligatoria all'altezza di Taormina. Vogliamo salutare Fabio che ci ricorda, insomma, oggi è San Giovanni, certo, quindi tutti gli auguri a tutti Giovanni, Giovanna, Giovannino e varie declinazioni del nome San Giovanni, e tra l'altro con il rito che più di qualcuno ieri può aver cominciato a fare, perché insomma questo rito contadino che si prepara inizio del tramonto della giornata del 23, quindi da ieri si raccolgono in una bacinella erbe e fiori e poi la, insomma, camomilla, petala di rosa, insomma qualsiasi cosa, non c'è una ricetta fissa e la tradizione vuole che si raccolgano almeno 7 varietà diverse come simbolo di fortuna e completezza. Si mettono questi fiori e le erbe in una bacinella o in una ciotola piena d'acqua e si lasciano all'aperto tutta la notte così che possano assorbire la cosiddetta rugiada di San Giovanni, e secondo la credenza popolare è proprio la rugiada bagnata dalla luna del solstizio d'estate a dare all'acqua proprietà benefiche. E poi insomma la mattina del 24, quindi quella di oggi, si festeggia proprio il San Giovanni e con quell'acqua ci si lava il viso e le mani con quell'acqua profumata, e il gesto pare che sia insomma di buon auspicio per allontanare le malattie, perché no, propiziare anche bellezza, salute e anche portare un po' di fortuna che non guasta in questa estate 2026. È un rito semplice, un po' domestico di altri tempi, che però insomma ci lega alle tradizioni popolari, quindi grazie per avercelo ricordato Stefano, così come anche, e anche Fabio appunto fanno riferimento proprio a questi riti popolari. Torniamo alla musica, Serena Brancale con Levante Delia al mio paese, e appunto parlavamo di tradizioni, beh qui nella canzone ne sono proprio cantate tutte quasi le tradizioni popolari. Mi sento un...

0: Your Song su Rai Isoradio. Aggiornando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Messina-Catania la A18 qui ancora chiuso il tratto tra Taormina e Giardini Naxos verso Catania a causa di un incidente che sta provocando appunto questa chiusura, ed è stata istituita l'uscita obbligatoria all'altezza di Taormina. Mentre sulla Milano-Genova, in un tratto a gestione Aiscat, ci sono code dovute al traffico intenso all'altezza della tangenziale ovest del capoluogo lombardo in uscita in direzione di Genova. 7:45 che stanno per scoccare, da allora puntuali torniamo a collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti. A voi la parola, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente al chilometro 146 e 500 segnaliamo 3 km di coda in aumento tra il bivio della 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra tre autovetture in corsia di sorpasso. Il traffico al momento defluisce soltanto su due corsie. Per le altre notizie, code tratti, traffico intenso è segnalato sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 23 minuti. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est milanese e Cormano, tempi di percorrenza del tratto 20 minuti. E sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Busto Arsizio e Milano Nord, ancora in direzione di Milano, 17 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Sulla 9 Lenate-Chiasso segnaliamo code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso verso la Svizzera. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Infine, sulla tangenziale di Napoli ci sono incolonnamenti, traffico intenso tra Vomero e Camodimonte verso Capodichino e tra Capodichino Svincolo e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Rai Isoradio.

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

Alberto Fortis con Settembre su Rai su Radio 7 minuti alle 8, poco meno, e ci sarà la nuova edizione del GR1 con le breaking news anche in quel caso. La condizione del traffico in questo momento, allora, sulla 1 ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto verso Milano in direzione nord tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia, e sta provocando coda di 5 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 154. Lo ricordiamo, coinvolte 3 auto e il traffico che scorre sulla terza corsia all'altezza del bivio con la 22, sempre sulla 1. Per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, ci sono code dovute al traffico intenso. Altra notizia di incidente proviene dalla 4, dove è accaduto verso Milano al chilometro 140 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est del capoluogo lombardo e Monza, e c'è una coda a partire dal chilometro 142. Sulla Firenze Pisa Nord, tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, così come anche sulla Bologna Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona, in un tratto di 5 km. Anche sul ramo di Casalecchio non manca il traffico, con relativa coda tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima, mentre sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, anche qui coda dovuta al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova ci sono code dovute a incidente per 6 km le code, tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Poi sulla Parma-La Spezia invece le code dovute al traffico per 1 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est verso La Spezia. Salutiamo chi ci ha scritto ed è Salvo, che insomma ha gradito Alberto Fortis cantandola a squarciagola, e perché no, gradendo il brano. Grazie quando ce lo testimoniate anche attraverso addirittura le fotografie, mi raccomando, da fermi le fotografie degli cruscotti dove c'è l'immagine del logo di Isoradio per testimoniarci insomma che ci state ascoltando. Ci fidiamo, ci mancherebbe altro. Alex Warren prima e Fred De Palma insieme ad Anitta e Demi Schilla ci conducono al segnale orario e al GR1 delle 8.

0: Ore 8.
1: GR1. Mozione del Senato americano contro la guerra in Iran. Trump: voto inopportuno ed insignificante. Teheran smentisce l'intesa sugli ispettori nei siti nucleari. Flottiglia: liberati due attivisti nostri connazionali fermati in Libia un mese fa, rientreranno a Roma in giornata. Israele e Libano: tregua appesa ad un filo, negoziati in corso negli Stati Uniti. Giorgia Meloni colpita dal capo della Casa Bianca, i rapporti con Washington restano solidi. Su Hormuz ci siamo, oggi la premier al vertice a Berlino su Ucraina e sicurezza, maggioranza opposizioni, scontro sulla legge elettorale. Giulio morto dopo atroci sofferenze, la procura di Roma chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati per l'assassinio di Regeni, non si sono mai presentati in aula. Grande caldo, temperature record in tutta Europa, misure precauzionali in Francia, Germania e Gran Bretagna. Da noi 16 città con bollino rosso, domani salgono a 17. L'OMS, emergenza sanitaria. Vacanze con truffa, case in affitto inesistenti, escursioni fantasma, biglietti aerei falsi. Più di 4 milioni gli italiani coinvolti per un danno economico complessivo di oltre 195 milioni. Dal Giappone con il pop, fenomeno XG, 7 ragazze che con la loro musica spopolano sui social e non solo, per la Girl Band Tour Mondiale. CR7 fa 6 con la doppietta, l'Uzbekistan, Ronaldo segna nel 6° mondiale consecutivo, mai nessuno come lui e la sfida a Super Messi è di nuovo lanciata. Si ferma l'uragano inglese Kane a secco contro il Ghana, vittorie per Croazia e Colombia.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.

Frankie Valli con Grease, l'isola del gol delle 8, che ci ha trasportato indietro al 1978. Questo è l'anno della isola del gol. Dopo l'appuntamento con informazioni del GR1 con le breaking news 806 806, chi sì che scoccano in questo istante. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono, siamo insieme fino alle 9, laddove poi passerò il microfono ad Angelo Torchetti, che vi terrà compagnia per le successive ore. La condizione del traffico in questo momento sulla 1 rimane invariata, la condizione tra il bivio con la 22 Reggio Emilia verso Milano, per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 146 e 500. C'è la coda a partire dal chilometro 154, siamo a 5 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Lo ricordiamo, coinvolte 3 auto in terza corsia, quindi siate davvero prudenti. Nella medesima direzione tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, code dovute al traffico intenso. Così come tra Modena Sud e il bivio con la 22 sempre verso Milano, ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza al chilometro 140, e qui la coda è stimata a partire dal chilometro 142 all'uscita di Capriate. Per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. Parliamo poi invece della Bologna-Padova, dove all'altezza del bivio con la 4, per chi da Bologna si dirigesse verso Venezia, anche qui coda dovuta al traffico. Sulla Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la Bologna-Padova verso Ancona, coda per traffico intenso anche in questo caso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia,

effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. E in effetti confermiamo le code per 8 km sulla Brescia-Padova, dovuta a incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. E sulla Parma-La Spezia invece rimangono le code per 1 km tra Vezzano e l'area di servizio Melara Est verso La Spezia, così come ancora chiuso il tratto sulla Messina-Catania verso Catania tra Taormina e Giardini Naxos a causa di incidente, e qui è stata istituita, e lo è ancora, l'uscita obbligatoria all'altezza di Taormina. Salutiamo Anna che ci sta ascoltando con segnalazioni di difficoltà di segnale che riportiamo ai nostri tecnici. Anna, grazie della segnalazione. Jimmy, anche lui, che ha fatto la foto al cruscotto da fermo, così come anche Silvano che fa la foto al cruscotto testimoniando la fedeltà nell'ascolto di Raiso Radio. Grazie, ci fidiamo di voi, grazie comunque, così come salutiamo anche Massimo con tanto di caffè, perché no, ma si va caffè alla macchinetta mentre ci ascoltiamo la ISO novità di Francesco Gabbani, Summer Funk.

con Talk to You su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. Analizzando la condizione del traffico sulla A4, l'incidente è accaduto verso Milano tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza, è accaduto al chilometro 140, lo ricordiamo, ha visto coinvolte due auto, sta provocando intanto coda verso il capoluogo lombardo al chilometro 142, ma ci sono anche ripercussioni in direzione opposta nel medesimo tratto. E tra l'altro in direzione di Milano, ma in questo caso insomma già verso Torino, tra Milano Est e Cormano, lì nei pressi ci sono code tra il chilometro 138 e 300 e il chilometro 129 e 900, quindi siate prudenti, perché in effetti lì nei pressi, proprio al 140, è accaduto l'incidente di cui davamo notizia poco fa. Sulla Bologna-Taranto invece c'è stata una perdita di materiali al chilometro 277-800 tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Pescara in direzione sud, e questi materiali dispersi rimangono all'interno di una galleria. Sulla Napoli-Canosa invece, verso Canosa, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria tra Lacedonia e Candela, e questo è l'aggiornamento. La condizione critica della A4, la Brescia-Padova, siamo su tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, naturalmente code per 8 km dovuta a incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Salutiamo Renzo Darò, grazie a te della fedeltà nell'ascolto, così come Stefano e ancora Silvano che fa colazione, ah che meraviglia, con una bellissima pizza bianca o focaccia che dir si voglia. Buona, ecco perché ti stai gustando la nostra musica, che insomma da Fermo Silvano ci ha mandato la fotografia del cruscotto e giustamente sta facendo colazione con una bellissima focaccia o pizza bianca che dir si voglia. Allora sai che c'è, Silvano, a tuo beneficio, di quanti fossero all'ascolto di Raiso Radio in movimento o meno, e allora cintura nera di karaoke, farsi avanti perché qui si canta.

0: ultime notizie. Ha approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Rai Isoradio.

Le sonorità di Elettra Lamborghini, questa bambambina su Raiso Radio. Sulla 1 nel tratto toscano tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, così come anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci nella medesima direzione. Sulla diramazione Roma Sud, prudenza, perché all'altezza di Roma Sud verso il grande raccordo anulare c'è stata una perdita di gasolio, quindi siate prudenti verso nord, verso il grande raccordo sulla diramazione Roma Sud, all'altezza proprio di Roma Sud. Invece, sulla Milano-Varese, tra Fiera Milano e il nodo con la 4 verso Milano, coda dovuti al traffico intenso. Rimane la coda sulla A1 tra il Bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 146 e 500, e c'è la coda a partire dal chilometro 154. Così come rimane invariata la condizione del traffico sulla Brescia-Padova, dove ci sono code per 8 km a causa di incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia.

Abbiamo evocato prima Martin Garrix, in questo caso nella sua produzione insieme a Ed Sheeran, questa Rebeat It su Raiso Radio 8:37, che stanno per scoccare ancora. Buongiorno, buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. La condizione del traffico sulla A1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia verso Milano, coda di 4 km con tendenza alla diminuzione perché sembra essere stato risolto l'incidente che era avvenuto in direzione nord, quindi i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda che nel frattempo si è accumulata tra il chilometro 154 e il chilometro 146 e 500 verso nord. Sulla 4 tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza verso il capoluogo lombardo, l'incidente è accaduto al chilometro 140, sta ancora provocando una coda di un paio di chilometri. C'è un mezzo fermo in avaria sulla 26 all'interno di una galleria, si tratta di un camion fermo sulla corsia di marcia verso nord al chilometro 7900 verso Gravelunatoce tra il bivio con la 10 e Masone, quindi siate prudenti. Mentre sulla A14 è un cantiere a provocare rallentamenti, sì, verso Bari in direzione sud tra Pescara Sud e Ortona. Confermiamo a beneficio di Luciano e quanti fossero in viaggio verso Venezia sulla Brescia-Padova, ci sono code per 8 km tra Brescia Est e Desenzano, e questa è la notizia appena aggiornata. Poi parliamo invece di cos'altro, vediamo un po' sui nostri sistemi. Sulla statale 163 Amalfitana qui ci sono rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra Meta di Sorrento e Vietri sul Mare, e i rallentamenti vengono denotati in entrambe le direzioni. Sulla 2 del Mediterraneo, torniamo per un attimo in autostrada, c'è un incidente accaduto 500 metri prima dell'allacciamento con il raccordo autostradale Salerno-Avellino verso Reggio Calabria.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, la ISO novità su Rai Radio 8:45. Allora, puntuali, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Voi la parola ancora, buongiorno.
1: Sì, di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. In apertura le notizie che arrivano dalla 4 Milano-Brescia, qui per un incidente al momento segnaliamo 2 km di coda tra il raccordo per la tangenziale est e Monza in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture, al momento il traffico defluisce soltanto su due corsie. In direzione opposta, per i curiosi, ci sono code tra Monza e raccordo per la tangenziale est. Rimaniamo sulla 4 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 28 minuti. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese, code a tratti per il traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord. Per fare il tratto al momento si impiegano poco più di 15 minuti. Code anche tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4. Sulla 9 Lenate-Chiasso, per le operazioni doganali, segnaliamo code tra Como Montelimpino e la dogana merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. C'è appena arrivata un'altra notizia dalla 13 Bologna-Padova, qui un incidente sta causando già un chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Vediamo di cosa si tratta, un tamponamento tra quattro autovetture. Sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso e code tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la 13 in direzione di Ancona, con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo per segnalare 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Radio, per chi viaggia.

0: Sono passati 3 anni, sembra essere passata un'eternità, mamma mia. The Colors con Italo Disco, tormentone dell'estate 2023. Eh già, questa è Raizo Radio, poco meno di 7 minuti alle 9. Ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Raizo Radio e poi passerò il microfono ad Angelo Torchetti, che vi terrà compagnia per le prossime ore. Intanto già saluto e ringrazio Edmondo e Di Cotta, che insieme ad Alessandro Adriani si sono occupati della parte tecnica della messa in onda. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, sulla Brescia-Padova, code per 5 chilometri dovuti a incidente, siamo su tratti naturalmente non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Brescia-Padova le code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia, code per 5 km. Parliamo di viabilità ordinaria invece. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 5 km dovute a incidente tra Vimercate Sud e Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento con la 1. C'è stato questo incidente fra due moto che occupano le corsie di marcia e il traffico viene fatto defluire nella corsia che porta poi sulla provinciale 13. Questo è l'aggiornamento che riceviamo da parte del gestore stradale. Invece torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Ripartiamo dalla 1, dove tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22 verso Bologna code dovute al traffico intenso, come anche in direzione opposta tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano. Poi parliamo della 4, l'incidente accaduto tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano al chilometro 140, e qui c'è coda a partire dal chilometro 142. Sulla 9, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, ci sono code per 3 km dovute alle operazioni doganali. Sulla 13, la Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, l'incidente è accaduto al chilometro 17.200 della carreggiata sud, ha visto coinvolte 4 auto e sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Non mancano i disagi anche sulla Bologna-Taranto, all'uscita di Ancona Sud. Per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso ed ancora verso Bari, direzione sud, tra Pescara Sud e Ortona, rallentamenti per lavori. Sulla Roma-Teramo, prudenza perché verso Roma c'è un veicolo fermo in avaria tra Teramo Ovest e Valvomano. Si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria. Altro veicolo fermo a creare disagi sulla Genova-Gravellona-Toce, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, è fermo al chilometro 7900. Si tratta di un camion fermo sulla corsia di marcia all'interno di una galleria e sta provocando coda all'altezza del chilometro proprio del bivio della 26 con la 10. Concludiamo con la Fipilì, dove ci sono code tra Montopoli-Valdarno e la diramazione per Pisa. Achille Lauro con Comuni Immortali e poi ci sarà Angelo Torchetti dopo il GR1 delle 9. Buon viaggio, questa è Raizo Radio, la Rai che viaggia con voi, non si ferma mai.
1: E ciao,

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump rivendica 19 milioni di barili passati per lo stretto di Hormuz dopo la riapertura e smentisce il no degli iraniani alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche il numero uno della IEA, Grossi, conferma il ritorno dei suoi ispettori nella Repubblica Islamica. Intanto diplomazia al lavoro per l'accordo definitivo, ma restano le divergenze anche sullo stretto. Iran e Oman valutano la gestione congiunta del traffico marittimo. A Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto ha votato per limitare i poteri di guerra di Trump, mentre un sondaggio vede il gradimento del presidente sceso al 30%. In Ucraina, attacco notturno con droni russi nella regione di Kharkiv, uccisa una donna di 56 anni. Continuano i raid di Kiev dietro le linee russe. Un'ondata di droni lanciati sulla Crimea occupata ha colpito Sebastopoli, provocando un blackout che ha oscurato la città. Intanto tensione con la Polonia. Il presidente Zelensky diserta una conferenza sulla ricostruzione a Danzica dopo uno scontro diplomatico sui crimini di guerra commessi dagli ucraini contro i polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa è la situazione internazionale, che al momento non sembra impattare molto sui mercati finanziari, che invece risentono pesantemente delle forti vendite dei titoli tecnologici. Borse asiatiche negative. Sentiamo invece come stanno andando quelle europee in avvio di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, dopo i crolli di ieri legati ai titoli tecnologici, lo dicevate, c'è stata una leggera ripresa di alcune borse asiatiche, Seul in particolare, mentre le borse europee per il terzo giorno di seguito aprono deboli. Milano in questo momento meno 0,1%, poco sotto la parità anche Londra, poco sopra invece Francoforte e Parigi. La domanda che molti investitori e analisti cominciano a porsi è non più se possa esserci una bolla dell'intelligenza artificiale o meno, ma quando e in che modo possa sgonfiarsi. Ieri in chiusura pesanti tutti i listini statunitensi, Nasdaq in primis. A Piazza Affari attenzione sempre a banche e energetici, il petrolio è ai minimi da 4 mesi, ora il Brent europeo scambia a $76,50 al barile.

0: Di 26.000 tonnellate di rifiuti tessili, 20 gli indagati, sotto accusa una società di Brescia, che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana, in capannoni del nord Italia, che una volta saturati venivano abbandonati e trasformati in enormi discariche abusive. Una parte dei rifiuti finiva invece in Turchia, eseguito un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 città del centro-nord da bollino rosso, domani saranno 17, il picco delle temperature tra domenica e lunedì, una bolla di calore che avvolge tutta Europa. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata, nell'ultima settimana 40 persone sono morte annegate nel tentativo di rinfrescarsi e a Parigi il Louvre e la Tour Eiffel anticipano la chiusura. In Germania il record è atteso per venerdì, mentre la Spagna ha già toccato i 45 gradi ed è da giorni in allerta. Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia settima per progetti accolti, terza per numero di ricercatori premiati.
1: Droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Questi alcuni dei 319 progetti scientifici, tutti ambiziosi e innovativi, scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca con gli Advanced Grant. L'Italia ne ha conquistati ben 19. Spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto. Il linguista Daniele Baglioni.
2: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
1: Obiettivo del progetto?
2: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Sport con i mondiali di calcio e i risultati della notte italiana. La Croazia ha battuto Panama 1-0, centroamericani ormai eliminati. È finita invece 0-0 Inghilterra-Ghana. Seconda vittoria per la Colombia, che ha sconfitto il Congo, e ora nell'ultima giornata si giocherà il primato nel gruppo K con il Portogallo, che ha battuto 5-0 l'Uzbekistan. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
1: We got it together, didn't we?

Bello iniziare con la voce di Barry White con il suo grande classico You're the First, The Last, My Everything. Questo nostro viaggio di oggi, siamo a mercoledì 24 di giugno e siamo alle 9:11 su Raiso Radio, sulle strade del mattino. Alessandro Adriani nella parte tecnica, Angelo Torchetti che ha preso il microfono da Max Locafore. Saremo insieme fino a mezzogiorno con le nostre informazioni, soprattutto l'infomobilità in primo piano. E allora andiamo subito a vedere intanto questa situazione che si è verificata sulla A4, dove abbiamo le code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Pero in direzione ovest verso Torino. Anche qui code a tratti per traffico intenso. Ancora code a tratti in Lombardia sulla 8 tra Fiera Milano e la 4 in direzione di Milano. E poi attenzione anche alla diramazione Gallarate-Gattico, qui viene segnalato un incidente tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud. Sono coinvolti un camion e una vettura. Ci sono anche delle code, anche se in diminuzione, al momento sono 2 chilometri di coda sulla 9 tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso, quindi sono in corso delle operazioni doganali che stanno rallentando la circolazione. Poi abbiamo altre code per un veicolo fermo in avaria sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone in carreggiata nord. Per quanto riguarda la Liguria, quindi la zona di Genova, al momento questa è l'unica segnalazione che interessa appunto la Liguria, non ci sono altre code né sulla 10 e né sulla 12, mentre c'è una coda a tratti per traffico intenso sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano ed è una coda di traffico intenso. Go!

Magnetic con The Bowser, questa è la canzone. Intanto alle 9 e 18 minuti vi dicevo poco fa della situazione della 26 a Genova Gravellona-Toce con un veicolo in avaria e la coda, ma tutto si è risolto, quindi veicolo spostato e coda terminata. Ci sono però altre segnalazioni che adesso ci preme raccontarvi, quelle della 14 per esempio, dove abbiamo una coda di traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona. C'è anche un veicolo in avaria però nell'altra carreggiata, quindi in direzione nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Poi code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione sud tra Bologna Casalecchio e la 14. Sulla 13 la Bologna Padova invece viene segnalato un incidente, siamo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, la coda è di 1 chilometro. Andiamo anche sul tratto della 1, dove tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso e rallentamenti però anche nello stesso tratto inverso, quindi tra la variante di Valico e Calenzano verso sud, verso Firenze, altri rallentamenti questa volta dovuti a dei materiali dispersi. La situazione di Roma, diramazione Roma Sud, materiali dispersi, c'è gasolio, attenzione all'altezza di Roma Sud, e poi sulla diramazione Roma Nord una coda tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare, quindi carreggiata a sud per la viabilità esterna del raccordo che non assorbe il traffico. Ci sono altre segnalazioni che riguardano Roma, in particolare i 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est sul tratto urbano della 24. In A14 un incidente tra Grottammare e Pedasso in direzione nord verso Ancona, questo incidente sono coinvolti un camion e una vettura. Poi abbiamo anche tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari rallentamenti per lavori, e ancora più a sud tra Ortona e Lanciano altri rallentamenti in un altro tratto. Per quanto riguarda Napoli, coda in tangenziale verso est tra Vomero e Capodimonte e verso Pozzoli tra Capo di Chino e Corso Malta. Un'ultima segnalazione riguarda i rallentamenti segnalati sulla 3 tra Torre del Greco e San Giorgio Ponticelli in direzione di Napoli.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Rai Radio.

0: Runway.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: E per queste informazioni siamo collegati con Paolo Petrucci, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, allora sul raccordo anulare, code a tratti tra gli svincoli Casilina e Appia, in carreggiata interna, in carreggiata esterna, code per traffico intenso tra le uscite Salaria e Cassia Bis verso l'Aurelia sulla 24, traffico congestionato in aumento tra Tor Cervaro in direzione tangenziale est sulla Pontina, traffico intenso da Tor De Cenci in direzione raccordo, e procede il cantiere sulla tranvia Togliatti, da oggi è chiuso al traffico l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti, viale Sacco e Vanzetti e viale Ettore Franceschini. La nuova modifica di viabilità comporta la riapertura dell'incrocio tra viale Togliatti e viale Bardanzello, i veicoli in arrivo dall'A24 e diretti verso Prenestina, Cinecittà, possono utilizzare l'uscita in via Fiorentini, considerata la chiusura dell'inversione di marcia in via Togliatti. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Si risolvono un po' di situazioni in autostrada e questa è una buona notizia per chi deve transitare in carreggiata nord verso Bologna nel tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Infatti qui le code non ci sono più, il traffico scorre adesso regolarmente, contrariamente all'altra carreggiata dove tra Bologna Borgo Panigale e la 13 invece ancora ci sono code di traffico intenso. Altra buona notizia per chi va verso Milano per il tratto Modena Sud Reggio Emilia, anche qui il traffico è ormai regolare, così come è regolare anche sulla 13, risolto l'incidente che era segnalato tra Altedo e Bologna Interporto. Per quanto riguarda invece Calenzano, sempre sulla 1 abbiamo ancora questi rallentamenti in entrambe le direzioni per materiali dispersi in direzione di Firenze tra la variante di Valico e Calenzano, nel tratto inverso verso Bologna semplicemente per il traffico intenso. Per quanto riguarda poi la situazione della 1, altri rallentamenti si aggiungono questa volta in un altro tratto sempre nei pressi di Firenze tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione Roma, e anche questi sono rallentamenti dovuti al traffico intenso.

Cattive abitudini, siamo arrivati alle 9:39 minuti, tra poco ci sarà anche lo spazio meteo, quindi ci informeremo su quello che accade sul nostro paese dal punto di vista del tempo. Nel frattempo però andiamo sulla 10 e torniamo quindi al traffico, perché tu sul tratto della Genova Ventimiglia tra Genova Pra e l'innesto con la 26 dei trafori in direzione Ventimiglia da poco è segnalato un incidente. La nota di autostrade ci spiega che sono due le auto coinvolte, comunque al momento abbiamo solo questo invito alla prudenza, quindi né code né rallentamenti. Coda invece che abbiamo sulla 1 tra il bivio della 1 e la 22 del Brennero in direzione nord verso il Brennero, quindi carreggiata nord, e non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda quella zona. Mentre c'è un nuovo incidente da segnalare, anzi due nuovi incidenti da segnalare: il primo all'altezza dell'area di servizio alla macchia est sulla 1 in direzione nord verso Roma, un'auto coinvolta, e poi anche un altro tra Ferentino ed Anagni, carreggiata nord sempre verso Roma, coinvolta una vettura a chilometro 611 e 600.

0: E allora eccoci con l'aeronautica militare, colonnello Daniele Mocio in studio, buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, ben trovato, un cordiale saluto a tutti coloro che sono in ascolto e mi sembra, da quello che ho sentito dire, che si parli di caldo, no?
0: Mi sembra di aver percepito un certo calore, sì.
1: Esattamente, no, ma già da qualche giorno queste notizie.
0: Soprattutto di notte poi.
1: No, ma infatti quello che volevo dire anche poi, il fatto di essere qui con voi permette di chiarire tante cose, no? Si sente dire, si vede, si legge di un caldo torrido. Non staremmo così se il caldo fosse torrido, perché significherebbe non presenza di umidità. È il caldo del Sahara.
0: Ah, ok.
1: Quindi lo sopporteremmo decisamente meglio. E si parla.
0: Quindi torrido è sinonimo di secco in questo caso.
1: Esattamente, secco. E questo è un caldo afoso, perché presenta umidità. E è l'umidità, insieme con la temperatura, a creare disagio, a creare problemi alla nostra salute. Noi possiamo avere anche temperature più basse rispetto ai 37-38 gradi registrati a Bologna o a Firenze. Possiamo avere 30 gradi, ma con il 50-60% di umidità l'effetto è lo stesso, l'impatto sul nostro corpo. Quindi anche le temperature più basse, quelle che si registrano la notte, che poi così basse non sono, perché siamo tra i 21 e i 24 gradi, contengono più umidità, e quindi ecco perché di notte, se non abbiamo qualcosa che ci aiuti a darci un po' di conforto,
0: un po' di refrigerio, certo, si soffre parecchio.
1: Quindi il caldo, logicamente la mia iniziale era semplicemente una battuta, ma il caldo continuerà anche nel corso dei prossimi giorni, con picchi verso la fine della settimana, in modo particolare nella giornata di venerdì. Valori possiamo dire 35-37, fa caldo comunque,
0: ma questo è un po' dappertutto comunque,
1: sì,
0: sul paese comunque. No,
1: però
0: non ci sono troppe differenze.
1: Allora, la situazione, se noi potessimo immaginarla, perché la Spagna e la Francia? Perché quest'aria calda risale tra il Marocco, l'Algeria e l'Atlantico, proprio verso la Spagna e la Francia, si porta verso il centro Europa e poi verso le regioni centro-settentrionali. Quindi le aree più meridionali sono quelle che registrano le temperature più basse, se vogliamo. Fanno eccezione alcune città: Foggia, Taranto, Catania. Ma per il resto siamo intorno ai 30-31 gradi. Poi in molti casi sono vicino al mare, per cui l'effetto è decisamente più gradevole rispetto a chi vive nell'interno. Parliamo però anche dei temporali, perché da contraltare c'è quest'altra situazione, con i temporali che già si sono manifestati nelle giornate appena trascorse, sia nelle aree interne del centro, arrivando a lambire anche le aree costiere tirreniche, quindi parliamo del Lazio, della Toscana, parliamo della Campania. Quindi il caldo genera anche questo tipo di situazione, ovvero la formazione di nubi decisamente importanti che generano temporali che possono essere anche intense, quindi accompagnati da pioggia importante, da colpi di vento, da grandine, ma poi a mano che il calore, diciamo, tende a perdere qualche grado, è chiaro che l'effetto non c'è più. Domani meno temporali, ma che temperature ancora decisamente elevate. Possiamo fare questa previsione per domani e copiarla fino a domenica praticamente. Qualche temporale sulle Alpi, qualche temporale sull'Appennino centro-meridionale fin verso le aree interne della Sicilia, in un contesto in cui le temperature cambiano decisamente poco, anzi probabilmente un paio di gradi in più verranno sperimentati, l'umidità non cambia, e quindi purtroppo facciamo i conti con le condizioni di disagio. Quindi per chi può magari avere un ausilio o rimanere a casa, tanta gente si mette in macchina perché ha l'aria condizionata, per esempio. Infatti il traffico sembra aumentato perché proprio per questo motivo. E quindi ecco, dovremmo aspettare. Però almeno
0: si può stare anche fermi in macchina con l'aria condizionata.
1: Esattamente, creiamo un po' di inquinamento, però per avere un cambiamento bisognerà aspettare la metà della prossima settimana, sembrerebbe tra il 30 e il 30 giugno e il 1 luglio, però nel momento in cui arriva un tipo di aria diversa, con caratteristiche diverse, probabilmente non parliamo più di caldo, ma parliamo di fenomeni particolarmente intensi e quello che possono provocare questi fenomeni.
0: D'accordo, cercheremo di sopportarlo un po' di più questo caldo, però grazie alle sue spiegazioni un po' succede questo fatto.
1: Esatto, è vero. Come quando si dice, no, si sente
0: perché
1: spesso
0: uno se
1: dire.
0: Se ne fa una ragione, perché capisce il motivo.
1: Il motivo. Sì, poi comunque non si dorme lo stesso.
0: Grazie al colonnello Daniele Mocio e buona giornata.
1: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Eccolo qua Lucio Dalla, immancabile nelle nostre playlist, in questo caso con la sua splendida Anna e Marco dopo l'appuntamento meteo. Torniamo adesso però al traffico, vediamo un po' se ci sono delle novità, quindi partiamo subito dagli aggiornamenti. E il primo aggiornamento che mi salta all'occhio è proprio questo della 8 Milano Varese, perché abbiamo una nuova coda di traffico intenso tra il bivio della 8 e la tangenziale ovest di Milano in carreggiata sud, quindi da Varese verso l'autostrada A1. Torna a regolare il traffico invece sulla 1 verso Firenze, nel tratto tra variante di Valico e Calenzano. Nell'altra direzione resta invece il rallentamento che avevamo già detto. Per quanto riguarda invece la 1, ancora una coda, questa volta per traffico intenso, ed è una coda in uscita a Cassino, interessa entrambe le provenienze. Ricordo sempre dell'incidente tra Fiorentina e Danagni sulla 1 verso Roma, in questo caso però senza né code né rallentamenti.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Steel Pigeon, canzone di Kid Creole and the Coconuts per riaprire la diretta su Raiso Radio, quindi continuiamo insieme Angelo Torchetti con voi fino a mezzogiorno e Alessandro Adriani la parte tecnica, e le notizie che via via si aggiornano naturalmente sono notizie di infomobilità che ci parlano purtroppo di incidenti, perché c'è un nuovo incidente avvenuto sulla 8, la Milano Varese, al chilometro 2 tra Fiera Milano e Cascina Merlata, coinvolti un camion e un'auto in prima e seconda corsia, e ci sono già delle code tra Milano Nord e Cascina Merlata in direzione di Milano. Altro incidente ad Origgio, e siamo sulla 9 Legnate Chiasso, al chilometro 14.300, mentre per quanto riguarda Genova la situazione torna regolare. Sulla 10 in direzione di Ventimiglia c'era un incidente con delle code tra Genova Pegli e la 26, tutto regolare. Non è così a Bologna, dove invece abbiamo rallentamenti in carreggiata nord tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 sulla 14 in direzione nord, e poi ancora altre code in A14, questa volta però in direzione sud tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 13 Bologna-Padova. Anche sul raccordo di Casalecchio ci sono code in carreggiata sud tra Bologna e Casalecchio e la A14.

Sombra con la sua Potential. Siamo alle 10-12 minuti. A proposito di Potential, oggi insomma il proprio potenziale viene messo alla prova e dimostrato possibilmente dai candidati alla maturità, perché sono iniziate le prove orali e calendarizzati dalle singole scuole, sono cominciati quindi in diversi istituti gli esami orali della nuova maturità. Prima novità: l'orale è inevitabile anche per chi già con lo scritto avrebbe la sufficienza. Si parte con la riflessione che farà il maturando sul suo percorso di studio, poi le quattro materie sono diverse a seconda dell'indirizzo e note da gennaio. Il terzo step è poi un bilancio di quella che è stata l'esperienza scuola-lavoro e si finisce con l'educazione civica, dalla Costituzione alla sostenibilità ambientale, passando naturalmente anche per i diritti di cittadinanza. Questi sono appunto gli argomenti che i ragazzi, i maturandi, si troveranno a discutere con la commissione.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rai su Radio.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Una canzone che mette proprio la voglia di viaggiare già a partire dall'annuncio in aeroporto, dove appunto si inizia con questo brano, e quindi una canzone molto bella e soprattutto molto molto estiva con Karol G e Manu Chao. Allora, torniamo intanto prima di Summer Breeze, perché è il momento delle canzoni dell'estate. A proposito di questo, parliamo prima di tutto però dei rallentamenti e delle code che si sono formate in questo momento sulla Firenze-Pisa-Livorno. Fino a poco fa traffico regolare, adesso rallentamenti verso Livorno tra Montelupo, Fiorentina ed Empoli Est, e poi un veicolo in avaria con 2 chilometri di coda tra San Miniato e Montopoli Valdarno, sempre in direzione di Livorno. Ancora una volta in direzione di Livorno, quindi tutto in direzione ovest il traffico, code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione di Pisa. Altri rallentamenti appena segnalati sulla 14 tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'Evergreen al Tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
0: E allora eccoci all'appuntamento estivo di Raiso Radio, Summer Breeze, con 3 canzoni da ricordare delle passati estati. E ci sono quest'oggi 3 brani che andiamo a ritrovare e che sono praticamente 3 canzoni, la prima del 2003, quindi 23 anni fa, già sono passati, incredibile, 2020 la seconda canzone, che è un brano internazionale, e poi andiamo molto molto indietro nel tempo, al 1982, la manifestazione Regina dell'Estate, ovvero il Festival Bar che si teneva ogni anno, e tra i protagonisti del 1982 c'era anche un cantante italo-spagnolo che immaginerete già chi può essere, ma adesso ce li ascoltiamo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa e con Girl Next Door. Siamo arrivati all'appuntamento del riepilogo del traffico, lo facciamo insieme ai nostri colleghi da Autostrade per l'Italia, quindi andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, apriamo con le notizie che ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia. Qui un incidente sta causando code tra Cormano ed il bivio per la 8 in direzione di Torino. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'autovettura e un camion all'altezza del chilometro 126. Sempre sulla 4, ma in direzione di Brescia, segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti, traffico intenso, tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo adesso sulla A7 Milano-Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, code per il traffico intenso, segnaliamo anche code in uscita a Vignole Borbera. Sempre sulla 7 per lavori in galleria è di un chilometro la coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per le operazioni doganali tra Como Centro e la dogana Merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Sulla tratta urbano della 24 Roma-Teramo 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, qui ci sono code, traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino e in direzione opposta tra Doganella e Corso Malta. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Al mio paese, una delle canzoni dell'estate 2026, la ricorderemo sicuramente così, con Levante e naturalmente anche Delia e Serena Brancale. Allora, siamo alle 10.49 di questo 24 di giugno e oggi a Foggia sta per iniziare la festa della Guardia di Finanza. Ci colleghiamo quindi con il maggiore Valentina Giambastiani dell'ufficio stampa della Guardia di Finanza e lei ci spiega perché la scelta di Foggia.
1: La scelta di Foggia per festeggiare il nostro 252esimo anniversario è altamente simbolica per noi. Vogliamo accendere i riflettori su un territorio strategico per la legalità e la crescita del paese. La cerimonia militare di oggi inizierà alle ore 11 presso la splendida cornice dei Campi Diomedei e sarà un momento molto solenne a cui presenzieranno tutte le massime autorità civili, militari e religiose. E il momento più emozionante sarà indubbiamente il momento della premiazione dei finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e per rilevanti operazioni di servizio condotte durante l'arco dell'anno. E queste ricompense non sono per noi solo il premio per il coraggio e dedizione delle Fiamme Gialle, ma sono anche una testimonianza dell'impegno quotidiano che mettiamo al servizio delle istituzioni di tutti i cittadini.

Billy Ray Martin con Your Loving Arms, bel successo da ricordare alle 10:54 minuti. Intanto aggiornamenti ancora una volta sull'autostrada del Sole, questa volta ci sono dei mezzi in lento movimento che stanno rallentando il traffico in carreggiata nord tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. E poi attenzione sulla 14 perché c'è la segnalazione di un incendio, quindi c'è fumo, attenzione soprattutto alla visibilità e quindi alle distanze di sicurezza e soprattutto alla velocità. Tra Canosa ed Andria viene segnalato fumo per questo incendio, non è specificato dove esattamente, ma comunque la visibilità è sicuramente ridotta. Poi abbiamo anche code a tratti sulla 10 tra Ventimiglia, lo svincolo di Ventimiglia e Bordighera in direzione Genova, una coda di 1 chilometro. E ancora un'altra segnalazione che riguarda la tangenziale di Napoli tra Stroni e via Campania, materiali dispersi sulla corsia di sorpasso verso Pozzuoli.

0: ore 11.
1: Rai Iso Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

vera e propria pietra miliare della musica internazionale, Rolling Stones, Like a Rolling Stone, ma la versione originale ovviamente quella di Bob Dylan, e a quella mi riferivo come naturalmente capolavoro del 1965, che però i Rolling Stones 30 anni dopo vollero ricantare, e tra l'altro con ottimi risultati come avete sentito, e del resto poi si adatta benissimo anche al loro nome. Like a Rolling Stone mi sembra un abbinamento perfetto, e la presentarono durante un tour del 1995 che era il tour Stripped. Allora siamo alle 11.05, Angelo Torchetti con voi fino alle 12. C'è intanto una novità, prima di tutto in console di Cotta, che prende il posto di Alessandro Adriani, ma c'è soprattutto una novità invece per quanto riguarda il traffico, e abbiamo un veicolo in fiamme, attenzione sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Altro veicolo fermo sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione della statale 1 Aurelia, in questo caso senza code. Abbiamo poi code tratte invece sulla 10 Genova Ventimiglia, autostrada dei Fiori tra San Bartolomeo ed Andora in direzione Genova. Altro veicolo fermo questa volta sulla 1 tra Roncobilaccio e Daglio in direzione Firenze, ci sono in questo caso rallentamenti. Dicevamo prima del fumo segnalato al sud, ma adesso c'è anche quest'altra notizia di un incendio sulla diramazione Predosa Bettoli, tant'è vero che abbiamo fumo tra la 7 Milano Genova e Novi Ligure in direzione ovest, quindi verso l'autostrada 26, la Genova Gravellona Toce. Per quanto riguarda invece le altre segnalazioni, andiamo a vedere anche la notizia della Firenze Pisa Livorno, dove c'è una coda di 2 km in direzione di Livorno tra San Miniato e Montopoli Valdarno. Altre notizie che si aggiungono sulla 3, la Napoli-Salerno, Vietri sul mare Salerno, tratto in direzione sud, di coda per lavori. Per quanto riguarda invece la 14, rallentamenti segnalati sul tratto tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari, quindi carreggiata sud. Per quanto riguarda poi la 14, ricordo comunque anche le segnalazioni che interessano la zona di Bologna, c'è anche qui un veicolo in fiamme con 2 km di coda tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona.

Tame Impala con Jenny e la loro Dracula. Intanto ci sono ancora notizie di fumo, di incendi in vari punti della rete autostradale, anche di veicoli in fiamme, per cui andiamo a vedere un po' queste notizie. Il veicolo in fiamme della 14 è sempre lì e quindi ci sono 2 chilometri di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ovviamente in questo tratto viene segnalato fumo, quindi attenzione in entrambe le direzioni, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ci sono anche dei rallentamenti per curiosi nella carreggiata nord verso Bologna, oltre alle code in direzione sud che vi ho detto. Per quanto riguarda poi ancora le fiamme, abbiamo un incendio sul tratto della 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, quindi attenzione al chilometro 293. Ci sono altre segnalazioni di questo genere sulla 14 nel tratto esattamente tra Andria e Canosa, dove viene appunto segnalato questo incendio, fumo tra Canosa ed Andria, ovviamente in entrambe le direzioni. Mentre per quanto riguarda l'altra segnalazione di questo genere che avevamo sul tratto della diramazione Predosa Bettola, qui la situazione è tornata regolare perché l'incendio è stato spento tra la 7 Milano Genova e Novi Ligure, quindi tutto tranquillo.

E questa era naturalmente Irama con la sua cabana. Allora, torniamo adesso non al traffico, ma a quelli che sono degli eventi che si svolgono per esempio a Roma, come l'81esima edizione dei Nastri d'Argento, che si svolge proprio oggi, mercoledì 24 di giugno, presso il Teatro Argentina di Roma. C'è la premiazione principale curata dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che celebra i migliori film, registi, interpreti e tecnici della stagione cinematografica italiana. Ci sono premi speciali e saranno tra i premiati Giancarlo Giannini, Barbara Boucher, Mariano Rigillo, Giulia Calenda, che si è assicurata il prestigioso Nastro d'Argento SIAE per la sceneggiatura, ma ci sono anche le grandi serie che vengono appunto premiate: Carlo Verdone eletto personaggio dell'anno 2026, Luisa Ranieri premiata come miglior protagonista, Luca Argentero come miglior attore protagonista per Avvocato Ligas, Lino Guanciale che ha ricevuto un Nastro d'Argento speciale e Can Yaman, ovvero Sandokan, che ha ottenuto il Nastro d'Argento internazionale proprio per l'interpretazione di questo eroe appunto di Salgari. Ma intanto ci sono anche delle donne che sono state premiate, verranno dunque conferiti questi premi a delle donne che sono pronte a ricevere lo stesso premio che ottenne Anna Magnani nel 1946. Le attrici in questione sono Alba Rohrwacher, Teresa Saponangelo e le regista e sceneggiatrici Francesca Archibugi e Laura Samani, nonché la produttrice Tilde Corsi, che ha lavorato spessissimo con Ferzan Ospetek, la costumista Nicoletta Ercole e la segretaria d'edizione Chiara Milani e Francesca Armitrano, direttrice della fotografia. Questi sono alcuni tra i personaggi premiati appunto all'81esima edizione dei Nastri d'Argento.

Ci vediamo a casa, Dolce Nera, e prima ancora c'erano la Madonna con Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love. Ma torniamo al traffico e torniamo adesso ad un incidente che si è verificato ed è adesso segnalato sulla 26, da Genova Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione sud. Siamo al chilometro 21 e ci sono 2 chilometri di coda. Per quanto riguarda invece la situazione del veicolo in fiamme a Bologna, in particolare sulla 14, abbiamo 4 km di coda in direzione sud, veicolo in fiamme al chilometro 27, si tratta di un camion, il traffico viaggia soltanto su 2 corsie, ma c'è la coda appunto di 4 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Ci sono anche code per i curiosi anche nell'altra carreggiata tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Ovviamente c'è fumo e attenzione quindi alle distanze di sicurezza e alla velocità. Ma insomma comunque soprattutto al traffico intenso che si sta accumulando praticamente a ridosso di questo evento. Poi abbiamo anche altro fumo e altro incendio, questa volta però sull'autostrada del Sole. Siamo nei pressi di Firenze, tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci, al chilometro 293 c'è infatti fumo segnalato in questo tratto in carreggiata nord e ovviamente anche in carreggiata sud. Attenzione, rallentamenti per incendio quindi tra Firenze Sud e Scandicci, e poi poco più avanti tra Incisa Reggello e Firenze Sud abbiamo in carreggiata nord altri rallentamenti dovuti al traffico intenso. Attenzione anche ad un incidente, questa volta siamo a Roma, praticamente sul tratto urbano della 24 e sulla Complanare che va verso il raccordo, quindi in carreggiata est abbiamo tra Tor Cervara e il raccordo l'incidente al chilometro 0 e 500. Nessun'altra novità per quanto riguarda l'incendio che invece è segnalato sulla 14, continua ad esserci questa segnalazione quindi tra Andria e Canosa, con fumo in entrambe le carreggiate tra Canosa ed Andria.

Non so se con questo caldo ce la facciamo a fare questo Tuca Tuca Macarena di Baby K, però insomma ce la siamo intanto ascoltata da fermi, poi magari qualcuno se si vuole cimentare lo faccia pure, ma fa parecchio caldo e sono tante le città con il bollino rosso oggi 24 di giugno, tant'è vero che il Ministero della Salute segnala 16 città da bollino rosso, mentre domani 25 saranno addirittura 17 le località con temperature eccessive. Volete sapere quali sono? Sono nello specifico Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. E poi domani si aggiungerà a questo elenco che vi ho fatto anche la città di Bari.

Safe con buona domenica, intanto alle 11.45 riaggiorniamo adesso la situazione della Brescia-Padova perché ci sono un bel po' di problemi, abbiamo degli incidenti, quindi c'è intanto questa coda di 10 km tra Desenzano e Somma Campagna in direzione di Venezia. Altro incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est con altre code, quindi per questo secondo incidente sempre in direzione di Venezia, mentre nell'altra carreggiata in direzione Milano tra Soave e Verona Est ci sono 7 km di coda per un altro incidente, quindi questo nell'altra carreggiata in direzione di Milano. Tra l'altro in direzione di Venezia c'è da dire che è stata anche chiusa per l'incidente la stazione di Peschiera in direzione appunto est sulla Brescia-Padova, la stazione di Peschiera dunque in direzione Venezia al momento non si può utilizzare, questa è la situazione. Per quanto riguarda invece l'altro incidente della 26, la Genova Gravellona-Toce, code in aumento 4 km tra Ovada e Masone per l'incidente al chilometro 21, in più c'è un altro incidente sempre sulla 26, due le auto coinvolte tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione sud verso Genova, ancora 4 km di coda, quindi situazione per il momento stabile. In merito al veicolo in fiamme che c'è sulla 14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, ci sono ancora le code per curiosi nella carreggiata nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, ancora fumo e quindi incendio ancora segnalato sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, e ci sono delle corsie chiuse proprio tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci proprio per via di questo incendio che sta provocando anche delle code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. Per quanto riguarda poi l'incendio invece al sud sulla 14, sempre segnalato, al momento non vengono registrate code in questo caso, ma tra Andria e Canosa attenzione al fumo che sprigiona appunto da questo incendio al chilometro 625.

Sexy Ladies, l'ultimo singolo di Lizzo, questo brano che ci sta piano piano accompagnando verso mezzogiorno. Avremo il giornale radio e poi partirà l'appuntamento insieme a due voci femminili che sono quelle di Sara Lucarini e di Monica D'Angelis, che vi accompagneranno per le prossime ore qui su Raiso Radio. Io intanto però, prima di salutarvi, volevo prima di tutto riaggiornare la situazione in A14 lì nei pressi di Bologna, dove c'era il veicolo in fiamme. Parlo al passato perché il veicolo è stato spento, resta a questo punto il veicolo fermo in avaria ma non in fiamme, e comunque c'è per il momento ancora la coda di 4 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, e anche quella dei curiosi nella carreggiata opposta da Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Un nuovo incidente ci porta al nord-est sulla Palmanova Tarvisio tra Carni e Pontebba in direzione nord, e ci sono anche code ad Ugovizza per traffico intenso in direzione nord verso Tarvisio. Ma a proposito del nord-est, torniamo sulla Brescia-Padova. Ricordo che qui abbiamo questo incidente in direzione di Venezia con una coda di 10 km tra Desenzano e Somma Campagna, e poi verso Venezia ancora sulla Brescia-Padova altre code per un altro incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Ci sono 7 km di coda anche in direzione di Milano, sempre sulla Brescia-Padova, 7 km di coda per un altro incidente tra Soave e Verona Est. In più ricordo che la stazione di Peschiera è chiusa in direzione di Venezia proprio per via dell'incidente. A questo punto grazie a Eddie Cotta per la parte tecnica e grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie ancora ad Angelo Torchetti, e ci ritroviamo naturalmente domani mattina. Buona giornata.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, a Berlino nel pomeriggio il vertice dei leader del gruppo E5, Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, le maggiori potenze militari europee in vista del prossimo summit NATO in Turchia. Per l'Italia Giorgia Meloni, che stamane a Foggia ha celebrato i 252 anni di vita della Guardia di Finanza. Ci aggiorna in diretta la nostra inviata Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno. E alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza in Puglia, la Presidente del Consiglio, che poco fa ha ribadito anche il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, in un video messaggio inviato alla presentazione della relazione annuale sul fenomeno in Parlamento. Giorgia Meloni è attesa qui a Berlino nel primo pomeriggio, come dicevate, per il summit con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia in vista del vertice NATO ad Ankara, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita ieri per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi tra i due paesi. L'intento è quello di riconsegnare la profondità che merita la politica estera, che non è un reality televisivo come Temptation Island, ha spiegato ieri la Premier, che oggi con i leader delle altre quattro potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, si confronterà in videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington proprio per incontrare il presidente americano Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, linea allo studio.
1: Tra Stati Uniti e Iran ancora schermaglie sui contenuti del negoziato, dal nucleare allo stretto di Hormuz, prevista la ripresa dei contatti diretti per la prossima settimana.
3: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri del Pakistan, uno dei paesi in prima fila nella mediazione. Dunque solo una pausa nei negoziati in questi giorni segnati dalle schermaglie sui punti del negoziato. L'Iran ha accettato le ispezioni nei siti nucleari colpiti dai bombardamenti, ripete il presidente Trump dopo la smentita di Teheran. Ora anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, assicura che le ispezioni ci saranno. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni e definisce la firma del memorandum una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Mentre arriva un nuovo schiaffo a Donald Trump dal Congresso, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato la mozione che limita i poteri di guerra del presidente, già approvata alla Camera. Una mozione simbolica, un voto inopportuno e insignificante, secondo Trump. Francesco Mincone, GR1.
1: 500 aerei americani dunque sono decollati da basi in Italia per supportare la missione contro l'Iran, lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Rutte in un'intervista alla TV Fox News dopo le ripetute critiche di Trump all'Italia e agli altri alleati sul mancato impegno nelle operazioni contro l'Iran. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte. L'ondata di caldo in Europa, nel Regno Unito sono chiuse le scuole nel sud, c'è il divieto di tuffarsi nei ruscelli, sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. In Francia nessun problema di rete elettrica per gli ospedali, assicura il governo, dopo che 68.000 case sono rimaste senza corrente nel Finistère. Oltre 40 persone sono annegate mentre facevano il bagno in luoghi non autorizzati. Bloccata per precauzione una centrale nucleare nel sud-ovest. È sempre in Francia, primo caso di Ebola confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone colpite della Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è in un ospedale specializzato in condizioni stabili. Ha lasciato il carcere di Rebibbia a Roma nelle scorse ore Gianni Alemanno, l'ex sindaco della capitale, annuncia una battaglia contro il sovraffollamento dei penitenziari e un suo futuro impegno politico. La nostra cronista è sul posto.
4: Gianni Alemanno esce dal carcere con un po' di anticipo rispetto all'orario che lui stesso aveva indicato. Ad attenderlo sotto un sole rovente una folla di giornalisti e di amici. Su uno striscione scritto: Gianni, uno di noi. L'ex sindaco ha trascorso qui a Rebibbia circa 18 mesi per il reato di traffico

0: di destra e sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica Italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti.
1: E proprio per discutere sul tema del sovraffollamento Alemanno ha proseguito, vuole incontrare il ministro Nordio. Stasera invece vedrà Roberto Vannacci, col quale porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature, ha specificato. Dal carcere di Rebibbia, Simona Decina, GR1.
2: Abbiamo sentito inizio giornale la Premier sulla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze. Nel 2025 quasi 350.000 studenti con meno di 18 anni, il 23%, hanno utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, dato in aumento rispetto al 2024, quando la percentuale era il 20%. Cannabis e cocaina le droghe più diffuse, ma si diffondono sempre più cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. A Milano proseguono le indagini per ricostruire l'incidente in cui ha perso la vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Gli inquirenti non sono del tutto convinti della versione di Genti Beriscia, 25enne albanese, che con la sua fuga a un posto di blocco ha causato la caduta della vittima. Ha raccontato di essere scappato perché in possesso di qualche grammo di hashish. In passato è stato indagato dalla procura di Brescia per traffico di droga. Siamo al calcio, ai mondiali americani. Si è completata la seconda giornata della fase a gironi. Nella notte le vittorie di misura di Croazia e Colombia su Panama e Congo. In Italia tiene banco il calciomercato con l'affare Palestra.
3: Alessandro Lucci ha piazzato il colpaccio. Il procuratore di Palestra ha tirato fuori dal cilindro il coniglio giusto. Ingaggio doppio per il suo assistito, dai 2,5 milioni a salire proposti dall'Inter ai quasi 6 del Chelsea. Aggiunto anche qualche milioncino all'Atalanta, 55 in totale, che non guasta la Premier League, che ha finanze nettamente superiori alla Serie A. Resta una perdita pesantissima per il calcio italiano. Come si fa a ricostruire la nazionale perdendo così i giovani talenti? Palestra 21 anni in Premier League, nella speranza che possa giocare in una realtà totalmente diversa rispetto al nostro campionato. Non è difficile prevedere che dopo la chiusura della telenovela Palestra i rapporti tra neroazzurri, ovvero Inter e Atalanta, saranno perlomeno freddini se non gelidi. Dopo Lookman, adesso Palestra. Nella prossima riunione di Lega Calcio Beppe Marotta non siederà di sicuro accanto a Percassi e Marino. Emilio Mancuso, GR1.
2: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie regia Emanuele Rinaudo, buon ascolto da tutti noi, vi ricordo la nostra app Rai Play Sound.
4: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Posso entrare? No, chiedo il permesso perché quando ci sono i Queen bisogna farlo. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon mercoledì 24 di giugno. Ben trovata Monica.
1: Ben ritrovata Sara e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Rai Su Radio.
0: Allora, io ho un sapore strano in bocca perché mi hanno deliziato, mi hanno detto era il caffè più buono al mondo, no, un caffè con il retrogusto di liquirizia. Cosa spacciano qui? Non lo so, veramente. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere da qui alle 15 che siamo in onda. Questa mattina mi hanno presentato una persona qui in Rai, non mi ricordo il nome. Per quale motivo quando ci presentano qualcuno dimentichiamo subito il nome? Capita a tutti. C'è una ragione precisa di cui ne parliamo tra poco, perché prima ci sono degli aggiornamenti sul traffico.
1: Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, dove abbiamo in direzione nord di Bologna un chilometro di coda per un incendio avvenuto al chilometro 293. E sulla diramazione di Roma Nord all'altezza di Sette Bagni un altro incidente al chilometro 19.400. Passiamo alla 14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione sud di Pescara segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 312 in corsia di sorpasso. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ogovizza in direzione nord di Tarvisio 3 chilometri di coda per traffico congestionato.
0: C'è la novità, quella di Noemi, che si chiama Tucca. Cosa fai questa sera? L'ascoltiamo su Isoradio.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: Lo sappiamo che ve la state canticchiando. Lucio Battisti, ancora tu qui su Isoradio. Buon mercoledì 24 di giugno. Allora Monica, ti presentano qualcuno e dimentichi subito il nome. Capita a te, capita a me, capita a tutti quelli
1: io
0: all'ascolto.
1: Sempre.
0: Come vedi anche io a te la prima volta, no? Ci siamo presentate la seconda volta. Com'è
1: Vero.
0: Che ti chiami? Ecco. Allora, il paradosso si chiama paradosso di Baker e svela perché il nostro cervello cancella i nomi propri all'istante. La spiegazione veramente è interessante. Nessun declino cognitivo, fortunatamente possiamo stare sereni, ma neanche nessun disinteresse. Si tratta di un errore di codifica legato all'attenzione. Ci sono un po' delle spiegazioni, sia da un punto di vista proprio visivo. Quando noi siamo lì a conoscere qualcuno, siamo più impegnati a guardarlo, magari negli occhi, il viso, l'espressione facciale, ma anche già stiamo pensando a come ci stringerà la mano.
1: Sì,
0: capita,
1: diciamo
0: no?
1: Che sì, è una cosa che si nota.
0: Si nota anche spesso. Quindi da una parte questa, dall'altro dicono, se qualcuno si presenta dicendo io sono il social media manager, qui c'è Antonella che salutiamo, e dice nome e anche quello che fa, noi cerchiamo di tramite il lavoro capire, captare tante altre informazioni, cosa che non riusciamo a fare invece con il nome stesso della persona. Quindi insomma, la prossima volta presentatevi col vostro mestiere. Come ti chiami? Conduttrice radiofonica, magari si ricorda. Dai che c'è Shaka Khan qui su Isoradio in questa giornata insieme.

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio. Il mio mondo in una radio.

0: Casa Canzone Estiva qui su Iso Radio. Allora, tanti di voi in questo momento in macchina, siete nel traffico, purtroppo, fortuna che c'è la musica di Iso Radio, ma vi diamo qualche aggiornamento.
1: Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Nord, segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 35 che vede coinvolte 3 vetture. Siamo in direzione nord verso Padova. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e il Bivio con la diramazione per Raverna, in direzione sud di Ancona, un incidente accaduto al chilometro 56. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, in direzione nord di Tarvisio, 3 km di coda. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra Obada e Masone, in direzione sud di Genova Voltri, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 21.
0: Allora, stavamo parlando di quanto molto spesso conosciamo persone nuove e poi non ci ricordiamo il nome. Lì per lì, caspita, me l'ha detto un secondo fa, me lo sono scordato. C'è una modalità che voi utilizzate all'ascolto per ricordarvi quel nome? A me, se sono a volte attenta, capita di fare associazioni. Per dire, Monica, io mi ricordo la mia commercialista quando guardo te,
1: esatto.
0: Ok? Quindi
1: e
0: non
1: io,
0: è un bene.
1: La mia migliore amica.
0: Ah, fantastico. E quindi, diciamo, si fanno delle associazioni, almeno questo è il metodo che cerco di applicare io, non so se tu ne hai un altro o magari
1: no,
0: chi ci sta
1: ascoltando. Solitamente associo appunto il volto e il nome ad un nome che mi ricorda, insomma, può ricordarmi un parente o un amico, per un'amica, per cercare di memorizzarlo.
0: C'è chi dice che cerca di ripetersi in testa mentre il nome della persona, così è da impazzire, poi vai dallo psicologo il giorno dopo. Va bene, magari voi avete altri modalità tecniche, sarebbe interessante scoprirlo in modo tale da memorizzare i nomi delle persone che ci si presentano davanti o che conosciamo. C'è anche Johnny Camom qui su Iso Radio.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. E ora un aggiornamento per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova si segnalano 11 km di coda tra lo svincolo di Desenzano e Somma Campagna in direzione verso Venezia per un incidente oramai risolto. Ma per tutti gli altri aggiornamenti sulla rete autostradale ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova permangono 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 23 Udine-Tarvisio, dove tra Pontebba e Ogovizza in direzione Tarvisio segnaliamo 3 chilometri di coda per traffico congestionati. Tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Altede e Ferrara Nord verso Padova ci sono 3 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. I tempi di percorrenza al momento sono di 35 minuti. Trafficato poi il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove registriamo coda tratti tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, nella stessa direzione, per un incendio adiacente all'autostrada, segnaliamo 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Scandicci in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Pula è il grande Pino Daniele, ritrovato anche oggi qui su Isoradio. Dico anche perché è bello ascoltarlo, quindi spesso nella nostra programmazione musicale ritroviamo dei suoi grandi pezzi. Allora parliamo di un evento importante dove è presente anche Isoradio. Chi ci sta anche? Gian Maurizio Foderaro, che lui sta in ogni dove. Lo troviamo dappertutto ed è in quel di Tropea. Proprio da domani, 25 di giugno fino al 29 giugno, sarà allestito questo villaggio della vela che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare, oltre ovviamente le regate. Stavo notando, mi sono andata ad informare perché c'è una cosa che a me piace tantissimo, non l'ho mai sperimentato, si chiama il wing foil, questa disciplina acrobatica dove in pratica con la tavola sotto e con la vela vai un po', è come se fossi un po' sospeso dall'acqua. Sicuramente vi sarà capitato di vederlo, magari non l'avete fatto voi, ma di vederlo in mare, quindi ci sarà modo di vedere i professionisti del settore fare questo sport. Non solo, c'è anche l'offshore, l'inshore e il board, quindi tante cose da poter fare. Ci sarà anche il nostro stand di Rai Isoradio e quindi collegamenti da domani fino al 29 di giugno qui su Isoradio per chi non avesse modo e possibilità di andare in quel di Tropea.
1: Andiamo un aggiornamento sulla viabilità. Sì. E sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Nord, in direzione nord di Padova, ci sono 4 km di coda per un incidente già preannunciato prima al chilometro 35. Qui Autostrade consiglia di uscire da Altedo e rientrare a Ferrara Nord. Sempre rimaniamo sulla, anzi passiamo alla 14 Bologna-Taranto, dove al bivio con la diramazione Ravenna e Faenza in direzione sud di Ancona c'è un incidente segnalato al chilometro 56 e 800. Un altro incidente sulla Roma-Civitavecchia, al bivio con Roma-Fiumicino e Fregene, un incidente accaduto al chilometro 8.
0: La lingua dei Rolling Stones la conosciamo tutti quanti, no? La lingua ce l'avete anche magari nella vostra maglietta comprata non so quanti anni fa. Ecco, a loro piacciono, ma piacciono anche a noi i Rolling Stones. Loro sono i The Colors qui su Isoradio.

0: GR1.
1: Caldo record in tutta Europa, in Italia 16 città con il bollino rosso, quasi 40 gradi in Gran Bretagna, aumentano le vittime in Francia, 2 anche nella penisola. Guerra in Medio Oriente e Ucraina, oggi vertice a 5 con la Premier Meloni e i leader di Berlino, Parigi, Londra e Varsavia. Altro che disimpegno dagli Stati Uniti, il segretario della NATO Rutte annuncia dall'Europa decollati almeno 4.000 aerei per la missione contro l'Iran, 500 dall'Italia. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo e lancia l'allarme. Sovraffollamento deve essere una battaglia trasversale di tutti i partiti. La relazione al Parlamento sulle dipendenze nel 2025, quasi un minore su 4 ha fatto uso di sostanze stupefacenti, la cocaina e la droga con il maggior impatto sociale. Per la 5ª volta consecutiva Roma-Fiumicino premiato come miglior aeroporto d'Europa. Max Pezzali conquista l'Olimpico di Roma con il repertorio degli anni 90 e stasera si replica. Mondiali al via, l'ultima giornata della fase a gironi, torna in campo il Brasile, motociclismo, ufficiale la separazione tra Bagnaia e la Ducati.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.

0: Teramo, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 67-600. Sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizio, in direzione di Tarvisio, 2 km di coda. Un incendio invece sta interessando la A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo. Quindi sono interessate entrambe le carreggiate per fumo. Siamo all'altezza del chilometro 524.
1: Allora attenzione, perché dalla Corea del Sud arrivano sempre, non so, idee particolari in questo caso, perché comprare senza comprare è il boom dei dopamine sites, questa nuova dipendenza da simulazione. Perché nasce? Nasce perché sempre più persone ormai hanno questa modalità compulsiva di fare acquisti online, quindi per evitare di eccedere, magari non si hanno neanche i soldi, quindi no, la mancanza di soldi poi non ti permette effettivamente di acquistare, questi che si sono inventati anche solo per acquistare del cibo, no? Magari vuoi, non so, la pizza a casa, qualcosa da comprare a casa, non solo, quindi in fatto di abbigliamento, tu metti nel carrello, nel momento in cui fai acquista, attenzione che cosa succede, in pratica si vede la persona che non realmente ovviamente ma virtualmente ti viene a portare le cose, sì, il ride, ti viene a portare le cose a casa e alla fine ti dice anche quanto hai risparmiato. Ora che loro trovino delle, no, delle alternative, lo sappiamo come sono fatti, ma a quanto pare sta spopolando, cioè è proprio spopolato, quindi questo sito che simula fedelmente l'esperienza reale, quindi tu utente sfogli l'elenco dei ristoranti con tanto di valutazione in stelle, stima dei tempi di consegna, aggiungi i piatti al carrello e dopo che hai cliccato ordina guardi questo corriere animato percorrere una mappa in tempo reale. Una volta effettuato l'ordine simulato, alcune versioni dell'app mostrano un piccolo messaggio di ricompensa. Felici loro,
0: dei sognatori.
1: Sì, assolutamente.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alex Warren, Passenger, qui su Iso Radio. 13 minuti e 13 secondi, non è vero, 25. Però ci stava bene, ci stava. Allora, prima si parlava di questi coreani che a quanto pare hanno trovato il modo giusto per fare acquisti e non farli, ma semplicemente per il gusto di dire ho ordinato, mi sta venendo a casa, ma in realtà è tutto virtuale. Non so quanta soddisfazione possano avere, però è diventato un boom che, se è arrivato là, piano piano arriverà anche qui da noi, quindi prepariamoci, o magari la generazione Z è pronta ad accogliere anche questo. Tra poco parliamo, visto che stiamo parlando di ordinare cibo e quant'altro, di alcuni cibi, perché alcuni riescono a sembrarci così irresistibili, perché spesso è difficile fermarsi dopo il primo morso. Ve lo dico tra poco, perché prima abbiamo qualche
1: aggiornamento. Prima la viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione nord di Roma, un incidente accaduto al chilometro 676 e 500. Sulla 10 Genova Ventimiglia al bivio con la A7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione ovest di Ventimiglia, segnaliamo dei materiali dispersi, si tratta di un paraurti in corsia di sorpasso in galleria, prestate attenzione, siamo intorno al chilometro e mezzo. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, un incendio avvenuto al chilometro 31. E in ultimo sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione sud di Pescara, un veicolo fermo al chilometro 347-100 in corsia di marcia in galleria.
0: Allora, intanto voglio dare un abbraccio a chi prima ho visto gli si era bucata la gomma per strada, povero, sotto il sole cuocente, quando ci capita così, io non so voi, ma chiamerei qualcuno, perché non ci penso proprio. Ma son donna, ma ci sono anche donne invece capaci, riescono a fare anche, no, a cambiare una gomma, tu lo sai fare?
1: Sì, mi è capitato.
0: L'hai
1: in
0: fatto?
1: Autostrada.
0: Ah,
1: sì.
0: Alla grande proprio. Va bene, io avrei chiamato qualcuno, te tipo. Ti avrei detto, vieni Monica, dammi una mano. Allora, parliamo di snack. Ci sono questi cibi, che alcuni cibi che in qualche modo ci portano a mangiare di più, non riesci a chiudere quella busta, vuoi continuare ad assaggiarlo, a mangiarlo, ma la spiegazione c'è dietro ad ogni cibo, ad ogni snack ci sono lavori particolari, ossia c'è il lavoro di ricercatori, tecnologi, sensorialisti, sviluppatori che studiano ogni dettaglio di un prodotto, dalla forma al suono, quindi no, se scrocchia in un modo o in un altro, dalla consistenza agli aromi, proprio per costruire un'esperienza di consumo capace di risultare appagante ma anche memorabile. Quindi ci sono degli studi, ecco perché alcuni cibi proprio non riusciamo a farne a meno. A me questa cosa, sai, capita con le mandorle. Cioè non riesco proprio.
1: Anche la cioccolata e le patatine, dai.
0: Ah, vabbè, tu vai proprio sulle cose.
1: Sì.
0: Quelle che fanno bene.
1: Facciamoci male.
0: Ogni tanto ci sta lo sgarro, magari non esageriamo troppo. Cioè, giovanotti con io no.

0: Siamo noi, come on, siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Men in the Arena, The Script qui su Iso Radio. Beh, loro ne sanno di arena, in fatto di arena, di palazzetti, la loro musica ormai è conosciutissima in tutto il globo. Buona giornata, buon mercoledì 24 di giugno, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia, anche chi è in spiaggia in questo momento, in tanti di voi in questo momento sono in spiaggia. Comunque abbiamo trovato un ascoltatore che ci viene a cambiare la gomma se la buchiamo. Fate un fischio, ci arriva all'improvviso. A proposito di gomme che si spera non bucherete oggi in strada o autostrada, cerchiamo di capire cosa accade.
1: Sì, sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Nord in direzione di Padova, sono saliti a 6 km di coda per un incidente che era accaduto al chilometro 35. Autostrade consiglia di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada Ferrara Nord dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Passiamo invece alla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione sud di Pescara, segnaliamo un veicolo fermo in corsia di marcia in galleria al chilometro 347 e 100.
0: Allora parliamo di Elettra Lamborghini, lo sapete è stata un po' la protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, anche per le risate un po' che ci ha fatto fare con questi festini bilaterali. Si lamentava di tutto il caos che facevano e non riusciva a dormire, non riusciva a prendere sonno e quant'altro. Adesso continua a far sorridere tramite social perché è cominciato il tour e gira questo video dove dice ho mal di pancia prima di salire sul palco, quindi insomma se la ride, no? Ecco, ma non solo, perché se la prende pure con tutti quelli che hanno da ridire su come è fisicamente. Ah, ti sei dimagrita, stessa cosa stanno facendo le persone che non hanno nulla da fare anche per quanto riguarda Risa, no? A Risa forse magari si nota un po' di più, si è dimagrita, ora se sta facendo dieta o meno, ma voglio dire,
1: penso
0: basta
1: che ognuno sia libero.
0: Ecco, tanto che proprio Elettra, che voglio dire non ha peli sulla lingua, tramite social scrive la verità è che siete ossessionati con i corpi degli altri e forse non ha tutti i torti. Questa è la bella ISO novità, bam bam bambina, Elettra Lamborghini. Tutta

0: Ma che voce, ma chi ci ha lasciato veramente? Aretha Franklin, Elton John, Through the Storm, qui su Iso Radio in questa giornata insieme. Buon appetito, lo so che stai addentando il tuo panino, la tua forchetta è dentro, non so, spaghetti con le vongole.
1: Magari.
0: Ne avrei voglia.
1: Magari.
0: Ce le portate se le state mangiando. E va bene, questo è l'orario giusto ovviamente per ascoltarci, perché no, anche in spiaggia se state lavorando in nostra compagnia, dicono che ascoltare la musica mentre si lavora porta anche qualche giovamento, nel senso che resti più concentrato su quello che stai facendo. A me questa frase me la dicevano quando studiavo, ai tempi dello studio, mi dicevano: se tu ascolti la musica studi meglio, e è così o non è così, ma questo è ancora da vedere. Però dicono diversi studi, la scienza dice che in realtà ci concentra. Ma invece parliamo di case fantasma, perché sembrerebbe questa una delle truffe più diffuse tra chi prenota online le proprie vacanze. Vi sarà capitato? No, mi auguro di no, a me ancora no.
1: A me ancora no.
0: Vista la sfortuna del periodo potrebbe darsi. Allora attenzione, perché dico questo? Perché a quanto pare è sempre più diffuso, anche perché c'è in gioco l'intelligenza artificiale. Ci sono addirittura delle case, degli appartamenti che ti promuovono per ovviamente poterci andare in vacanza, dove vengono fatti questi video dove sembra che effettivamente c'è la persona, il proprietario dell'appartamento, che ti mostra la casa. Quella potrebbe essere intelligenza artificiale, quindi prestate intanto attenzione su questo. Poi altra cosa che ci dicono, ci danno dei consigli ovviamente gli esperti, proprio perché in tanti sono stati truffati: verificate sempre l'URL del sito che stiamo visitando, no? Sia se siamo tramite computer o smartphone, non cliccate su link inaspettati, un po' il discorso dell'SMS che ti arriva
1: banca.
0: Della banca e quant'altro. Diffidate delle offerte troppo vantaggiose. Ah, non puoi capire, ho fatto un'offerta, ho preso un'offerta incredibile, vado, che ne so, in Sardegna con 100 euro. C'è qualcosa che non quadra. Non pagare mai con bonifico bancario diretto, ok? Ci sono tante piattaforme che ti danno modo di pagare, ma con altri metodi, carte di credito e quant'altro. Prenotate, pagate e comunicate solo sulla piattaforma. E poi ancora leggete le recensioni e il profilo dell'host, perché anche quello, se ce ne sono tante, un qualcosina di vero ci sarà. Se ce ne stanno tre, forse ti...
1: Anche quelle però si comprano, ricordiamolo.
0: Le recensioni si comprano. Vabbè, se sono tante, però scusate, 4.000 recensioni, tutti le hanno comprate? Addirittura? Insomma, dall'altra parte anche dicono: bah, le recensioni, limiterei il fatto di guardarle. Va bene, insomma, speriamo di non essere fregati questa estate 2026, ma neanche le prossime. In arrivo lei, Dito nella piaga con Businessman.

0: Hit the Wall, Grizzy Abrams qui su Iso Radio in questa giornata insieme, saremo insieme fino alle 15. Allora, prima di andare a scoprire il prossimo brano che sicuramente vi piacerà, andiamo a scoprire se vi piacciono anche le notizie sul traffico che ci dà Monica.
1: Partiamo dalla A14, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro segnaliamo un incendio accaduto al chilometro 31. Sullo stesso tratto ci sono 4 km di coda per un incidente invece al chilometro 36. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Nord, 4 km di coda per un incidente ormai risolto che era avvenuto al chilometro 35. Un altro, passiamo ora invece alla A1, dove tra San Vittore e Cassino in direzione nord di Roma abbiamo un incidente segnalato al chilometro 676 e 500. Incidente anche allo svincolo con Melignano in uscita da Bologna al chilometro 8 e 600.
0: Allora, il 2 giugno c'è stato il Rino Gaetano Day, eravamo anche media partner dell'evento, ci sono state tantissime migliaia di persone che sono arrivate non solo da Roma, da tutta Italia veramente, per ricordare il grande Rino in questo parco arena di Montesacro, in uno dei più importanti, ormai possiamo definirlo così, appuntamenti popolari dedicati alla musica d'autore italiana. E proprio Rino Gaetano nel 1978 andava in quel del Festival di Sanremo e portava Gianna con questa satira un po' pungente sulla società italiana dell'epoca. Lo ritroviamo insieme in questa giornata. È una di quelle canzoni che poi, se uno ci pensa, quando ci sono eventi, compleanni e matrimoni, scatta sempre,
1: va avanti sempre. Da generazione in generazione
0: è incredibile. Proprio anche durante l'evento, veramente, chi c'è stato lo sa, lo può dire, affermare, c'erano nonni, nipoti e quant'altro.

0: Drive Safe, Miles Smith, Nile Horan qui su Iso Radio. Allora andiamo subito a dare gli aggiornamenti sul traffico.
1: Segnaliamo due incendi sulla A14 Bologna-Taranto, uno nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo al chilometro 524 e l'altro invece tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, tratto tra l'altro già interessato anche da un incidente accaduto al chilometro 36 che sta causando 4 chilometri di coda. Sulla 10 invece Genova Ventimiglia, tra Ventimiglia Svincolo e Bordighera in direzione di Genova, un chilometro di code a tratti, stessa situazione nella direzione opposta.
0: Allora, quante volte vi sarà capitato di dire l'abbigliamento da palestra lo indosso solo in palestra? Io spesso, cioè difficilmente esco in tuta, non mi capita quasi mai se non perché devo fare dello sport.
1: Beh, dipende di quale abbigliamento da palestra si parla, se quello tecnico o proprio la tuta. La tuta, diciamo che io la metto anche per andare a fare la spesa.
0: Chi invece, tipo me, non lo uso solo in palestra o se devo andare a correre. Ecco, eppure le strade di New York ci dicono un po' il contrario, che la moda è proprio lì, nasce proprio tra le strade, no? Lo sappiamo. E soprattutto una città come New York ci insegna tante cose, in fatto di moda quantomeno. E appunto sembrerebbe che ci sia proprio questo boom del fatto di indossare top, leggings, tutto quello che uno di solito si mette per le attività sportive anche durante la quotidianità. Sicuramente si sta più comodi, quindi
1: quello senza ombra di dubbio.
0: Qual è il problema? Eppure c'è, sorridevo, una comica francese, Julie Collat, che diceva: noi non indossiamo mai outfit da palestra a meno che non andiamo a fare jogging, noi siamo parigine, no? Come per dire, dobbiamo mantenere il nostro stile, capito, precisino e adeguato, ecco. E invece sappiate che se uscite con la tuta siete alla moda, e non è vero che magari non vi va di vestirvi e quant'altro, siete comodi, leggeri e andate, correte.

0: Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins, qui su Isoradio 14.05 insieme per un'altra oretta fino alle 15. Allora, prima di scioccarvi, ho voglia di scioccarvi con notizie assurde ma vere, vi sciocchiamo con il traffico?
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Ci sono un bel po' di notizie. Sì. Partiamo dalla Milano-Napoli, dove al bivio con variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord di Bologna segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 214. Rimaniamo sull'autostrada del Sole, dove tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna abbiamo un chilometro di coda in aumento per un incendio ormai risolto, è avvenuto al chilometro 293. Passiamo ora alla A14, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud di Ancona permangono in 4

0: della cosa. Si parla di Olivia Rodrigo, la cantante che ci piace anche molto, l'abbiamo passata 2 orette fa qui su Isoradio. Sì. Allora, lei ha raccontato durante un'intervista ai nostri concorrenti, li salutiamo, Kiss FM UK.
1: Li salutiamo.
0: Magari sono all'ascolto. Dai. Insomma, ha raccontato che durante i suoi concerti sentiva un odore particolare, un po' cattivo odore. Ha scoperto che tanti suoi fan, quelli che vogliono stare in prima fila, si mettono i pannolini per non andare in bagno e per godersi ogni attimo del concerto. Non solamente a lei è capitata questa cosa, anche a Taylor Swift, che ne ha parlato proprio recentemente. Poi avvengono anche altre cose strane, tipo io stavo notando ieri, l'altro ieri, non lo so, ci sono già i fan che aspettano ultimo e sono là con le tende per...
1: Intendo.
0: Cioè, mancano di... quanti giorni mancano? Il 4 luglio? Voglio dire, non hai nulla da fare.
1: Per
0: cioè,
1: assicurarsi la prima fila.
0: La prima fila. Sarà felice ultimo? Non lo so se è felice, perché avrà da pensare. Ma poveri sotto questo caldo,
1: sole
0: e quant'altro, vabbè. Poi stavo notando invece per quanto riguarda Harry Styles è conosciuto perché gli lanciano gli oggetti più strani sul palco. Finché sono fiori va
1: ci
0: tutto
1: sto.
0: Bene, assorbenti e crocchette di pollo. Cioè, non lo so, o si stanno impazzendo.
1: Spero gli assorbenti siano puliti, insomma.
0: Ma che ci deve fare Harry Styles, dico io. Cioè, povero. E vabbè, insomma, succede anche questo. Quindi, se avete voglia di seguire il concerto, ormai va di moda utilizzare i pannolini, metteteveli. E così, se ve la fate sotto, siamo tutti tranquilli. Tommaso Paradiso.

0: e Bausa Magnetic qui su Isoradio. No, sorrido perché sto leggendo delle cose successe durante i concerti. Vado a prendere Elettra Lamborghini, che a quanto pare è stata caricata da un fan che le aveva chiesto una foto, cioè tipo trascinata, sballottata in qualche modo. Poi ancora Cardi B hanno lanciato abbastanza recentemente lei ha lanciato il microfono perché le avevano lanciato una bottiglietta d'acqua, perché poi il problema è anche questo, perché gli
1: orgi
0: artisti
1: l'altra guancia
0: perché gli artisti vogliono essere carini, educati e tutto qua, ma a un certo punto non ce la fanno più. Recentemente, quando è stato ieri di Eros Ramazzotti, che insomma se ne è parlato durante il suo concerto, in fondo c'era questo fan che si lamentava con quelli di fronte perché si erano alzati e quindi non vedeva nulla e si è arrabbiato con Eros, e giustamente Eros dice: ma io che ti posso fare da qua? Quindi o vi alzate tutti o vieni più avanti. No, giustamente.
1: Ma io penso sia il caldo, dai Sara.
0: Il caldo che dà alla testa.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: La sera, diciamo, di caldo forse ce n'è anche un pochino di meno, eppure questo accade. Allora, voglio salutare Luigi in questo momento in galleria e ovviamente anche tutti quelli che sono in viaggio, per chi invece è a casa, per chi sta studiando. Guarda che stanno studiando anche per la maturità, eh?
1: Eh già.
0: Gli orali, giusto? Mancano
1: sì.
0: Gli orali, quindi un in bocca al lupo a tutti i giovani all'ascolto. Lucio Dalla, vi portiamo indietro su Isoradio.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Rai Radio.

0: Easy to Fall in Love, qui Olivia Rodrigo, tutti così tutti si Olivia. Chiamano tutti Olivia, da braccio di ferro. 14:24 minuti. Allora, prima di andare su questa news, ritorniamo un attimo in Giappone. Guarda, i giapponesi ci danno un sacco di curiosità di cui parlare.
1: Beh, io prima lo amo, però... il Giappone, però prima aggiorniamo la viabilità, sì. E partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove all'entrata di Firenze segnaliamo un incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud di Ancona, 4 km in aumento per un incidente accaduto al chilometro 36 nella direzione opposta, traffico rallentato per curiosi. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Cerignola Ovest e il bivio con la 14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni troviamo fumo per incendio, quindi prestate attenzione, siamo intorno al chilometro 168. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, in direzione nord di Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato. In ultimo, sulla 30 Caserta Salerno, in direzione di Salerno, un incidente avvenuto al chilometro 49 e 700.
0: Allora, in Giappone puoi affittare una nonna per avere compagnia e supporto emotivo. Allora, parliamo di realtà anche italiana, no? È stato dimostrato che i nonni aiutino tantissimo le famiglie italiane in tutto. No? Vai a prendere figli, stai con i bambini mentre i genitori lavorano, ma soprattutto sono un grande aiuto a livello psicologico per i bambini. E quindi in Giappone dicono: se non hai la nonna, te l'affitti. Che ci vuole? Allora, prenderebbero queste donne over 60, vabbè, mica sono così vecchie, voglio dire, voglia. Va bene, comunque si prendono circa $55 all'ora. Cosa fanno? Quello di cui hai bisogno: calore, supporto, cucinano, danno consigli, aiutano con i bambini, ascoltano. Ecco, questa parola è magica, perché molto spesso ad oggi si ascolta poco,
1: molto poco,
0: e invece purtroppo è più facile magari dare un cellulare a un ragazzo, a un giovane, piuttosto che starlo ad ascoltare che cosa hai fatto oggi, esprimi le tue emozioni. È ovvio che in base all'età non è sempre facile, no? Quando sono adolescenti si chiudono a riccio, ci siamo passati un po' tutti, no?
1: Beh, è la fase più critica, quella adolescenziale.
0: Io penso già adesso, io con mio figlio è critica, figuriamoci dopo.
1: Dai, hai tempo,
0: accadrà.
1: Sara.
0: Sì, abbiamo tempo, infatti. Comunque, se in Giappone affittiamo una nonna, chissà se in Italia, non so, si può affittare anche marito, compagno, uomo?
1: Ma
0: c'era una pubblicità, cioè, che
1: lo
0: mi
1: fanno comunque.
0: Sì, c'era una pubblicità che mi è capitato di leggere, dove c'era scritto: ti affitto mio marito per lavori idraulici e quant'altro, mi ha fatto morire, con il numero, quindi era quasi da provare a chiamare per dire: ma chi è? No, chi si nasconde dietro a questo?
1: In Giappone
0: no,
1: lo fanno, non pure. Ci sono prestazioni sessuali, ma solo accompagnamento per piacevole compagnia, che può essere una cena o un'uscita o un'andata a teatro.
0: Vai, capito. Stanno avanti i giapponesi.

0: Il grande Prince qui su Iso Radio, 14:34 minuti. Buona giornata a tutti, buon mercoledì. Quando arriva mercoledì si è già a metà della settimana, quindi già
1: il peggio è passato.
0: Come il peggio è passato? Si sta già con la testa al weekend, a cosa fare? Siete tra quelli che a metà settimana già organizzano il proprio weekend o tutto all'ultimo?
1: Ma tutto all'ultimo, io in realtà vi abbandonerò.
0: Come ci abbandoni?
1: Qualche giorno.
0: Sei appena arrivata, già ci abbandoni.
1: Già, venerdì ti lascerò.
0: Ah, va bene, dai, te le meriti. Te le meriti. Allora, non so se i nostri amici questa notte hanno fatto questa pozione magica, io la chiamo, dell'acqua di San Giovanni. Tu sai che dicono che porti bene se crei la pozione. Come la...
1: Ricordiamo che è anche festa patronale appunto, sia a Torino e sia anche nel sud pontino, a Formia.
0: Assolutamente. Cosa si mette in quest'acqua? Cioè, ormai è passata, nel senso che dobbiamo farla stanotte, no? Si fa il giorno
1: prima,
0: la notte prima. Bisogna lasciare una ciotola di acqua fresca all'aperto, esposta alla luce della luna. Accanto alla ciotola bisognerebbe mettere un foglio sul quale bisognerebbe scrivere due cose. Che cosa desidero lasciare andare e che cosa desidero accogliere nei prossimi sei mesi. C'è chi lo fa tutti gli anni, cioè per noi sembra una cosa un po' assurda, che mi metto a scrivere una cosa e la metto fuori con la ciotola del cane fuori dalla porta, e invece porta bene, dicono
1: così, però da noi non è usanza,
0: no. Magari è usanza dalle vostre parti. 348 103 1010, così ci dite anche che cosa si mette all'interno di quest'acqua. Non è solo acqua, ovviamente, Allora, ci sono degli aggiornamenti?
1: Sì, aggiorniamo, partiamo da dalla Milano-Napoli, dove all'altezza di Chiusi in entrata a Firenze segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 409 e 900, e sulla 10 Genova Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora in direzione est di Genova code a tratti, e 3 chilometri di coda sulla Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud di Ancona per l'incidente accaduto al chilometro 36. Traffico congestionato invece, si segnalano 3 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord di Tarvisio a partire dal chilometro 102 e 200.
0: Comunque bisogna precisare una cosa, perché la festa di San Giovanni Battista ricorre appunto il 24 di giugno in oltre 200 comuni italiani, quindi si celebra.
1: Sono persa gli altri.
0: Il santo. Le celebrazioni più spettacolari avvengono a Torino, Firenze e Genova, dove il Battista è il patrono, tanto che c'è una giovane anche la nostra Anna che ci sta ascoltando. Samurai J, ce lo ascoltiamo insieme su Iso Radio.

0: Runaway Lady Gaga, qui su Isoradio, 14:42 minuti. Runaway mi fa pensare a un articolo che ho letto questa mattina, dove in pratica si stanno sviluppando riunioni di lavoro camminando, cioè tu le fai però nel frattempo cammini, ti fa bene la salute, aggreghi il gruppo e quindi è un modo per socializzare ma per parlare anche di temi importanti quali appunto destinati al lavoro, ai propri compiti e mansioni che si hanno. Bisognerebbe cominciare anche qui in Rai una camminatina a Saxarubra.
1: Non sarebbe male, mantiene alta l'attenzione.
0: Assolutamente, ma immagino quanto alta. Allora andiamo subito su strada.
1: Sulla 1 Milano-Napoli all'altezza di Chiusi, ricordiamo l'incidente avvenuto al chilometro 409-900. Sempre sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo, ma in direzione nord di Roma, un altro incidente avvenuto al chilometro 664. Diminuiscono invece le code sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud di Ancona. Attualmente siamo a 3 chilometri di coda.
0: Allora, si parlava di quest'acqua di San Giovanni, vi ho chiesto com'è che si prepara, che bisogna mettere dentro, perché noi non siamo abituate, però prossimo anno vorrei farla, dovesse portar bene.
1: Ci provi.
0: Ci provo. Allora, mettono l'iperico e tu che ne sai, dici
1: sì,
0: che
1: è un antinfiammatorio, sì, si fa un infuso di iperico appunto che può essere lasciato in macerazione per 30 giorni e dopo 30 giorni è utilizzato sulle scottature.
0: Ma
1: è
0: tu
1: ottimo.
0: Hai lavorato per una casa farmaceutica?
1: No, assolutamente. Sono un'appassionata di naturopatia.
0: Brava, ci piace. Sempre più persone amano l'argomento. Magari anche qualcuno all'ascolto. Torniamo indietro negli anni con Alberto Camerini.

0: Sombre Potential qui su Iso Radio, 14:50 minuti. Poco fa si parlava di naturopatia, no? Che sempre più persone cercano di capirci qualcosa in più, no? Su tutti questi prodotti naturali che poi alla fine ti fanno bene e ti fanno sentire meglio.
1: Sono erbe in realtà, alla fine, se ci pensiamo bene, le medicine appunto sono tratte dalle erbe,
0: assolutamente,
1: poi lavorate naturalmente con altri prodotti e quant'altro, ma in un tempo ci si curava con le erbe.
0: Tanto che stavo leggendo anche questo articolo, mancano i medici, arrivano i naturopati, no? E quindi
1: esatto,
0: un po' il caso che divide, non tutti sono d'accordo, dipende poi ovviamente sempre che cosa devi curare, no? Questo è inevitabile, però già il fatto che sempre più persone scelgano anche strade alternative per capirci qualcosa in più, per poter provare, perché no, sperimentare, no? Una cosa piuttosto che l'altra.
1: Fanno meno male,
0: quello è poco ma sicuro. Tra le altre cose, stavo notando che soprattutto tra giovani si utilizza per dire tantissimo il paracetamolo, ma viene a mo' di abuso, quindi se ne utilizza sempre di più pensando va bene, non fa niente. In realtà non è proprio così.
1: Non è così.
0: Dipende
1: esatto,
0: sempre da quanto ne prendi. Come tutte le cose, se ne prendi troppe fanno male, se ne prendi troppo poche lo stesso. La via di mezzo funziona sempre. Noi sto notando che siamo quasi giunte al termine. Intanto ricordiamo che domani ci ritrovano qui.
1: Esatto.
0: Alzaro con Day by Day, ce l'ascoltiamo insieme qui su Iso Radio.

0: by day andiamo a chiudere in questo modo con questo sound l'appuntamento di oggi, ma noi ci ritroviamo, Monica, domani
1: ricordiamo sempre l'orario, stessa ora, da mezzogiorno alle 15, qui Sara Lugarini e Monica D'Angelis,
0: con questo bel fresco siamo felicissime,
1: l'aria
0: noi.
1: Condizionata dai su.
0: Ma sì, dai, a domani, buona giornata, ciao.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani dagli Stati Uniti, dove si trova per un vertice con il presidente americano Trump. Il segretario della NATO Rutte fa sapere che per le operazioni militari in Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. La linea all'inviato Rai, Stefano Fumagalli.
2: Nell'intervista a Fox News, emittente molto vicina a Trump e repubblicani, il segretario generale della NATO Mark Rutte risponde ai tanti attacchi ricevuti dall'alleanza negli ultimi giorni da parte del presidente Donald Trump, che incontrerà oggi alla Casa Bianca anche in vista del vertice di Ankara, e prende posizioni anche per l'Italia, che con Giorgia Meloni era finita nel mirino del presidente Trump anche per le basi negate a Sigonella. E Rutte dice: almeno 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia, ribadisce un numero enorme, e dall'Europa le missioni di volo sono state almeno 4 o 5.000 per sostenere Epic Fury, le operazioni in Iran. Ora si attende ovviamente alla risposta di Trump in giornata, che aveva invece bollato come insensato il voto di ieri del Senato su una risoluzione non vincolante per limitare i poteri di guerra e fermare le operazioni in Iran.
1: Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Rutte e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche. Si è sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, sottolinea il comunicato della Difesa. Proseguono tuttavia le polemiche da parte delle opposizioni, che chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Le parole del segretario della NATO smentiscono quanto detto dalla Premier, sostengono PD, 5 Stelle, AVS. Caldo torrido in tutto il paese, 16 città da bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17, ieri due decessi causati dalle alte temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Mocio.
3: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì, valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
1: Temperature record in tutta l'Europa centrale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42, le persone annegate e per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse, gli esami di maturità rimandati, caldo torrido anche nel Regno Unito. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
4: Temperature record previste tra oggi e domani per Londra e il sud della Gran Bretagna, oltre i 40 gradi, allarme rosso esteso in diversi dipartimenti, 300 scuole chiuse nel sud della Gran Bretagna. A Londra sono state tra l'altro sospese i cambi della guardia di fronte a Buckingham Palace, perché durano 23 minuti e potrebbero esserci dei malori tra militari che effettuano questa cerimonia, perché indossano una divisa molto pesante, e in più sono state vietate tuffi in fiumi e ruscelli, proprio perché a maggio, nella precedente ondata di caldo, due adolescenti sono morti mentre si tuffavano per rinfrescarsi. La città Londra è una città caldissima, afosa, nonostante i numerosissimi parchi, giardini, spazi verdi dove le persone si rifugiano per trovare un po' di refrigerio. Attivato pure un piano per le persone anziane del Servizio Sanitario Nazionale, che in caso di difficoltà possono fare subito riferimento ad un numero speciale. E per ora da Londra è tutto.
1: Era la corrispondente Nicoletta Manzione. A Roma, a 10 anni dalla morte di Umberto Eco, a Palazzo Firenze la mostra Umberto Eco, il nome delle cose, segni, realtà e interpretazioni.
5: Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Lo diceva Umberto Eco parlando dell'importanza della letteratura. Lui che di libri ne ha scritti tanti, testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo. Alessandro Masi, segretario generale della Fondazione Dante Alighieri.
6: Sono tanti gli aggettivi per definire
0: questa immensa figura umanistica. I suoi studi hanno fatto epoca da tutti i punti di vista. Opera aperta è stato un suo saggio fondamentale nella ricerca estetica.
5: Cosa si può trovare nella mostra aperta a Roma presso Palazzo Firenze?
0: Manoscritti originali di Umberto Eco, lettere, fotografie e documenti che completeranno l'immagine e la comprensione di questa straordinaria figura.
5: E poi le tavole originali di Milo Manara, concesse dall'autore, ed elementi della scenografia firmata da Dante Ferretti per il film Il nome della rosa.
6: Che linguaggio usava quell'uomo?
7: Tutti i linguaggi e nessuno.
5: Maurelia Carafa, GR1.
8: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
11: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
12: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viajando por el mundo, Carol Gil, regina del pop colombiana, insieme in questo caso a Manu Chao, alle 15.13, Rai Su Radio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero, per la parte tecnica un saluto a Marco Mascia e andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo, partiamo con la tangenziale est di Milano, dove incontriamo un veicolo in avaria tra lo svincolo con la provinciale 3 Brugherio Cologno Monzese Nord e lo svincolo di Cologno Monzese San Giovanni Sud in direzione dell'allacciamento a 1 Milano-Napoli tra i chilometri 14 e 12.200. Sulla A35 la bretella Brebemi è segnalato un incidente all'altezza dell'allacciamento a 4 Milano-Venezia in direzione dell'allacciamento a 58. Siamo all'altezza del chilometro 1.400 e ci spostiamo, siamo sempre in Lombardia, sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove è segnalato un incidente che sta causando anche una coda tra gli svincoli di Uboldo e Bivio A9 A8 Milano Varese all'altezza del chilometro 13. La coda invece si è formata tra i chilometri 15 e appunto il chilometro 13. Abbiamo una coda di un chilometro per un veicolo fermo sulla A12 Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione sud verso Rosignano tra i chilometri 29 e 31.500. Si sta risolvendo l'incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Cassino e Ponte Corvo in cui era coinvolta un'auto in direzione nord verso Roma tra i chilometri 664 e all'altezza del chilometro 664 appunto in direzione nord verso Roma.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Rai su Radio.

Paul McCartney, Home to Us, insieme al suo ex compagno di Beatles, Ringo Starr, alle 15:23, novità per questo per questa leggenda della musica che ha fatto un'epoca, più di un'epoca bisogna dire, insieme ovviamente partendo dagli anni 60 insieme al suo gruppo storico Beatles. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento e ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Attenzione perché sono segnalati dei pedoni tra la barriera di Milano e lo svincolo di Binasco in direzione di Genova tra i chilometri 5500 e 10500. E andiamo sulla A4 Brescia-Padova, incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Padova Ovest e quello di Padova Est in direzione di Venezia tra i chilometri 356 e 600 e 363 e 100. Un salto in Emilia Romagna sulla A15 Parma La Spezia, un veicolo in avaria lo incontriamo poco dopo lo svincolo di Fornovo in direzione di Parma, siamo all'altezza del chilometro 22 e 800. Andiamo adesso sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove appunto incontriamo una coda per un incidente tra Saronno e il bivio A9-8 Milano Varese in direzione sud per chi viaggia verso Lainate, e un chilometro di coda per traffico congestionato la incontriamo sulla Caserta Salerno, sulla A30 Caserta Salerno tra gli svincoli di Mercato San Severino e quello di Salerno in direzione nord per chi viaggia verso Caserta tra i chilometri 50 e 700 e 49 e 700. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla 13 Bologna-Padova, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione sud per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 4 e il chilometro 3.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Iso Radio.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento quotidiano con Summer Breeze per ripercorrere un po' le vecchie estati dagli anni 60 in realtà fino ai giorni nostri, con quelli che sono stati i tormentoni e le canzoni che maggiormente hanno caratterizzato le varie estati. E allora oggi in questa terna di brani partiamo con uno del 1999 che un brano interpretato da un gruppo chiamato come un insetto che fa dormire, la mosca zezé. Il secondo brano invece direttamente dal Brasile è un tormentone che è stato protagonista nell'estate del 2011, e per ultimo invece un brano che in realtà è stato un vecchio tormentone degli anni 60 ma che nel 1996 ha ripreso vita grazie a un gruppo che lo ha riportato anche a livelli internazionali. Partiamo subito.

0: I Los Marcellos Ferial, sei diventata nera a chiudere questa terna di tormentoni estivi che hanno caratterizzato le estati passate. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo dalla Caserta Salerno, dalla 30 Caserta Salerno, dove incontriamo, è segnalato un incidente in cui sono coinvolti un autobus e un'auto all'altezza dello svincolo di Salerno in direzione nord per chi viaggia verso Caserta, e siamo più precisamente al chilometro 49 e 700. E questo incidente, tra l'altro, sta provocando una coda di un chilometro circa per traffico congestionato tra gli svincoli di Mercato San Severino e Salerno. Una coda per un incidente anche sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Saronno e il bivio a 9 a 8 Milano Varese, tra i chilometri 15 e 13 in direzione sud per chi viaggia verso Lainate. Una coda di un chilometro per un veicolo fermo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione est per chi viaggia verso Genova, e un incidente è segnalato anche qui sulla 9 Lenate Como Chiasso, in cui è coinvolta un'auto tra Uboldo e il bivio a 9 a 8 Milano Varese all'altezza del chilometro 13.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift, nuovo singolo per la cantante canadese alle 15.44 su Raiso Radio, e come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna c'è un chilometro di coda per un camion in panne. Rimaniamo sulla 13, ma ci spostiamo tra Altede e Ferrara Nord, dove ci sono coda tratti per traffico intenso in direzione Padova con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione, sempre per traffico, registriamo coda tra il bivio per Padova Sud e quello con la 4 Torino-Trieste con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro ci sono coda tratti in direzione Ancona con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Andiamo in Liguria, dove sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano verso Genova c'è un chilometro di coda per un camion in avaria. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto tra sarò nel bivio per la 8 Milano Varese, ci sono code verso Lainate. Stessa situazione sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pere e Cormano verso Brescia ci sono code per un incidente tra un'auto e un camion. Si transita su tre corsie con tempi di percorrenza al momento di circa 15 minuti. Infine sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 Panoramica e Badia verso Firenze c'è un chilometro di coda per un camion in panne con tempi di percorrenza al momento di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Raiso Radio,

0: L'ex One Direction Harry Styles con la sua novità American Girls alle 15.57 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano. Attenzione dai materiali dispersi tra l'allacciamento Santo Stefano di Magra alla Spezia e poco dopo lo svincolo di Brugnato Borghetto Vara tra i chilometri 94 e 400 e 76 e 500 in direzione di Genova. Sul stessa autostrada anche qui prestare attenzione sui materiali dispersi, sempre quindi a 12 Genova Rosignano, tra lo svincolo di Sestri Levante e lo svincolo di Deiva Marina tra i chilometri 49 e 200 e il chilometro 60 e 500 in direzione di Rosignano. Andiamo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un incendio poco prima dell'incrocio di Carate Brianza in direzione del passo dello Spluga, quindi in direzione del confine con la Svizzera. Ci troviamo più precisamente al chilometro 22 e 200. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove incontriamo un veicolo in avaria poco dopo l'allacciamento con l'interconnessione tangenziale sud, quindi al chilometro 3700 in direzione dell'allacciamento a 32 Torino-Bardonecchia.
1: Roma Servizi per la mobilità per Rai Isoradio, traffico e viabilità.
0: E per Roma Servizi Mobilità, per conoscere in tempo reale la situazione riguardo il traffico sulle strade più importanti della nostra capitale, abbiamo in collegamento Simona Innocenti. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Nina in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. In centro ancora per questa sera Piazza del Popolo farà da cornice al Team Summer Hits 2026. Chiusure al traffico sono in vigore oltre che in Piazza del Popolo, anche in via del Babuino, via del Corso, via Ferdinando di Savoia, viale Gabriele D'Annunzio e via di Ripetta. L'area, lo ricordiamo, si può raggiungere con la linea della metropolitana fermata a Flaminio. In caso di temporanea chiusura per ragioni di sicurezza della stazione Flaminio, in alternativa si possono utilizzare le fermate di Lepanto e Spagna. Sempre questa sera, ma all'Olimpico, ci sarà l'ultimo appuntamento con la musica di Max Pezzali, prolungato all'1.30 al servizio delle metropolitane, potenziato inoltre il servizio di 4 linee di bus dirette nell'area del Foro Italico. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Rai Isoradio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Search for the Hero, Liam People, alle 16.05 su Rai Iso Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Attenzione perché sono segnalati dei temporali che in questi giorni, soprattutto durante il pomeriggio, stanno caratterizzando un po' a macchia di leopardo alcune zone dell'Italia centro-meridionale, soprattutto quelle interne. Quindi qui siamo appunto sulla 1 Milano-Napoli, tra il Bivio 1 diramazione Roma Nord e Colleferro sono segnalati dei temporali, e attenzione perché durante i temporali la visibilità può essere ridotta fino a 100 metri. Il tratto è compreso tra i chilometri 531 e 592. E andiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove abbiamo del fumo a causa di un incendio, che un fumo limita la visibilità tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, quindi all'altezza del chilometro 23, prestare attenzione. Sulla A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce è segnalata una coda per un incidente, una coda di un chilometro tra Masone e Ovada in direzione nord per chi viaggia verso Gravellona-Toce tra i chilometri 14 e 17 e 100. E ci spostiamo sulla variante di Valico, tra il Bivio A1 variante di Valico e lo svincolo di Badia incontriamo delle code a tratti per traffico intenso in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 5 e 16. E infine è segnalato un incidente sulla 26 tra Masone e Ovada appunto, ed sono coinvolti un'auto e un camion per chi viaggia verso nord, quindi verso Gravellona-Toce.

Qui alle 16.12 su Rai Isoradio. E allora, in questo caldo pomeriggio del 24 giugno 2026, tra l'altro continua a perseverare questa ondata di caldo eccezionale, soprattutto sulla parte occidentale dell'Europa. Ci sono temperature record a Parigi, dove si sono raggiunti i 40 gradi, o altre, anche in altre città della Francia come Bordeaux, Nantes, e addirittura Londra anche sta sfiorando i 35 gradi. Insomma, temperature assolutamente fuori dalla norma per quelle zone d'Europa. E anche in Italia fa molto caldo, ma anche se ci sono dei temporali che da qualche giorno caratterizzano il pomeriggio, tra l'altro sono segnalati anche quest'oggi, e abbiamo segnalazioni appunto sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e il bivio della A1 diramazione Roma Sud, e dove la visibilità scende anche al di sotto dei 100 metri durante la pioggia, quindi prestare la massima attenzione. La pioggia è appunto segnalata in questo tratto, che è compreso tra i chilometri 531 e 576 e 300. E andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, dove invece è segnalato del vento forte tra Carnia e Pontebba. Andiamo sulla A8 Milano Varese, qui abbiamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo A8 A4 Torino Trieste e lo svincolo di Fiera Milano in direzione nord per chi viaggia verso Varese. E sulla A4 Torino Trieste, anche qui coda per traffico intenso all'altezza dell'uscita di Bergamo per chi proviene da Milano, e siamo all'altezza del chilometro 72 500. Code a tratti sulla stessa autostrada tra il nodo di Pero e quello di Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia, e tra i chilometri 125 e 138 e 300. E attenzione, che abbiamo ancora 2 chilometri di coda per un incendio sull'A14 Bologna-Taranto tra gli svincoli di Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 16 e il chilometro 23.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Rai su Radio.

IPIO, novità per J-Ax alle 16.27 qui su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove un incidente è segnalato poco prima dello svincolo di Veneria Stadio in direzione di Torino Nord, Torino Nord a 5 Torino Aosta, al chilometro 12.200. Facciamo un salto in Toscana sul raccordo Siena-Firenze, code a causa di un incidente poco dopo lo svincolo di Firenze-Certosa con il raccordo A1 Milano-Napoli in direzione del raccordo con Siena al chilometro 56. E ci spostiamo ora sulla diramazione di Roma Sud, dove abbiamo un chilometro di coda a causa di una viabilità esterna che non riceve tra Torre Nova e il bivio diramazione nord, no scusate, il bivio diramazione Roma Sud grande raccordo anulare in direzione dello stesso appunto del grande raccordo anulare. Siamo all'altezza del chilometro 19. E poi andiamo sulla 4 Torino Trieste, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 138 e 300 e 129 e 900. Infine è segnalato del vento forte, quindi prestare attenzione sulla 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e Santa Maria Capua Vetere. È un tratto abbastanza lungo, compreso tra i chilometri 658 e 900 e 729 e 100.

La testa gira, Fred De Palma con Mischilla e la star brasiliana Anitta alle 16.36 in questo istante su Rai Isoradio. Allora, qualche aggiornamento, se andiamo sulla A21 Torino-Brescia, incontriamo attenzione al vento forte tra lo svincolo di Alessandria Ovest e l'allacciamento con la A7 Milano-Genova. Sulla A4 Venezia-Trieste incontriamo delle code a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Meolo-Roncade e poco prima dello svincolo di Cessalto in direzione di Trieste. Il tratto compreso è tra il chilometro 416 e il chilometro 432 e 300. Andiamo sulla Brebemi, dove è segnalato un incidente sulla bretella appunto della Brebemi A35 all'altezza dell'allacciamento con la A58. Siamo all'altezza del chilometro, anche questo 58, in direzione della strada provinciale 11. E ci spostiamo ora sulla A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo del traffico intenso, una coda per traffico intenso tra il bivio A10 A26 Trafori e lo svincolo di Genova Pra in direzione est per chi viaggia verso Genova. Andiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso e qui incontriamo una coda per operazioni doganali tra gli svincoli di Lago di Como e Chiasso Uscita Merci in direzione nord del confine con la Svizzera. Siamo all'altezza del chilometro 41 e 200.

0: Baci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Ma anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Un salto indietro al 1987, Ok Italia, era il grande Edoardo Bennato. E ora alle 16.45 ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ricordiamo che il traffico non è più bloccato, ma rimangono 2 chilometri di coda a causa di un incendio adiacente all'autostrada. Rimane chiusa però al momento l'entrata di Bologna San Lazzaro verso Bologna per l'operazione di spegnimento. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Altede e Ferrara Nord ci sono coda tratti per traffico intenso in direzione Padova con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre nella stessa direzione, sempre per traffico, registriamo code tra il bivio per Padova Sud e quello con la 4 Torino Trieste, tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pele e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza al momento di 20 minuti. Terza situazione in direzione opposta con coda tratti tra Milano Est e Cormano e tempi di percorrenza di 15 minuti. Mentre sulla 8 Milano Varese tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano ci sono code per un incidente tra un'auto e un camion. In alternativa consigliamo di uscire all'Ainate e percorrere la strada statale 33 del Sempione con rientro poi sulla 4 Torino-Milano. Andiamo in Toscana, dove sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma ci sono 3 chilometri di coda a causa dell'uscita chiusa di Valdarno per le provenienze da Firenze dovuta a un camion in avaria fermo sullo svincolo. E sempre sulla 1 ma in direzione opposta tra Calenzano e il bivio per la 1 di in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Mentre sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze registriamo 4 chilometri di coda per un veicolo in panne con tempi di percorrenza al momento di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Era il 1977 quando gli ABBA registrarono questo pezzo, Take a Chance on Me, rimasto nella storia del loro repertorio, della loro carriera. Allora, sono le 16.55, qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Gobba-Treviglio-Vimodrone, e siamo all'altezza del chilometro 10.500 in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato tra lo svincolo di Somma Campagna e lo svincolo di Verona Sud in direzione di Venezia. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 271 e il chilometro 280 e 400. Stessa autostrada, A4 Brescia-Padova, anche qui traffico rallentato tra lo svincolo di Verona Est e quello di Verona Sud in direzione di Brescia, nel tratto compreso tra i chilometri 290 e 300 e 280 e 400. E ci spostiamo ora sulla A8 Milano-Varese, dove abbiamo una coda per un incidente, una coda di un chilometro tra gli svincoli di Fiera Milano e Cascina Merlata in direzione sud verso Milano. Appunto, per chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Lainate e seguire la statale 33 del Sempione con rientro in A4 Torino-Milano. E infine sulla variante di Valico abbiamo ben 4 km di coda tra il bivio A1 variante di Valico e quello di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, tra l'inizio della variante e il chilometro 9900. Ultimo aggiornamento anche sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra gli svincoli di Incisa Reggello e quello di Valdarno in direzione sud per chi viaggia verso Roma, nel tratto compreso tra i chilometri 329 e 335 e 800.

0: Ore 17.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario generale della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Trump, e ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia a servizio.
4: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran avviata a fine febbraio e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi militari o sorvoli. Il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E tutta la maggioranza difende l'operato del governo, mentre restano critiche le opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Le parole di Rutte smentiscono quanto detto dalla Presidente del Consiglio, attaccano PD, 5 Stelle e AVS. Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha sparato con un fucile da caccia alla moglie 52enne e al figlio 24enne all'interno della loro abitazione. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo è stato fermato, a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno. Era in carcere da 3 giorni, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. In Italia 16 città da bollino rosso, tra cui Firenze, dove è stata sospesa la vendita per oggi dei biglietti degli Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Bollino rosso anche a Bologna, Lina a Saraschegia.
5: 9 gradi in più rispetto alla media di un normale giugno è quanto viene registrato nelle temperature massime a Bologna in questi giorni, con previsioni che prevedono un aggravamento dell'ondata di calore nel fine settimana, con punte che raggiungeranno i 40 gradi e notti che gli esperti ora definiscono super tropicali, con non meno di 25 gradi. Tante le persone che in Piazza Maggiore stanno accedendo alla Sala Borsa, alla Biblioteca Comunale, che è uno dei cosiddetti rifugi climatici, dove trovare refrigerio, uno spazio grande, climatizzato, e all'interno c'è anche un distributore di acqua potabile gratuita. Altri luoghi pubblici in cui cittadini, turisti, persone fragili possono trovare riparo secondo il piano caldo predisposto dal comune e dall'ASL sono altre biblioteche, le case di quartiere, i musei e alcuni giardini. Si teme nei prossimi giorni anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori o disidratazione. Al momento i dati degli ospedali bolognesi registrano qualche decina di contatti in più rispetto alla media, ma con l'aumento delle temperature potrebbero aggravarsi. Da Bologna è tutto, a voi.
3: Un'ultima ora che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Parla l'ambasciatore americano Tillman. La Premier Giorgia Meloni ha fatto un lavoro eccellente in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Gode di grande rispetto, ha detto in un'intervista a Tillman. Penso che gli italiani siano intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership, ha concluso l'ambasciatore. Siamo ai Nastri d'Argento, compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno, tra cui Paolo Sorrentino.
2: un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
6: 8 nastri d'argento su 9 candidature. È il trionfo per Paolo Sorrentino e la Grazia, annunciato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri, arrivati alla loro 80esima edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
7: Dove eri tu?
6: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, 3 nastri per 40 secondi, il film ispirato all'uccisione di Willy Monteiro, premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, Mariano Rigillo, miglior esordio Damiano Micheletto con Primavera, per la commedia vince La vita va così di Riccardo Milani. E Zalone con Buen Camino è nastro dell'anno. Miriam Mauti, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

George Michael alle 17:11 su Rai Iso Radio Destinazione Estate, I Want Your Sex, brano del 1987 che trainava il suo primo ufficiale album da solista, che era Faith, dopo lo scioglimento dagli Wham. Allora, Fabio Carriero al microfono, che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Un saluto per la parte tecnica a Sergio Ciani e andiamo avanti con qualche aggiornamento e andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente tra Valmontone e il Bibio 1 diramazione Roma Sud in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Sono coinvolti un camion e un'auto in sorpasso, il traffico defluisce su due corsie, siamo all'altezza del chilometro 577-400. E un incidente segnalato anche sull'A4 Torino-Trieste all'altezza dello svincolo di Milano Est in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, all'altezza del chilometro 138-300. Incidente anche sulla A24 Roma-Teramo, coinvolta un'auto. Siamo nel tratto tra Carsolio-Ricola e Vicovaro-Mandela in direzione ovest verso Roma, all'altezza del chilometro 39. E 4 km di coda li incontriamo ancora sulla variante di Valico, tra il Bibio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. La coda è causata da un veicolo fermo o in avaria. E un altro incidente è segnalato sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e il Bibio diramazione Roma Sud 1 Milano-Napoli in direzione sud verso l'autostrada che poi conduce a Napoli, all'altezza del chilometro 0,500. E infine un chilometro di coda, anche in questo caso per un incidente, sulla 8 Milano-Varese e tra Fiera Milano e Cascina Merlata in direzione sud per chi viaggia verso Milano, tra i chilometri 2 e 200 e il chilometro 0 e 300.

0: On My Soul, Bruno Mars, alle 17:19 su Raiso Radio. Allora, andiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove incontriamo, è segnalato un incidente tra San Cesario e il bivio di diramazione Roma Sud a 1 Milano-Napoli in direzione sud, verso appunto l'autostrada che poi conduce a Napoli. E andiamo restiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo un chilometro di coda per un incidente tra il bivio della diramazione di Roma Sud e il nodo A1-A24 Roma Teramo in direzione nord. Per chi viaggia verso Firenze, siamo nel tratto compreso tra i chilometri 564 e 563. E ci spostiamo adesso sul tratto marchigiano della A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Loreto e Ancona Nord in direzione nord per chi viaggia verso Bologna.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Raiso Radio.

Passenger, novità per Alex Warren, questo giovanissimo cantautore youtuber californiano, alle 17:27 su Raiso Radio, destinazione estate. Allora, torniamo a parlare dell'incidente avvenuto sulla 1 Milano-Napoli, tra Valmontone e il Bivio 1 direzione Roma Sud. Si sono create per questo incidente 2 chilometri di code tendente ad aumentare. Siamo nella carreggiata appunto nord in direzione di Firenze e nel tratto compreso tra i chilometri 579-400 e 577-400. Restiamo sulla 1 Milano-Napoli, anche qui 1 chilometro di coda per un incidente tra il Bivio 1 diramazione Roma Sud e il nodo A1-A24 Roma Teramo in direzione sempre nord verso Firenze, nel tratto compreso tra i chilometri 564 e 563. E restiamo in zona sulla diramazione di Roma Sud, un incidente che vede coinvolto un camion tra San Cesario e il Bivio diramazione Roma Sud 1 Milano-Napoli in direzione dell'autostrada che poi conduce a Napoli, quindi in direzione sud. E vento forte è segnalato sulla stessa autostrada 1 Milano-Napoli, ma più a sud, nel tratto campano tra Caianello e Caserta Nord. Attenzione a code a tratti per traffico intenso sulla diramazione urbana della A24, siamo a Roma, tra il Bivio A24 tangenziale est e l'inizio della Complanare in direzione est per chi viaggia verso il grande raccordo anulare e quindi in uscita, traffico in uscita dalla capitale. E infine una coda per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e il Bivio A13 A14 Bologna-Taranto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna.

Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors alle 17.35, Raiso Radio. Allora andiamo a vedere controllare qualche aggiornamento su tratti autostradali non gestiti da Autostrade per l'Italia e ci spostiamo subito sulla A21 Torino-Brescia, dove incontriamo del traffico rallentato con code a tratti all'altezza dello svincolo di Castel San Giovanni in direzione Brescia, più o meno all'altezza del chilometro 140 e 800. Sulla 15 Parma La Spezia, attenzione a dei materiali dispersi a poco dopo lo svincolo di Borgotaro in direzione di Parma, siamo all'altezza del chilometro 42 e 400. E adesso andiamo a Milano sulla tangenziale est, incontriamo un veicolo in avaria, quindi prestare attenzione tra lo svincolo di Lambrate, Melzo, Dogana Segrate e lo svincolo di Gobba, Treviglio, Vimodrone in direzione dello svincolo di Lecco. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 7 e 10 e 500. Restiamo a Milano sulla tangenziale invece ovest, code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese, tratto compreso tra i chilometri 31 e 800 e il chilometro 7. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Courmayeur, attenzione a dei materiali dispersi poco dopo la barriera di Torino Nord in direzione di Torino, siamo all'altezza del chilometro 1.600. Un salto in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione tra lo svincolo di Trabia e poco prima dello svincolo di Termini Imerese in direzione di Catania, nel tratto compreso tra il chilometro 20 e 600 e il chilometro 25 e 800.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
1: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
2: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
1: Per info, conai.org.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio. Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela alle 17:46 Reso Radio. Allora adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove tra Badia e Firenzuola verso Firenze permangono 3 km di coda per un camion in panne da poco rimosso, con tempi di percorrenza al momento di 35 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda a tratti tra il bivio per la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est ci sono coda a tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza al momento di 25 minuti. Situazione analoga anche in direzione opposta, con coda a tratti tra Milano Est e Cormano e tempi di percorrenza di 15 minuti. Mentre sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, permane un chilometro di coda per un incidente da poco risolto. In alternativa consigliamo di uscire all'Ainate per quella la statale 33 del Sempione, con rientro poi sulla 4 Torino-Milano. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Sorry, scusa, lo sento. Novità per i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Tormentoni, queste cose, tormentoni estivi.
0: Sì. Diventa aria di tormentoni.
1: Sì, queste sono quelle canzoni che insomma vanno tanto in estate. Insomma, siamo felici, no? Perché quando c'è questa musica ti senti con l'aria di vacanza.
0: Esatto, esatto. Da qualche aggiornamento sul traffico, come avete potuto capire, Simone Mercurio è pronto già per...
1: In plancia.
0: Per prendere il mio posto adesso dalle...
1: Ma io volevo lasciarti fino alle 21, dici che no.
0: Non so.
1: Avrei preso un impegno.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: È giusto così, sono contento di essere qui.
0: Così. Allora dai, andiamo un attimo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare, attenzione, un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 78.300. E un incidente segnalato anche sulla A27 Venezia-Belluno. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion tra gli svincoli di Treviso Nord e quello di Treviso Sud. In direzione sud per chi viaggia verso Venezia, all'altezza del chilometro 13.900. È ancora attivo l'incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone e il Bivio 1 direzione Roma Sud. Sono coinvolti un camion e due auto in corsia di sorpasso in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, sulla 14 Bologna-Taranto, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione sud per chi viaggia verso Pescara.

La musica di Sade Smooth Operator con questa canzone, con cui tra l'altro Sade è stata ospite anche al Festival di Sanremo in quel del 1985, musica di qualche annetto fa, una quarantina d'anni fa, che è sempre giovane. La radio manda questi grandi successi ogni tanto, che ci fanno fare dei viaggi indietro nel tempo. Benvenuti, bentrovati, dopo Fabio Carriero arrivo io, Simone Mercurio. Ciao, piacere se vi sintonizzate per la prima volta nella nostra emittente Rai Isoradio. Se siete invece ascoltatori abitudinari di Isoradio, ben trovati ancora a voi. Sergio Ciani alla parte tecnica, vediamo il 348 103 10 10. Cos'è? Non stiamo dando i numeri del Superenalotto, ma semplicemente il numero di WhatsApp, SMS per scriverci e raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate. Ripeto piano: 348 103 10 10. Allora andiamo su strada con gli ultimi aggiornamenti. Sono 4 i chilometri di coda con tendenza in aumento tra Fidenza e Fiorenzuola in seguito a un incidente nello stesso tratto in direzione nord verso Milano. Questa al momento su autostrade è la situazione più critica per quanto riguarda le code. Sono 3 chilometri invece sulla variante di Valico, tra il Bivia 1 variante di Valico e Fiorenzuola direzione sud verso Firenze. Sulla 1 nello stesso tratto appunto c'è un incidente che ha causato poi questa coda, coinvolte un'auto e un camion tra marcia e corsia d'emergenza. Ancora sulla 1, ma tra Orvieto e Attigliano, c'è un incidente al chilometro 475 in direzione sud verso la capitale. Sulla stessa 1 altro incidente tra Valmontone e il Bivio della 1 con la diramazione Roma Sud direzione nord verso il capoluogo toscano, un camion, due auto in corsia di sorpasso al chilometro 13 e 900. Queste le prime notizie che saltano all'occhio sui nostri sistemi. Poi c'è un incendio sulla 14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in entrambe le direzioni ovviamente. Allora scriveteci ancora, fateci sapere dove siete, raccontateci la vostra estate, come è iniziata. Noi ci ascoltiamo i Rama.

0: Buona serata Simone, ti sembra giusto lavorare con 40 gradi? Ci scrive Claudio dalla strada. E beh Claudio, che ti devo dire, hai assolutamente ragione, il caldo è quello che è, tra l'altro insomma in alcune zone anche d'Europa, leggevo in Francia particolari criticità con anche dei morti insomma per troppo caldo, che le temperature sono decisamente alzate. Resistiamo, lo so che non si dovrebbe dire, ma l'aria condizionata ci aiuta, oppure se è possibile sia in vacanza mettersi a mollo, come dire, da qualche parte. Allora andiamo sui tratti non gestiti d'autostrada, anche qui ci sono parecchie criticità, e partiamo dalla Sardegna, dove è bloccata, dalla bella Sardegna, beato chi è lì e in vacanza soprattutto, dove è bloccata la circolazione in Sardegna sulla statale 131 diramazione centrale nuorese per un incidente avvenuto dopo lo svincolo di Ovilo in direzione della Carlo Felice. Dalla Sardegna ci spostiamo in Nord Italia, traffico sostenuto anche nell'area milanese, code e rallentamenti sulla tangenziale ovest, la 50 in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 Settimo Milanese e Quinto De Stampi. Disagi anche sulla tangenziale est, la A51 con code tra la A1 e Gobba verso Lecco, e rallentamenti in uscita a Carugate Brugherio Nord. Andiamo poi sulla 4 Brescia-Padova, c'è traffico rallentato anche qui per forte intensità di macchine tra Somma Campagna, Desenzano e Verona, sia in direzione Brescia sia verso Venezia. Restando in Lombardia, un chilometro di coda sulla 7 Milano-Genova in ingresso a Milano, mentre sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si registrano rallentamenti verso il confine svizzero. Eccolo qui, Vasco sta facendo il pienone in questi giorni, ovunque va, diversi video, reel che girano con le immagini dei stadi strapieni, e il prossimo anno già annunciate le 10 date all'Olimpico.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui, hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Rai Radio.

0: 18:30 minuti primi puntuali su Raiso Radio. Ci colleghiamo adesso con il meteo con il maresciallo Giovanni Ambrosiano. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e ai vostri radioascoltatori. La situazione meteo vede al momento temporali diffusi su aree montuose sia alpine che appenniniche, basso Piemonte, aree interne delle regioni tirreniche e delle due isole maggiori. In alcuni casi questi fenomeni tendono ad ambire le coste tirreniche e quelle occidentali della Sardegna. Localmente temporali possono risultare intensi, associati a colpi di vento e grandinate. Non è da escludere che in quest'ultima frazione pomeridiana potranno manifestarsi anche sulle pianure tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Il resto del paese gode di ampio soleggiamento, sebbene si siano registrati anche oggi valori massimi di temperatura intorno ai 35-36 gradi, principalmente in pianura padana, regioni centrali tirreniche, isole maggiori, Puglia e Basilicata orientale. Dopo il tramonto i fenomeni andranno ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e le restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Eccola qui, another 28 e 37 su Raiso Radio. Queste sono giornate calde, giornate piene di musica ovunque, insomma, in questi giorni, tra l'altro anche qui a Roma, a Piazza del Popolo, oltre alle miriadi di concerti intorno, a livello gratuito c'è un palco montato a Piazza del Popolo per il Summer Hits 2026, concerti gratuiti, e questa sera in scena saranno Clara, Clementino, Delia, Emma, Fabrizio Moro, Michelin, Francesca Michelin, Levante, Malika Ayane, Mark Cremont, Mr. Rain, Pinguini Tattici, insomma, Tommaso Paradiso, The Colors, sono tutti, Serena Brancale, quindi chi capitasse dalle parti di Piazza del Popolo a Roma potrà divertirsi, soprattutto se avete, insomma, dei ragazzi in casa. Allora andiamo su strada, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, partendo dalla Sicilia, dove c'è traffico rallentato sulla statale 194 Ragusana per una frana tra Ragusa, Ibla e Modica, mentre sulla statale 128 Centrale Sarda, andiamo all'altra isola, proseguono disagi legati a lavori di manutenzione. Restando poi nel sud, rallentamenti sulla statale 87 Sannitica in Molise, sulla statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano nel Gargano per dissesto del fondo stradale. Torniamo in Sardegna, perché qui è bloccata anche la circolazione sulla statale 131 diramazione centrale Nuorese per un incidente avvenuto dopo lo svincolo di Ovilò in direzione della Carlo Felice.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rai Su Radio.

0: Rispetto Zucchero alle 18.45, siamo pronti in diretta su Reso Radio per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Soradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora particolarmente sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 5 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, e il traffico che scorre su una sola corsia. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Fidenza e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola. Un chilometro di coda sempre per un altro incidente, sempre in A1, anche tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, e code a tratti anche nella direzione opposta tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, e tempi di circa 40 minuti. Sempre per il traffico intenso sulla viabilità esterna, segnaliamo la presenza di un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova troviamo 2 chilometri di coda tra Isola del Cantone e Genova-Bolzaneto per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Ancora code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto, e più precisamente tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in circa 40 minuti, e code a tratti anche in direzione opposta tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro. Sempre sulla A14 e sempre per il traffico congestionato, registriamo 1 chilometro di coda tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara, e 1 chilometro di coda tra Loreto e Ancona Nord in direzione opposta, con incolonnamenti anche in uscita presso le stazioni di Ancona Sud e Loreto per un concerto. Al momento queste sono le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Qui Gaia, bossa nostra sarà anche lei, tra l'altro questa sera, nell'ultima serata del Summer Hits estate 2026 a Piazza del Popolo. Questa sera Alex Britti, i nomi di questa sera li trovate sul palco di Piazza del Popolo: Annata Tangelo, Baby K, Benge Fede, Chiello, Ermal Meta, Fedez, Gabbani, Renga, Joe Evan, Giusy Ferreri, Leo Gasman, Mischeta, Orietta Berti, Paola Iezzi, Paola Turci, Salda Vinci. Insomma, per i fan della musica, quella che un giorno si chiamava Festival Bar, no? Adesso ci sono questi festival in giro, e questa sera, per chi vuole, a Piazza del Popolo. Tra l'altro questa sera, insomma, ce ne sono di cose in tutta Italia. C'è Max Pezzali all'Olimpico per la sua seconda data, poi c'è ci sono tante cose, insomma, c'è Renga in giro, c'è Tony Hadley a Napoli, e al Teatro Mercadante, Piazza del Municipio, insomma, musica per tutti i gusti. Andiamo su strada, gli ultimi aggiornamenti ci danno sulla 4 un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione est verso Brescia, corsia di marcia in direzione est verso Brescia, appunto. Poi un altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta, direzione ovest verso Pozzuoli. Poi ancora sulla diramazione Roma Sud, un altro scontro proprio a Roma Sud in direzione sud verso la 1, siamo a chilometro 14 e 900. E infine un altro aggiornamento arriva ancora dalla 1, uno scontro tra un camion e due auto tra Valsamoggia e Modena Sud al chilometro 175 in direzione nord verso Milano. Noi però accendiamo tra un po' la TV, perché arrivano i titoli del TG3 alle 19, ovviamente con le importanti notizie, gli aggiornamenti dalla redazione del terzo giornale della RAI, terzo canale della RAI. E intanto vi ricordo sempre il 348 103 1010 se volete raccontarci dove siete, cosa fate e dove andate. A proposito di estati, questa qua nel 91 è...

0: Basi italiane 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar, operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon, Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Kinghorns, Beth Davis Eyes, 19:05 minuti, ancora ben trovati, buon pomeriggio, quasi serata, drive time. Questo è l'orario in cui siete tutti in auto, tornate da lavoro oppure tornate dal mare. No, può essere pure che qualcuno è già al mare, sta tornando dalla spiaggia, o ci ascoltate mentre state viaggiando. Molti di voi ci stanno già scrivendo, 348 103 10 10. Bentrovati da Simone Mercurio, Sergio Ciani alla parte tecnica, saremo insieme sino alle 21 qui in diretta su Raiso Radio, fin orario in cui poi alle 21 arriverà il nostro Roberto Fragomeno a tenervi compagnia e informati nella serata di Isoradio, in questa destinazione estate, ritmo dell'estate. Mancano dieci giorni al concerto di Ultimo a Tor Vergata, la Vela di Calatrava, e leggevo su alcuni giornali che ci sono dei fan già accampati con 10 giorni di anticipo sotto le vele di Calatrava. Sarà probabilmente il concerto dei record, almeno in attesa del prossimo anno quando arriverà Vasco con le sue 10 date. Per quanto riguarda i numeri, e qualcuno ha già pensato di sfidare il caldo africano per attendere sotto le vele l'arrivo di Ultimo fra 10 giorni, quindi per essere in prima fila.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, questi sono tutti malati mentali. Una persona che va 10 giorni prima, ma pure un'ora prima, a buttare il sangue, no? Che non possono fare la pipì, non possono andare in...
1: E andiamo oltre, insomma, perché insomma poi il nostro Giuseppe va a raccontare ovviamente quelle che possono essere le problematiche di andare 10 giorni prima a un concerto, qualunque esso sia, eh. Io, cioè, ai tempi mi ricordo quando ero più giovane potevo andare, sì, qualche ora prima a vedere, che so, aspettare per U2, per Vasco, roba del genere, ma 10 giorni prima con 36 gradi, veramente devo dire che impegnativo. Sono arrivati tanti messaggi di questo tenore che si pongono la domanda: sì, capisco voler stare in prima fila, ma è davvero una cosa veramente tosta. 348

103 10 10, se volete anche voi dire la vostra sull'argomento, ma anche no, se andate ai concerti e ci andate mezz'ora prima come sottoscritto, è giusto il tempo di fare un minimo di coda all'ingresso, controlli di bottigliette, di togliere i tappi, no, poi c'è questa cosa di togliere i tappi che non ho mai capito, uno pensa che usa le bottigliette come fossero bombe ad acqua, poi che è anche una cosa che si risolve in maniera facile, perché poi tantissimi li vedo con i tappi in tasca di scorta e quindi insomma non funziona neanche questa cosa della bottiglietta col tappo. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, perché in Lombardia c'è la circolazione parecchio critica, soprattutto nell'area delle tangenziali milanesi, sulla est, sulla 51 ci sono code in direzione di Lecco tra l'allacciamento con la 1 e Gobba, oltre a rallentamenti in uscita a Carugate e Brugherio Nord, poi situazione analoga sulla tangenziale nord, la A52, con code tra Sesto San Giovanni, Monza e Nova Milanese, traffico intenso anche sulla tangenziale ovest, la A50 in entrambe le direzioni, tra l'innesto con la A1, Settimo Milanese e Quinto De Stampi. E andiamo in Sardegna, traffico rallentato sulla statale 125 orientale sarda per un incidente nei pressi di Cala Liberotto, disagi anche sulla statale 288 di Aidone per una frana e sulla statale 128 centrale sarda per motivi di manutenzione. A proposito di concerti, lui ha terminato il suo tour proprio qualche giorno fa, no? Il lungo tour, e siccome qui l'intro è lungo, facciamo in tempo anche per dire le ultime notizie. Andiamo in Sicilia, dove è segnalata una frana sulla statale 194 ragusana tra Ragusa, Ibla e Modica, mentre sulla statale 185 di Sella Mandrazzi proseguono i rallentamenti dovuti a lavori, traffico rallentato anche sulla tangenziale di Catania e sulla statale 121 catanese. Nel Lazio infine traffico rallentato sul raccordo Viterbo Terni per alberi sulla carreggiata in zona Soriano Chia e poi sul grande raccordo anulare di Roma nel quadrante tra Appia e Ardeatina. Arriva Cesare Cremonini.

0: della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la

Voce di Manu Chao fa sempre estate, no? Qui insieme a Karol G con Viaggiando por el Mundo. Bene, 19:24 Rai Soradio, c'è un messaggio in cui vieni salutato anche tu, Sergio Ciani. Un saluto da Gaspa al mio grandissimo amico Sergio Ciani, Gaspa a Cuneo per il campionato italiano professionisti. Quindi anche messaggi, scambiamo messaggi privati, è così, ecco, ma gli hai detto tu di scrivermi, no? Allora, sì, è un grande ascoltatore, Gaspa di Reso Radio, arriva e ci scrive spesso al 348-103-1010. Allora, su strada c'è un incidente arrivato in questo momento tra Orte e Magliano Sabina, siamo sulla 1 al chilometro 491 e 500, direzione sud verso Roma, sulla corsia d'emergenza. Altro incidente sulla diramazione Roma Sud, tra la stessa Roma Sud e Monte Porzio Catone, direzione sud verso l'autostrada del Sole, verso la 1. Poi ancora, segnaliamo sulla variante di Valico un veicolo fermo in galleria, per cui cautela, siamo sulla corsia d'emergenza, tra l'altro tra Badia e Firenzuola, direzione sud verso Firenze. Permangono i 5 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola, sempre sulla 1, nonostante la causa sia risolta, la tendenza comunque è in diminuzione.

Hi Your Baby Tonight, la grandissima Whitney Houston con la sua voce. Allora, parliamo di un raffinato e globale, anzi universale selfie di gruppo, una fotografia con 60 milioni di stelle nel cuore della Via Lattea, quella che è stata fatta dalla missione spaziale Euclid dell'ESA, l'agenzia spaziale europea, che ha svelato un'immagine senza precedenti del centro della nostra galassia, praticamente un mosaico pazzesco fatto da che servirà agli astronomi, da tante stelle della nostra Via Lattea, che servirà agli astronomi per andare a caccia di nuovi pianeti e comprendere i segreti del cosmo. Una scoperta incredibile che ci fa sentire davvero piccoli, ma con una grandissima voglia di viaggiare e scoprire. Insomma, in questi giorni c'è tra l'altro il film di Spielberg al cinema, Disclosure Day, e come sapete è terminata la prima stagione, oppure non sapete, la prima stagione del format della rubrica Space Oddity con Giorgio Pacifici qui su Isoradio, che trovate comunque su Rai Play Sound, per parlare proprio di stranezze dallo spazio. Space Oddity e stelle esogene.

Lei è Lola Young from Down to Here. È stata una di quelle canzoni molto andanti, no? Molto che da macchina, se state in strada, e che si concilia bene forse anche con il sole che pian piano va calando e andando via, e ci dà un po' di sollievo magari anche da questa giornata di calura estiva. Lola Young, nuova reginetta tra l'altro del pop, new pop anglosassone. C'è un incidente che è arrivato in questo momento sui nostri sistemi, anzi sono due, sempre sulla 1, il primo tra Fidenza e Fiorenzuola, siamo in direzione nord verso Milano, chilometro 87, l'altro arriva ancora sulla 1, in direzione sud verso Roma, tra Orte e Magliano Sabina, e chilometro interessato il 491 e 500. Diamo un sospiro di sollievo anche a chi si trova tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, perché adesso sono soltanto 2 i chilometri di coda, soltanto tra virgolette, tra Fidenza e Fiorenzuola, causa risolta, come dicevamo, però tendenza in diminuzione. Contenti, no? Arriva Carmen Consoli.

Mick, Beautiful Freaks, alle 19:48 in punto in questo istante. Allora, oggi 24 giugno scatta l'ultimo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, lo sapete, tra Messico e Stati Uniti, e si parte stasera alle 21 ora italiana con i verdetti del gruppo B. Non so chi di voi sta seguendo nonostante manchi l'Italia, appassionati di calcio ci sono e sono tutti lì. Dunque, fare i puntati alle 21 su Svizzera-Canada in diretta su Rai 1, mentre in contemporanea si gioca Bosnia-Qatar. A mezzanotte, sempre orario italiano ovviamente, spazio al gruppo C con il super match Scozia-Brasile. Il nostro Roberto Fragomeno già mi ha rivelato che tifa il Brasile di Ancelotti, e poi la sfida Marocco-Haiti, sfida interessante soprattutto per vedere giocare il Marocco, che è davvero una grande squadra, e chissà che non vada avanti e si vedano cose grandi dal Marocco. Per i più coraggiosi e nottamboli, la notte si chiude alle 3 con il gruppo A: Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud, quindi 90 minuti in contemporanea, dove solo un solo gol può variare, cambiare il destino di un'intera nazionale di calcio, perché di una nazione, insomma, si sta parlando di squadrette, squadroni.

0: palle che ora mio Cristo piange diamante.
1: Marrakesh, Madame, insieme per questa Volevo capire, una del loro nuovo singolo, davvero gran pezzo, così come molto bello il disco intero di Madame. Tra un po' accendiamo subito la TV, perché tra 3 minuti circa arrivano i titoli del TG1. Intanto c'è lui.

0: Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani partiti dall'Italia per offensiva in Iran, il Ministero della Difesa, solo voli tecnici e logistici conformi ai trattati. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, rafforzare il legame transatlantico, sostegno a Kiev, su Hormuz, pronti a dare una mano. Opposizioni, governo in aula su uso basi, maggioranza polemiche strumentali, via libera al decreto lavoro, Alemanno esce dal carcere, vede Bannacci. L'ondata di caldo in Italia, domani 17, città da bollino rosso, temperature record in Europa, il direttore di Copernicus, condizioni eccezionali. Versilia, uccide moglie e figlio a fucilate, si barrica sul tetto di casa, 63enne arrestato dai carabinieri, mi sono liberato di loro. Case di comunità, medici fino a 6 ore a settimana negli ambulatori pubblici finanziati col PNRR, schillaccio al TG1, meno pressione sugli ospedali. Venduta Villa Certosa, la reggia sarda di Berlusconi, l'acquirente per 350 milioni di euro sarebbe l'emiro Altani della famiglia reale del Qatar. CR7 è tornato, ai mondiali si riaccende la stella di Cristiano Ronaldo dopo l'esordio deludente, doppietta da sogno contro l'Uzbekistan, sfida aperta il re del gol, Messi e Mbappé, e stasera, subito dopo il TG, Svizzera-Canada.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Corri bambino, corri baby, corri run baby run, Sheryl Crow, 20.03 su Raiso Radio, ancora ben trovati, ultima ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio e insieme a Marco Mascia. Ciao Marco, ben trovato anche a te, non so se tu resterai a oltranza per tutta la sera perché poi dalle 21 arriva Roberto Fragomeno qui ai microfoni di Raiso Radio per tenervi compagnia e informati su tutto, sulle partite di calcio, perché lui insomma è un grande appassionato di sport, quindi vi racconterà le partite, come dicevamo, di questa sera dei mondiali di calcio e poi insomma ovviamente di infomobilità. E dunque andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, partendo dal nord Italia, dove resta critica la situazione nell'area milanese anche in questa tarda ora preserale. Sulla tangenziale ovest la 50 si viaggia a rilento in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1, settimo milanese, e quinto De Stampi. Rallentamenti e code anche sulla tangenziale nord della 52 tra Monza, Sesto San Giovanni e Nova Milanese, mentre sulla A7 la Milano-Genova permane un chilometro di coda in ingresso al capoluogo lombardo. Andiamo in Veneto, qui ci sono 3 chilometri sulla 4 Brescia-Padova, 3 chilometri di coda per un incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. In Emilia-Romagna attenzione alla tangenziale di Bologna, un tamponamento tra gli svincoli Bologna, quartiere Lame e Castelmaggiore provoca disagi in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Rallentamenti anche sulla statale 65 della Futa per un incidente in direzione di Firenze. Nel Lazio c'è traffico rallentato invece sul raccordo Viterbo-Terni per la presenza di alberi sulla carreggiata nei pressi di Soriano-Chia. E infine vi portiamo in Calabria, anche qui disagi sulla diramazione della statale 106 Ionica per una perdita di liquido sull'asfalto tra Rossano e Marina Schiavonea.

Bug, Bug in My Soul. E dunque l'avete sentito dei titoli del TG1, la storica Villa Certosa a Porto Rotondo passa dagli eredi Berlusconi alla dinastia reale dello Stato del Qatar per la modica cifra di 350 milioni di euro. Parliamo di 68 stanze, un anfiteatro e persino un vulcano artificiale. Che dire, peccato, peccato, davvero peccato, perché con 68 stanze mi potevano servire e ci avrei fatto anche un pensierino. Ma andiamo alla musica.

Eccolo qui con tanto di applauso, Una città per cantare, De Gregori, Ron, un pezzo storico della musica italiana. Allora, torniamo su strada per l'aggiornamento per un incidente che arriva adesso sulla 14 Bologna-Taranto a Forlì, il chilometro interessato è l'81 e 600. L'incidente viene segnalato in uscita in entrambe le direzioni. In genere quando la segnalazione di direzione è questa è perché c'è stato uno scavalcamento di carreggiata. Ricordiamo ancora a 14, altezza di Forlì, chilometro 81 e 600, c'è questo incidente appena arrivato sui nostri sistemi. Risolto invece l'incidente sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud, siamo in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Risolto e rimosso anche il veicolo fermo tra Caglianello e San Vittore sulla 1 in direzione nord verso la capitale. Poi complanare di Bologna tra quartiere Lame e Castel Maggiore direzione sud verso l'autostrada Bologna-Taranto, c'è un incidente al chilometro 12 e 500, si tratta di un tamponamento in direzione sud, come dicevamo, verso la Bologna-Taranto. Altro incidente, coinvolto un camion e un'auto tra Fidenza e Fiorenzuola direzione nord verso Milano. Ancora un altro incidente tra Orte e Magliano Sabina, siamo sempre sulla 1 in direzione sud verso Roma, chilometro 491 e 500. Bob Sinclair.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Eccolo qui Mr. Ren, lunedì nero. Allora, se restate a casa questa sera, o comunque per gli amici per esempio che sono, lavorano sui camion, siete in auto, vi fermate in una piazzola di sosta, sappiate che se volete, insomma, su Rai Play, la nostra piattaforma Rai, nasconde, ci sono dei piccoli capolavori di cui non si parla mai abbastanza. Dunque, veloci, vi diamo una cinquina di serie televisive da segnare subito in lista. Prendete carta, penna, una volta qualcuno diceva calamaio. Normal People, una storia d'amore viscerale, realistica e struggente, tratta dal bestseller di Sally Rooney, Normal People. Poi ancora The Fall, che è un thriller psicologico tesissimo, con Gillian Anderson, ovvero colei che faceva X-Files, a caccia di un insospettabile serial killer. Poi c'è The Bureau, una delle migliori spy story di sempre, un viaggio claustrofobico dentro i servizi segreti francesi. Ancora su Replay Sound trovate una serie che si chiama Stalk, un dramma adolescenziale ad alta tensione incentrato sul mondo oscuro del cyberbullismo, molto interessante, e degli hacker, quindi Stalk. E poi Pure,

Si chiama Night Shift Superstar, il nuovo singolo The Muse. Il disco, che si chiamerà The Wow Signal, uscirà proprio il 26 giugno, quindi tra due giorni, e il disco segue il successo di Will of the People del 2022. Tra l'altro i Muse, quindi il nuovo disco, il 26 giugno saranno in tour in Europa. In questi giorni sono negli Stati Uniti, ma torneranno in tour in Europa nell'autunno con The Wow Signal European Tour. Le date confermate includono tappe a Londra, Berlino, Amsterdam, e c'è anche l'Italia. Per l'Italia sono previsti due concerti consecutivi all'Unipol Dome di Milano il 20 e 21 novembre. Arriva un incidente, lo diciamo sulle note introduttive di Pino Daniele Bambina, sulla 14 Bologna-Taranto, Forlì, in uscita in entrambe le direzioni, chilometro 81 e 600, coinvolte due auto in questo incidente sulla 14 Bologna-Taranto. C'è un altro incidente ancora sulla Complanare di Bologna, tra quartiere Lame e Castelmaggiore, direzione sud verso l'autostrada, tamponamento, incidente al chilometro 12 e 500, ricordiamolo, della A14.

Ed eccoli Depeche Mode alle 20:42 in punto su Rai Su Radio con questa Ghost Gain, questa canzone con cui sono stati anche ospiti nel 2023 al Festival di Sanremo. Tornando a parlare per un attimo di mondiali di calcio, se c'è una nazionale che in queste giornate mi sta colpendo molto e sta facendo, devo dire, simpatia a moltissimi, è senza dubbio quella norvegese. La Norvegia è sulla bocca di tutti dopo la clamorosa vittoria per 1-0 contro il Senegal grazie alla firma della superstar Erling Haaland, che tra l'altro, ne ha meno a dirlo, è una vera rockstar vichinga che prima delle partite medita sul campo a gambe incrociate e poi trascina i compagni in un mondiale che fino adesso è davvero pazzesco. Però la vera perla che tutti stiamo ammirando arriva al triplice fischio. Tutta la squadra festeggia la vittoria correndo sotto lo spicchio dei propri tifosi e mimando in campo questa vogata vichinga, no? Tutti insieme seduti sul prato a remare insieme come se fossero su un antico Drakkar. Spettacolo puro, carisma e quel pizzico di follia che rende questo mondiale in Nord America davvero magico. Voi per quale outsider ai mondiali state simpatizzando in queste notti?

Tiziano Ferro, Fingo e Spingo. Ieri Tiziano Ferro è stato protagonista al Maradona a Napoli per la sua Stadi 26 Tour davanti a 50.000 persone. Proprio ieri sera allo stadio di Napoli lo show è stato prima sospeso per soccorrere un fan che si era sentito male in platea, poi è esploso il pubblico con l'arrivo a sorpresa di Salda Vinci per cantare Il Regalo Più Grande proprio con Tiziano Ferro. Ma il momento più virale, è, per così dire, è stato una sorta di brivido di malinconia, perché Salda Vinci accenna al gesto, all'anello nuziale, no, della sua canzone, e Tiziano lo gela sul palco: io non lo faccio, io non la faccio, non ho più l'anello al dito, chiaro riferimento al suo doloroso e recente divorzio. E voi c'eravate ieri sera al Maradona di Napoli, raccontatecelo se volete, raccontatelo anche a Roberto Fragomeno che arriverà tra un po'. Infatti sono giunto al termine di queste 3 ore insieme al sottoscritto, ci sentiremo domani sempre dalle 18 alle 21, sempre qui su Raiso Radio. Salutiamo e ringraziamo il nostro Marco Mascia, che tutte le feste si porta via, no vabbè, un'altra cosa quella, a Natale la diciamo di nuovo, da Simone Mercurio è tutto, ciao!

Non è Biagio Antonacci, è Simone Cristicchi che abbiamo riascoltato col suo primo grande successo, 21 e 6 minuti. Buona serata a tutti, buon mercoledì 24 giugno del 2026. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato, ci ha tenuto compagnia, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, quindi a chiudere la programmazione di questa giornata di Isolati. E guarda caso abbiamo cominciato un'ora di diretta proprio insieme all'inizio del match tra Svizzera e Canada, proprio in campo da 1 minuto e 35 secondi, quindi più o meno da quanto siamo in campo noi, 1 minuto e 35 secondi, questo match ai mondiali che insomma, deciderà un po' il primo posto nel girone. Quindi c'è uno stadio tutto rosso, tutti con la maglietta rossa del Canada, e la Svizzera poi gli stessi colori, no? Bianco-rosso, quindi in effetti da un punto di vista cromatico è un derby, due squadre che si giocano il primo posto nel girone, contemporaneamente anche l'altro match appunto dello stesso girone. Dopo parleremo dei mondiali, vi terremo ovviamente aggiornati riguardo ai risultati. Per quello che riguarda il traffico, poche notizie sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano direzione sud di Firenze, abbiamo 1 chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 273.

0: era già amore.
1: Francesco Renga con Giusy Ferreri, questo loro nuovo Non Dovrei, Non Dovresti, con una composizione musicale che ci riporta, insomma, alla musica di altri tempi, alla musica cantautorale anche della fine anni 60. Insomma, se ci avrete fatto caso, che è un brano che esce un po' dagli schemi così un po' ripetitivi dell'ultimo periodo.

Verona in direzione della Svizzera. Sulla 4 Torino-Milano, tra Marcallo inizio Mesero e Novara Est verso Torino, abbiamo un chilometro di coda a Roma sul grande raccordo anulare. Code per incidente tra la via Aurelia e il Monte Spaccato in carreggiata interna, mentre sempre sul raccordo, in prossimità dello svincolo 2 via di Boccea in carreggiata interna, anche qui ci sono rallentamenti per incidenti. Statale 148 Pontina, rallentamenti per lavori tra Mostacciano e via Decima Castel Porziano in entrambe le direzioni. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente alla variante di Monopoli Sud in direzione nord, mentre sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, rallentamenti sempre per incidente a Palermo in direzione del centro della città. Parliamo ovviamente di Palermo. E chiusa la 1 tra località Aglio e Rioveggio, direzione nord Bologna. Fino alle 6 di domani mattina abbiamo code anche in A1 tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud Firenze per un mezzo fermo in panne. Incidente anche sulla Roma-Firenze, siamo tra Orvieto e Attigliano verso Roma e anche tra Orte e Magliano Sabina verso Roma al chilometro 491,5, un incidente. I mezzi coinvolti sono al momento in corsia di emergenza. Queste le ultime notizie.

Oh, questo è un brano, vabbè, insomma, dice un brano bello di Gino Paoli, cosa hai scoperto di nuovo, uno dei nostri più grandi autori. A me è una canzone che piace in maniera particolare. Genova non è la mia città. Andando a cercare il significato di questo brano, non è che Genova non è la sua città, lui è andato a vivere a Genova che aveva pochi mesi, è andato a vivere nel quartiere di Pegli. Lui è nato a Monfalcone in Friuli Venezia Giulia, però è andato da piccolissimo, pochi mesi, nemmeno un anno, è andato a vivere a Genova. Genova è la sua città, ma la canzone è dedicata a una situazione particolare. Un uomo si lascia con la propria donna e a quel punto nemmeno la sua città, nemmeno i posti che frequentavano ogni giorno sono più gli stessi. Quindi lo stesso bar, il ristorante, il monumento, cioè quell'angolo, tutto cambia perché cambia la situazione emotiva. E quindi questo è un po' il significato del brano bellissimo che spero di ritrovare presto nella nostra programmazione, a me piace particolarmente, di Gino Paoli. Sono 21:20 minuti, andiamo un po' a vedere che succede in Canada nel match tra la Svizzera e il Canada. C'è stata una chance per il Canada, un po' sprecato, un contropiede a tu per tu attaccante e portiere. Ora 0-0 il risultato. La cosa un po' strana, da un punto di vista cromatico, ne parlavamo prima, abbiamo detto sia la Svizzera che il Canada hanno gli stessi colori, rosso, rosso bianco. Però la cosa strana è che a indossare la tenuta completamente rossa è la Svizzera, ma allo stesso tempo tutti i tifosi del Canada hanno la maglietta rossa, quindi sembra che a quel punto la Svizzera giochi in casa, perché hanno la maglia, canzoncini e maglietta rossa, anche calzettoni rossi, e anche il pubblico stessa cosa. Quindi invece i bianchi sono quelli di casa, sono quelli del Canada, così è stato deciso, sapete, per si sceglie insomma la tenuta anche per una serie di motivi della FIFA, che insomma una serie di regole complicate da spiegare. Allora torniamo agli aggiornamenti, torniamo in autostrada. È chiusa la A14 ora tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona, è chiusa la 1 tra località Aglio e Rioveggio direzione nord Bologna, è chiusa la 26 tra diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione sud verso Genova.

0: L'abbiamo evocato proprio a inizio trasmissione con Simone Cristicchi, eccolo qui, Biagio Antonacci, Serie, il titolo del brano che abbiamo ascoltato in A14, ora chiuso anche il tratto tra Riccione e Cattolica, direzione sud Ancona. Diramazione Roma Nord, materiali dispersi, olio sulla carreggiata, lo svincolo di Castelnuovo di Porto in entrata in entrambe le direzioni. In A1 tra la variante di Valico e Calenzano, direzione sud Firenze, abbiamo un chilometro di code. Chiusa per lavori l'A1 tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna. Questa volta in alternativa si viaggia sulla 1 direttissima. È chiusa anche la 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord Padova e tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione sud Bologna. La 14 è chiusa tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona. Ora ci colleghiamo con Rai Meteo. Buona serata a Fabio Zimbo.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. L'alta pressione che domina gran parte d'Europa risulta indebolita sull'Italia a causa di correnti nordorientali che provocano e provocheranno anche domani instabilità, in particolare durante le ore pomeridiane nelle zone interne. Già nella giornata odierna l'instabilità ha interessato alcune aree, soprattutto sul lato tirrenico. I fenomeni legati a questa instabilità comunque sono terminati quasi ovunque. Si segnalano rovesci e temporali residui in atto solo nelle zone interne della Toscana, tra il Senese e il Pisano, e al sud tra il Potentino e la Valle del Tanagro. Questi fenomeni comunque termineranno velocemente, quindi nelle prossime ore notturne non si verificheranno piogge in nessuna parte d'Italia. Al mattino di domani il cielo sarà sereno su gran parte della penisola, con nubi sparse solo su Triveneto, Calabria e Sardegna. Invece, sin dalla tarda mattinata di domani, come accade ormai di consueto negli ultimi giorni, si svilupperà nuvolosità comuniforme sui rilievi, con rovesci di pioggia e temporali che interesseranno, per quanto riguarda il nord Italia, le zone di confine delle Alpi occidentali, la Valle d'Aosta e in maniera più isolata le restanti zone alpine, prealpine e le Dolomiti. Piogge isolate si verificheranno nelle zone interne della Toscana, mentre rovesci e temporali interesseranno l'Appennino tosco-emiliano, le zone interne del Lazio centro-meridionale, la Campania, la Basilicata, i rilievi della Calabria, il Catanzarese e le zone interne delle isole maggiori. In serata di domani i fenomeni instabili termineranno quasi ovunque, tranne sulla Valle d'Aosta, dove continueranno ancora per qualche ora, estendendosi anche sulle zone settentrionali di Lombardia e Piemonte. Si segnala che per domani la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o idraulico e o per temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia e gran parte della Sardegna. Le temperature domani subiranno poche variazioni, con locali lievi diminuzioni che comunque di certo non interromperanno la fase di caldo che sta interessando ormai da giorni l'intera penisola, soprattutto le regioni centrali e settentrionali. Non a caso anche domani si toccheranno picchi di 37-38 gradi sulla pianura padana, su Toscana e Nord Lazio. Calura meno intensa nel sud Italia, dove comunque si registreranno punte di 36-37 gradi su pianura campana, foggiano, metà pontino, zone sud della Sicilia e in Sardegna. I mari si presenteranno tutti quasi calmi o poco mossi, sotto venti deboli, di direzione variabile. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: One, two, three,

21:37 minuti, riprendiamo la linea proprio mentre la Svizzera sta per battere un calcio di rigore. L'ho detto con queste magliette, non ci sto capendo praticamente. Punizione alla fine, è stata alla fine. Niente da fare, no, non c'è rigore, non c'è nulla, quindi è stato tutto un po' risolto. C'era stato un fallo in aria, c'era stato un momento così di controllo da parte della tecnologia, ma alla fine il rigore non è stato dato, ma è stato dato un calcio di punizione che è andato a finire male. Quindi sempre 0-0 tra Svizzera e Canada in Canada per il mondiale, terza partita del girone con entrambe che puntano al primissimo posto. Allora, sono 21:38 minuti, torniamo anche agli aggiornamenti sul traffico, la viabilità che ci porta soprattutto a parlare di chiusura, anche questa notte sono veramente molte e riguardano tratti molto frequentati, molto importanti della viabilità nazionale. È chiusa la A14 tra Riccione e Cattolica, direzione sud Ancona, ed è chiusa anche la A14 tra la 1 e il raccordo di Casalecchio, sempre in direzione sud verso Ancona. La 13 questa notte è chiusa tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso sud Bologna, e tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in Carreggiata Nord Padova. Chiusa anche la 1 tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna.

maledettamente fulminacce, oggi fulmini, tuoni, ma soprattutto grandine a Roma. I social insomma hanno riportato le grandinate e sembravano sassi, in effetti. Qualcuno ho visto che ha usato anche il termine dialettale romanesco, serci, appunto in romano. Sassi si dice serci, e molti parlavano di questo perché è caduto dal cielo delle cose che insomma non siamo abituati a vedere, e sono cadute sulle automobili, sulle persone, giustamente si sono riparate, ma sono un po' di giorni che dopo una mattinata caldissima, improvvisamente all'ora di pranzo, un po' dopo pranzo, il cielo si fa nero e in alcune zone della capitale scendono queste improvvise e violente piogge. Oggi si è trattato addirittura di grandinate di grosse dimensioni. Ma allora torniamo alla viabilità. Noi la viabilità non la dimentichiamo mai, siamo qui per così seguire, accompagnare, informare anche gli amici che sono in viaggio, ma non solo, ovviamente. Sulla A1 abbiamo chiuso il tratto appenninico tra la variante di Valico e località Aglio, chiuso in direzione nord Bologna per lavori fino alle 6 di domani mattina. In alternativa questa notte si viaggerà in direzione nord sulla A1 direttissima. È chiusa anche la 26 tra diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione sud Genova, qui fino alle 5 di domani. Ora arrivano i Pink Floyd.

Texas Bridge. Fellas,

Musical.

Neck instabile, il titolo del brano che abbiamo riascoltato questa sera. Allora, finiti i primi tempi, Bosnia Qatar 2-1 per la Bosnia Erzegovina, mentre 0-0 tra Svizzera e Canada. Tra poco partiranno le notizie del GR1, intanto vi aggiorniamo. In A14 tra Riccione e Cattolica, direzione sud Ancona, tratto chiuso per lavori, e chiusa anche la A14 più a nord tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona. La 1 è chiusa tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna, anche qui ovviamente per lavori, fino tra località Aglio e Rioveggio, direzione nord Bologna, per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 26 tra diramazione Bertosa Bettole e Masone, direzione sud Genova, fino alle 5 di domani, mentre la 13 è chiusa questa notte tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso sud Bologna, e tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord Padova, fino alle 5 di domani mattina. Queste appunto le ultime notizie. Uscendo fuori dai tratti autostradali, vediamo un po' gli aggiornamenti, vediamo anche gli aggiornamenti da Roma. Sulla statale 148 Pontina, tra Mostacciano e Pratica di Mare, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per lavori di manutenzione. Grande raccordo anulare tra lo svincolo Trionfale e l'ospedale Sant'Andrea in carreggiata interna, anche qui ci sono rallentamenti, anche questi sono per lavori in corso. Mentre su raccordo lo svincolo 2 via di Boccea in carreggiata interna abbiamo anche rallentamenti, e sono dovuti a un incidente. Sul raccordo Sicignano Potenza tra Vietri e Balvano in entrambe le direzioni, anche qui abbiamo rallentamenti, e anche questi sono per lavori. Statale 45 bis Gardesana Occidentale, tra la galleria di Val Brasa e Limone sul Garda in entrambe le direzioni, stessa situazione, anche qui rallentamenti per lavori in corso. In arrivo le notizie del GR1, le ascoltiamo insieme, poi ripartiamo con il nostro viaggio, con tutti gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità in questa serata, in questo ritmo della sera, il nostro contenitore serale datato 24 giugno del 2006. Vi lasciamo tra poco al GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale, un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Sono i punti chiavi del vertice 5 di Berlino che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale viene ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate dalla Russia e dal terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: E sono diventate un caso le parole del segretario NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi precisato che Rutte intendeva sottolineare il sostegno fornito dagli alleati europei all'azione contro Teheran. Dichiarazioni alle quali aveva replicato il ministro Crosetto: dalle basi italiane sono solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle posizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critiche a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. La cronaca: dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento, molte mentre cercavano sollievo in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni del paese, così come nel Regno Unito, mentre temperature record si registrano anche in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 complessivamente, 5 i decessi riconducibili alle alte temperature che persisteranno ancora per qualche giorno. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
1: Il prossimo GR1 alle 23, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

I Clash, London Calling, Londra chiama, ha chiamato oggi Yannick Sinner che insomma, sta prendendo le misure sull'erba. Oggi esibizione a Londra in un torneo a una partita sola, praticamente il Giorgio Armani Tennis Classic contro il tennista inglese Cameron Norrie. Sinner ha vinto 6-3, un club inglese, molto così, un'atmosfera molto, molto high society londinese, con comunque tanti applausi per lui che sembra aver preso la giusta confidenza con l'erba, e a giorni, sabato, domenica, comincia Wimbledon, il torneo più importante sicuramente dell'anno. Questa è Isoradio, buona serata, buon viaggio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, c'è Marco Mascè in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo. Tra poco tornano in campo le partite al mondiale, quindi Bosnia-Herzegovina, Qatar 2-1 per la Bosnia, Svizzera-Canada 0-0 al termine del primo tempo. Le chiusure in A1, è chiuso il tratto tra Locale Italia e Rio Veggio in direzione nord Bologna, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina e si viaggia in alternativa sulla 1 direttissima. Sempre in A1 tra Modena Sud e la A14 direzione sud Bologna abbiamo rallentamenti per lavori in corso. La A14 è chiusa tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona ed è anche chiusa in Romagna tra Riccione e Cattolica in direzione sud Ancona fino alle 5 di domani mattina. È chiusa questa notte la 26 tra diramazione Predosa Bettolo e Masone in direzione sud Genova. Arriva il nuovo singolo di Max Gazzè, si intitola Intermezzo Bianco.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, titolo del brano. Intanto nel frattempo la Svizzera è passata in vantaggio sul Canada, gol di Vargas, quindi Svizzera 1, Canada 0, mentre nell'altro match che si gioca in contemporanea, siamo al 47esimo, Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Questi al momento i risultati per quello che riguarda il mondiale. Chiusa la 5 tra Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco, regolazione del traffico in questo momento al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Sulla 9 è stato chiuso il tratto tra Como, Centro e Chiasso verso nord e verso la Svizzera per lavori fino alle 5 di domani mattina. Si aggiungono chiusure sulla 26, è chiuso il tratto tra Masone e la 10 verso Genova, quello tra diramazione Perdosa Bettolo e Masone sempre verso Genova, e sempre in direzione sud Genova è chiuso il tratto tra Baveno e Aruna, questo sulla 26. Sulla 10 invece è chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Code per lavori in A1 tra Modena Sud e la A14 in direzione sud Bologna, è chiusa la A14 nel tratto proprio in corrispondenza della 1, infatti è chiusa tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona fino alle 5 di domani mattina.

Shiny Stockings, Aaron, alle 22:17 minuti qui su Isoradio. Allora, la viabilità, gli aggiornamenti sono un bel po' le chiusure, se ne stanno aggiungendo altre negli ultimi minuti. Per esempio in A23 sono chiusi i tratti tra Carni e Gemono Soppo verso sud verso la 4, e chiuso anche il tratto tra Pontebba e il Confine verso nord verso l'Austria. La 27 è chiusa tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, direzione nord Belluno, per lavori fino alle 6 di domani mattina. Questa notte è chiusa la 13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso sud Bologna, ed è chiusa anche tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione nord Padova. Incidente in A24, attenzione tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo al chilometro 41,3. La 24 questa notte è chiusa per lavori tra San Gabriele e Colledare a Sergi verso Roma, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Attenzione, raddoppia la Svizzera 2-0 sul Canada. Facciamo

Sono le 22:21 minuti, come detto, raddoppia la Svizzera 2-0 sul Canada, quindi il match si sposta decisamente dalla parte elvetica in questo momento. Torniamo alla viabilità, torniamo anche a Roma sul grande raccordo anulare, rallentamenti tra Via Trionfale e l'ospedale Sant'Andrea in carreggiata interna, sono per lavori di manutenzione, code allo svincolo 2 via di Boccea in direzione interna, qui per un incidente. Sempre a Roma sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per lavori in corso tra Fossignano e Riserva Nuova in direzione di Terracina, mentre sul raccordo Siciliano-Potenza abbiamo rallentamenti per lavori tra Vietri e Balvano in entrambe le direzioni. Attenzione a Milano sulla tangenziale est, tra Linate, Viale Forlanini e Cam Monlue verso la 1 ci sono code circa un chilometro per la presenza di un veicolo in fiamme. Queste le ultime notizie che ci hanno portato fuori dai tratti autostradali. Ecco, aggiornamento da Roma, non ci sono più problemi sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo via di Boccea in carreggiata interna. Il traffico è tornato regolare.

0: Gli Stadio, questa è dall'altra parte dell'età. Andiamo in Abruzzo sulla 24 perché tra Vicovaro Mandella e Calzolo Ricco, la direzione Teramo, il traffico è bloccato e fermo per un veicolo in fiamme. Siamo al chilometro 41.900 della 24, esattamente tra Vicovaro Mandela e Carzolo Ricola in direzione Teramo, traffico fermo, bloccato per un veicolo in fiamme.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'Evergreen al Tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.
0: E Summer Breeze arriva su Isoradio, tre brani, tre estati, tre grandi successi. In effetti il primo brano uscì in autunno, a novembre, era il novembre del 1993. All'inizio non prese subito, ma poi esplose proprio con l'estate del 94. Eccola.

Summer Breeze di questa sera si chiude con Gianni Pettenate con Bandiera Gialla. Quest'oggi questo brano ha un significato ancora particolare perché era il 1966, appunto il grande successo che però arriva dalla trasmissione radiofonica andata in onda su Rai 2, su Radio 2 dal 65 al 1970, condotta da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, proprio Bandiera Gialla, oggi che Arbore festeggia il compleanno. Insomma, era una trasmissione dedicata alle novità della musica beat anglo-americana. Il nome, voluto dalla dirigenza Rai, collegava i generi musicali all'epoca banditi al simbolo della quarantena, bandiera gialla delle navi. Insomma, una trasmissione radiofonicamente rivoluzionaria, questa bandiera gialla di Boncompagni e Arbore, che è stato uno dei più grandi successi radiofonici su Rai 2, su Radio 2, dal 1965 al 1970. E con questo brano si chiude anche l'appuntamento di questa sera di Summer Breeze. Summer Breeze che tornerà domani nel corso della giornata più volte a ricordarci estati passate. Sulla tangenziale est di Milano, tra Linate Viale Forlanini e Cam Monlue, verso la 1 abbiamo code un chilometro per un veicolo in fiamme. Vediamo la situazione in A24, traffico sempre bloccato, anche qui c'è un veicolo in fiamme tra Vicovaro Mandele e Carsoli Auricola, direzione Teramo. Siamo all'altezza del chilometro 41,9.

Le 22:47 minuti, prosegue il ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio, tra poco torna l'informazione con le notizie del GR1, chiusure in Lombardia, chiusa la 8 tra diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese, la 9 tra Lumazzo Nord e Origio verso Lainate e tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È chiusa questa notte la 1 tra località Aglio e Rioveggio, direzione Nord Bologna, mentre in A1 tra Modena Sud e la A14, direzione Sud, abbiamo code per lavori. Al traforo del Monte Bianco abbiamo regolazione del traffico in entrambe le direzioni ed è chiuso il tratto tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco e quello tra la statale 26 e Morgé in direzione sud Torino. I tratti rimarranno chiusi fino alle 6 di domani mattina.

Le 22:56 minuti, si stanno giocando gli ultimi minuti al mondiale del match cominciati alle 21 e c'è soprattutto la partita ancora parecchio avvincente, quella tra la Svizzera e il Canada. La Svizzera conduce per 2-1, ma il Canada è andato vicinissimo al gol del pareggio proprio un attimo fa. Per quello che riguarda l'altro match, invece, la Bosnia è in vantaggio 3-1 sul Qatar. Entrambi i match sono, anzi, finito il match tra Svizzera e Canada proprio ora, quindi 2-1 per la Svizzera. Ancora si giocano gli ultimi minuti tra Bosnia e Erzegovina e Qatar, ma insomma la Bosnia ha un vantaggio di 2 gol in questo momento. Torniamo alla viabilità, torniamo in Appennino. Le chiusure: chiusa tratto della 1 tra località Aglio e Rioveggio, direzione nord Bologna, chiusa la A14 tra la 1 e il raccordo di Casalecchi in direzione sud verso Ancona, la A14 chiusa anche in Romagna tra Riccione e Cattolica, direzione sud Ancona. Incidenti in A1 tra Chiusi e Valdichiana verso nord Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 401. Tra poco le notizie del giornale radio.

0: ore 23 e 3.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte riguardo il sostegno europeo all'operazione americana in Iran. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è a Washington per un incontro con Donald Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere, critica a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Difesa e sicurezza al centro anche del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, e dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: La cronaca con il duplice omicidio di Pieve di Camaiore e Versilia. È stato arrestato l'uomo che ha ucciso in casa moglie e figlio. Il servizio di Valerio Scarponi.
5: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
6: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
7: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
6: No, sappia io no.
5: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
8: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
7: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
8: Ora basta, ora basta.
7: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
8: Penso di sì.
5: Quando i carabinieri arrivano trovano Moriconi ancora nel piazzale, immobile, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa.
2: L'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Il bilancio più pesante arriva dalla Francia, dove salgono a 48 le vittime per annegamento. Cercavano un po' di sollievo in fiumi e laghi.
9: Con un nuovo record battuto in queste ore, per la Francia è stata la giornata più calda di sempre, con 43 gradi raggiunti nella Gironda, 44 in alcuni punti sulla Loira e quasi 41 gradi a Parigi, dove infatti vengono confermate le chiusure anticipate alle 16 per la Tour Eiffel e il Louvre. Il primo ministro Le Cornu si prepara a un'emergenza prolungata e ha fatto sapere che il caldo torrido, dopo una breve pausa la settimana prossima, potrebbe potrebbe durare fino al 14 luglio, giorno della festa nazionale. Aumentano intanto i casi di guasti alla rete elettrica per problemi alle infrastrutture causati dalle alte temperature. 120.000 case sono rimaste al buio nella giornata di ieri, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale il bilancio delle persone morte per annegamento, per aver cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Rinviati poi alla settimana prossima 10.000 esami di maturità, mentre 6.000 scuole sono rimaste chiuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia 16 le città con il bollino rosso, domani saranno 17 il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E il gran caldo arriva anche ai concerti.
1: Ti ricordi di me? Ero zitto.
2: In vista del maxi evento del 4 luglio a Roma, Ultimo ha invitato i fan a non accamparsi con troppo anticipo nell'area dello spettacolo. Un appello alla prudenza proprio nei giorni in cui si registrano temperature eccezionali. Attesi 250.000 spettatori per La Favola per sempre. Il live che segna anche un record, il palco più lungo, 140 metri. Un appello alla prudenza proprio in questi giorni difficili con le temperature. E adesso su Radio 1 ancora un po' di musica, poi torna tutto il mondiale minuto per minuto con le radiocronache di Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Buon proseguimento d'ascolto.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: I più programmati su Rai Isoradio.
12: Quindi

Il capolavoro degli Eagles, I Can Tell You Why, quasi fino all'ultima nota. 23:16 minuti, buona serata, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Sergio Ciani in console e Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Abbiamo ascoltato le notizie del GR1, l'informazione tornerà più tardi nel corso della nostra notte. Ora andiamo sul grande raccordo anulare, perché in prossimità dell'area di servizio Settebanni, in carreggiata interna, ci sono code per incidente. Sulla tangenziale est di Milano, tra Linate e Viale Forlanini e Cam Mulue, verso la 1, code per un veicolo in fiamme. Sulla statale 148 Pontina, tra Fossignano e Riserva Nuova, verso Terracina, abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Mentre in autostrada, sulla 24, il traffico è ancora bloccato, anche qui per un veicolo in fiamme, tra Vicovaro Mandela e Carsolo Ricola, in direzione Teramo, traffico fermo. Sulla A14, tra Vasto Sud e Termoli, verso Sud Bari, rallentamenti perché sta passando un trasporto eccezionale. E chiusa la 16 tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa per lavori, e chiusa la tangenziale di Napoli tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli, sempre per lavori e sempre fino alle 6 di domani.

treno della notte, titolo suggestivo per questo brano di Tiro Mancino. Sono 23:23 minuti, siete sintonizzati su Isoradio, il ritmo della sera che prosegue il suo cammino, che macina chilometri anche questa sera, anche questa notte, insieme a voi su strade e autostrade, ma anche così idealmente con quelli che invece, e sono in molti, ci ascoltano da casa, magari a quest'ora della sera. Sulla 1 tra Modena Sud e la A14 direzione sud Bologna abbiamo code per lavori in corso. Facciamo un salto in Liguria. Sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia tratto chiuso, e chiusa la 26 tra Baveno e Arona verso Genova, e poi chiusa anche tra Masone e la 10 verso Genova, e tra la diramazione Bredusa-Bettola e Masone sempre in direzione di Genova. Questa notte è chiusa la 23 tra Carnia e Gemono Soppo verso la 4 e tra Pontebbe e il confine in direzione nord, direzione Austria. La 13 è chiusa tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso sud Bologna, e tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in carreggiata nord, quindi verso Padova. Tratto appenninico della 1 chiuso tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord, quindi verso Bologna, o meglio tra località Aglio e Rioveggio verso nord Bologna, tratto chiuso fino alle 6 di domani mattina. In A14 sono chiusi i tratti tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona, e in Romagna è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica in direzione sud Ancona. È ancora bloccato invece il traffico sulla 24 tra Vicovaro Mandele e Carsello Ricola verso Teramo, questo per un veicolo in fiamme.

Lady Gaga, Runaway, 23:30 minuti qui su Isoradio. Allora, già arrivano altre due partite per quello che riguarda il mondiale. A mezzanotte un match molto molto atteso, Scozia-Brasile, con Ancelotti che tiene ancora in panchina Neymar. Sembrava dover esordire questa sera, entrerà sicuramente nella seconda parte della partita, ma insomma in Brasile stanno tutti aspettando Neymar, insomma, stanno pressando, spingendo Ancelotti per farlo giocare. Neymar era infortunato, per questo Ancelotti non l'ha fatto giocare, ma sicuramente questa sera entrerà. Quindi Scozia-Brasile, match molto atteso a mezzanotte, sempre a mezzanotte in contemporanea Marocco-Haiti, quindi si decideranno le sorti di questo girone. Allora, veniamo anche alla viabilità, agli aggiornamenti, le ultime notizie per chi è in viaggio. Il traffico è ancora bloccato sia in Abruzzo sulla 24, siamo tra Vico Varo Mandele e Carsoglio Ricola, è bloccato verso Teramo perché c'è un veicolo in fiamma al chilometro 41 e 900. In A1 tra Chiusi e Valdichiana segnaliamo un incidente in direzione nord, quindi verso Firenze. Ci sono ancora code per incidente sul grande raccordo anulare presso l'area di servizio Sette Bagni in carreggiata interna, mentre a Milano sulla tangenziale est abbiamo un chilometro di coda anche qui per un veicolo in fiamme tra Linate Viale Forlanini e Cam Mollue in direzione della 1. Sulla statale 148 Pontina tra Fossignano e Riserva Nuova verso Terracina direzione sud abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Queste sono le ultime notizie che arrivano dai nostri sistemi. Tra poco parleremo di nuovo delle chiusure, ora però ascoltiamoci questo classico di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Stupidi pazzi ragazzi, il nuovo singolo di Raffa alle 23:39 minuti. Anche oggi il TG1 ha mandato in onda un servizio di un Lucio Battisti privato e inedito. In effetti sono state messe all'asta delle lettere che Lucio Battisti scriveva alla mamma quando andò al nord, andò a Milano, andò a Verona a esibirsi con la sua prima band, il suo primo gruppo. E puntualmente Battisti durante questi viaggi, a volte stava fuori casa per settimane, scriveva alla mamma per dirgli come andava, come andassero i concerti, come andassero i rapporti tra lui e la band. Lui era il più piccolo della band, quindi in qualche modo la mamma lo invitava a mettersi sotto l'ala protettiva del leader del gruppo, per esempio. Poi quando ha firmato il primo contratto con la Ricordi, anche lì una bella lettera in cui informava la mamma, la famiglia, di questo contratto che all'inizio lui non aveva accettato perché non era di suo gradimento come condizione, poi ha trattato ed è riuscito a ottenere qualcosa di più soddisfacente. Insomma, veramente delle lettere molto particolari in cui si vede un Battisti diverso. Noi lo conosciamo, per chi l'ha seguito ovviamente quando era in attività, quando era in vita, durante la sua carriera artistica, una persona molto riservata, un po' chiusa. Invece con la mamma scriveva cose anche molto molto carine, diceva a papà di non preoccuparsi per lui, che lui insomma stava bene. Insomma, delle lettere tra virgolette normali, firmate però da un certo Lucio Battisti, saranno messe all'asta insieme ad altri cimeli, per esempio la sua prima chitarra, insomma cose molto importanti dell'artista di Poggio Bustone. Lucio Battisti privato inedito, un bel servizio quest'oggi trasmesso dal TG1. Noi lo ascoltiamo con uno dei suoi tanti brani, dei suoi tanti capolavori insieme a Mogol, si intitola Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te.

0: I Rolling Stone in the Stars, attenzione sulla 26 tra Maine e Baveno, direzione nord, grave lunatoce, sta viaggiando un veicolo contromano in questo momento, quindi per tutti gli amici che ci seguono dalla 26 tra Maine e Baveno verso nord, verso grave lunatoce, sta viaggiando un veicolo contromano. Siamo tra il chilometro 170 e il chilometro 190, quindi occhi aperti, concentrati, tenetevi sulla destra, andate ovviamente piano, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta, io mi fermerei qualche minuto in attesa del cessato allarme. Quindi ribadisco questa importante notizia. Sulla 26 tra Maina e Baveno, direzione nord, grave lunatoce, viaggia dalla parte sbagliata un veicolo contromano in questo momento, sperando di poter archiviare al più presto questa notizia. Ci ha mandato un messaggio vocale un ascoltatore da Roma e sentiamolo, colleghiamoci così in leggera differita con lui.
1: Ciao, buonasera, sono Sebastiano da Roma. Sto tornando a casa al cinema, sono andato a vedere un film a Piazza Vittorio, sto sentendo Lucio Battisti. Una domanda mi sorge spontanea. Nella vostra programmazione manca quasi sempre forse la canzone più bella di Lucio Battisti, Emozioni. Ma so io che non riesco a sentirla o voi non la mettete. Grazie. Buona serata.
0: Grazie a Sebastiano da Roma che è andato all'Arena stasera a vedere un bel film così all'aperto con questo caldo, insomma è veramente una cosa piacevole. No, noi lo mandiamo, Emozioni va spesso e volentieri, l'ultima volta è andato controllato 14 giorni fa più o meno, quindi va in onda ovviamente, ma i brani di Battisti sono talmente tanti e tutti belli, lì livello medio e altissimo. Certo, poi qui si apre anche un altro discorso, la canzone più bella di Lucio Battisti, bella, bella riflessione, potrebbe essere sì Emozioni, sicuramente una delle più poetiche e più amate, ma ce ne sono anche altre, quindi lì sarebbe divertente magari una sera, che di sera il ritmo è più basso, le notizie sono meno, potremmo anche dedicarci a parlare proprio di questo argomento, la canzone più bella di Lucio Battisti anche secondo i nostri radioascoltatori. Comunque grazie al nostro ascoltatore appunto da Roma, ne approfitto per salutare tutti quelli che ci hanno scritto, per esempio ecco un amico Lele da Genova ci ha scritto prima un po' di tempo fa quando abbiamo mandato in onda il brano di Gino Paoli, Genova non è la mia città, dice brano stupendo, super arrangiato con bravissimi solisti, per esempio sai chi suona la tromba? Non so chi ha suonato la tromba in quel brano, un brano ripeto che a me piace molto, però mi manca, andrò a controllare. Ma comunque grazie anche a Lele da Genova, grazie a Marina che ci ascolta da Milano, anche lei da casa questa sera, e poi veramente tanti radioascoltatori che si sono fatti sentire al 348 103 1010, qualcuno in viaggio, qualcuno da casa. Io torno però sulla 26 perché tra Maina e Baveno verso nord, verso grave lunatoce, purtroppo sta ancora viaggiando questo veicolo contromano tra il chilometro 170 e il chilometro 190, e quindi manteniamo alta l'attenzione, c'è l'allerta per questa situazione ovviamente da prendere un po' con le molle. Incidenti in A11 tra la 1 e Firenze Ovest, direzione Firenze, siamo al chilometro 4 e 500.

0: ore 24.
1: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

altro grande classico della musica d'autore italiana con Venditti, Giulia, questa sera a 5:30. L'informazione andrà in onda più tardi e in questo momento torniamo però sulla 26 perché c'è questo veicolo contromano ancora segnalato tra Main e Baveno in direzione nord verso Gravellona Toce, segnalato tra il chilometro 170 e il chilometro 190. Questa notte è chiusa la 1, è chiusa tra località Lioveggio direzione nord Bologna fino alle 6 di questa mattina, è chiusa la A14 tra la 1 e il raccordo di Casalecchi in direzione sud Ancona, la 14 anche chiusa tra Riccione e Cattolica in direzione sud verso Ancona, chiusa la 24 tra San Gabriele Coledare e Assergi in direzione di Roma, la 10 questa notte chiusa tra Varazze e Celio Ligure verso Ventimiglia, e chiuso il tratto della 26 tra Baveno e Arona verso Genova, ma in direzione Gravellona Toce, lo ribadisco, tra Meina e Baveno sta viaggiando un veicolo contromano, quindi massima attenzione veramente agli amici che sono su questo tratto della 26.

Cattive abitudini il brano. Beh, una cattiva abitudine è quella di passare il pallone indietro al portiere in maniera non decisa, perché può succedere che dall'altra parte ci sia un giocatore forte del Brasile e segni, e così è successo in effetti con il Brasile che passa in vantaggio sulla Scozia proprio per un errore di un difensore appunto scozzese. Quindi Brasile 1 Scozia 0, ma cambia risultato anche tra Marocco e Haiti, anche qui a sorpresa. Cioè, il Brasile non è una sorpresa, la sorpresa è stato il tipo di gol, qui invece è una sorpresa perché Haiti passa in vantaggio sul Marocco 1-0, quindi al 12esimo già cambiano i risultati al mondiale. Brasile 1 Scozia 0, Haiti 1 Marocco 0. Torniamo alla viabilità, intanto non è più segnalato il veicolo contromano sulla 26. Incidenti in A4, coinvolte due auto tra Rovate e Palazzolo, direzione Milano. Siamo al chilometro 196, questa notte regolazione

corridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di

sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù come un programma di soggi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi possibili.

Daniele Silvestri, a me ricorda il mare, il titolo del brano, mezzanotte 22 su Isoradio, sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 27 via Cristoforo Colombo. In carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per incidente, code per incidente anche presso l'area di servizio 7 Banni. In carreggiata interna, questo a Roma, sul grande raccordo anulare, ora incognito, e questa Everyday. Come on.

Every day, every night, insomma sempre in diretta con voi Isoradio. Mezzanotte 27, avrebbe raddoppiato il Brasile, ma il gol è stato annullato per un evidente fallo sempre di Vinicius, l'autore del primo gol, su un difensore appunto della Scozia. Quindi Brasile 1 Scozia 0, mentre Haiti è sempre in vantaggio 1-0 sul Marocco. Questo in diretta ai mondiali. Tra poco l'informazione qui su Isoradio, tra poco le notizie del GR1, siamo ai saluti, vi lascio la nostra programmazione notturna. Ci sarà Pino Itri questa notte in console, ascolterete per tutta la notte l'informazione, i giornali radio, la nostra musica qui in diretta. Da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, vi auguro una buona nottata, un buon viaggio e a domani.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

Da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire.